Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi.

Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: aiuto.
1: Bentrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Davanti alla tomba del Santo Carlo Acutis, qui nel santuario della spogliazione di Assisi, dove giace il suo corpo. Siamo qui riuniti per pregarlo e chiedere la sua intercessione presso Dio per tutti i nostri bisogni. Vi ricordiamo inoltre che ogni 12 di ogni mese alle ore 18 c'è una santa messa in sua memoria, sempre qui ad Assisi.

Assisi, dove verranno affidate al sacerdote tutte le vostre intenzioni di preghiera. Iniziamo ringraziando Dio per il dono di questo giovane santo con questa preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo Figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. E rendi piena la nostra gioia, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in un principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E chiediamo ora la sua intercessione per tutti voi che ci avete scritto. Carolina da Poland. Beloved Carlo, thank you for your prayers. I know you hear me, all my callings. Please keep on praying for us, our marriage, our kids. Bonia, Julia, Jen, and Staskis. Please be with them and keep them of the stairway for heaven. Pray for our parents, for our godparents, and siblings with their spouses and kids. You know how hard it is sometimes to love the others. Please help us love all the people, even those who hurt us, betray us, hate us. Pray for us always. Kathy Ortiz da St. Cloud, Florida. That all of my family members and friends will find their way back to the Catholic Church and the Eucharistic, so that we may all live forever in heaven with the Father. Kelly da Sedalia, restore our son Jackson to us as God designed him to be. Kerry LeMay da Idaho, USA. Conversion from my son Thomas and grandson Eden, and for my father to deepen. Kevin O'Sullivan da Malou. Please grant a miracle to my brother Lawrence and cure him for the brain tumor. Please make it disappear. Kevin Wamar da Pune, India. Jesus, please heal Kevin of autism. Keep help me to control my anger and anxieties. Crystal da Australia. I pray to Saint Carlo to bless me to continue to understand and receive God's words and message he sent me,
and to find a

per le sue intenzioni. Monica Petrelli. Pido al Señor por intercesión de Carlo, que Micaela y Milagro se acerquen a Jesús, lo conozcan y se conviertan. Morin da Achien Multien, per le sue intenzioni. Louis Dick da Livingstone. Saint Carlos, please lay my healing intentions at the feet of Jesus. Amen. Charlotte Isaac da Jacksonville. My intention is for the safety of myself and my family from evil people and for my daughters to release their true values and not settle for people who are not worthy of them and to wait for God to send them all his blessing in people. Daylory Mahom of Abergavenny. Please help my son Ryan in Jesus' name. Muñoz Campus family. Humble Mercy Grace, upon the young people that God is entrusting us with, especially Anne, Emmanuel, Vanessa, and baby Adam, in Jesus' name, amen. Miat Min Zu da Minamar, to become saint. Miriam Mutasim Michard da France, per le sue intenzioni. Nadia, por un marido para Nadia Fernanda Torres Romero. Nadia da Moncalieri, per Fabiola affinché quest'anno scolastico sia ricco di amicizie e non viva più gli episodi di cattiveria e bullismo del passato. Natalia de San Justo Argentina, por la salud de mi madre que pueda vencer el cáncer, por favor, espero visitarte pronto. Narelle Arts da Australia, for Bethany's health. Nan da Chicago, please help me not have stress at work. Nadia da Treviso, perché Nicola ritorni nella sua famiglia. Nayib da Nou, per lavoro. Nicola da Paler. Nicola, Carlo carissimo, vigila e proteggi i miei figli Cristiano e Alessandro, adolescenti come te, e guidali nella loro scelta di vita. Ti vogliamo bene. Nicola da Palermo, per la santificazione di Marina e Giorgio. Nicoletta da Metallica, una preghiera per mia figlia che sta attraversando un momento molto difficile alla sua famiglia. Amen. Nana Chiamacca da Nigeria, per le sue intenzioni. Noel Madden, per le sue intenzioni. Norbert Elvina Fernandez da Mumbai, India. Blessed Carlo, please pray for my wife Karin, complete healing of mind, body, spirit, soul, healing of my family tree, relationship, marriage, and being delivered from the bad things. Amen. Norma Perdamica. Salud para mi amiga Maribel, afectada de cáncer de mama, una persona católica y seguidora de la iglesia. Hoy enfrenta una situación de salud. Misericordia para ella y salud para ella. Amén. Odil, per le sue intenzioni. Olga Díaz de Socorro. Santo Carlo Acutis, te pido intercedas por la santidad de mi familia y en momentos de tribulación sea mi compañero fiel para que bajo la mirada de Dios no permita que las tentaciones del mundo me alejen de mi camino al cielo. Oscar Cruz Contreras, por favor que todo salga bien con mi hijo Oliver. Oscar Paz de Guatemala. Querido Carlo, te pido tu intercesión por mi dolor de espalda, por todas mis enfermedades del cuerpo y del alma. Pam from England, for the conversion of my sons and nephews and nieces, thank you. Pam from UK, per le sue intenzioni. Pamela Macarena Campos Avendaño, te pido que me ayudes a mi salud mental y a superar esta ansiedad que me molesta tanto, a tener fe y confianza en Dios.
Solo pido salud para

Ella Pontedera, ti affido mia moglie Anna, affetta da varie patologie. Raffaele da Livorno, Carlo Acutis, proteggimi e guariscimi degli attacchi di panico, dall'ansia e dall'agorafobia. Intercedi presso Dio affinché possa avere la guarigione completa. Amen. Remedius Juncin Anfel Moscoso da San Diego. That Remedius and Felisardo be healed from their Parkinson's, that they will be able to walk and abort progress of their Parkinson, praying for inspiration to Adriel Reumeles with his vocation to be a faithful servant of God. He wants to be a priest for Raymond Belen for his ordination, for me, patience and strength to take care of Remedios and Felisardo. San Carlo Acutis, pray for us, Herminia. Renata Mota Battista do São Pedro da Aldeida. I need change my life, find a good job forever. Rendani da Sudafrica. Praying for healing of the HIV virus. Reverend John Plathkan da Indiana, for healing of my ailments for body and for the grace to accept. Rhea Grace da Hong Kong, prayer for our family blessing, protection, grace, humility, wisdom, strength, healing, increase in faith and service to God. Rita Gallotto da Terzigno. Tesoro, proteggi la mia famiglia e dai un destino fugace a mia figlia. Grazie. Rita da Sassari. Santo Carlo Acutis, aiutami ad essere una buona madre, figlia, insegnante e amica. Grazie. Accresci ogni giorno la mia fede, aiutami a portare la mia croce con coraggio e realizzare il mio disegno come vuole Gesù Eucaristia. Robert Spear da Bronx, New York, USA. San Carlos, please ask God to take away my craving for alcohol forever, to heal my legs and stop my body from making clots. Please also ask God to give me the job with Walker's Kluwer or some other God job soon. If I am still to be ordained a priest, ask God to make it happen. Thank you, Carlo. Your friend, Rob. Robert da Philippines. For healing of my joints, nerves, and cervical spin and other possible illness. Roberta Facchera da Pavia. Caro Carlo Acutis, proteggi i miei figli in ogni necessità. Proteggi mio marito e per favore proteggi mio fratello Andrea. Aiuta anche me. Grazie Roberta. Roberta Montresor da Curtatone. Tu San Carlo sai cosa mi sta nel cuore. Ti prego per le persone a me care che sono nella malattia e ti prego per la mia famiglia e i miei figli. So che tu puoi operare miracoli nel corpo e nel cuore. Intercedi per queste mie intenzioni. Te ne sono grata. Roberto Ravaioli da Forlì. Caro San Carlo, ti supplico di pregare e intercedere per me e per i miei gravissimi problemi di salute, per i miei familiari, per gli ammalati, per i poveri, per Papa Leone, per Carlo e per la pace nel mondo. Grazie. Robin Ravenna da Ampilautiglia. Please help me the full version of myself that I may be a service of to others. Rodrigo Gomez Nunes da Motta da Rio de Janeiro, per le sue intenzioni. Romina Anai Carral da Cafayate. Aiutami a tener la paz, aiutami a ayudar a las personas que amo y a dar a conocer el milagro que haces en mi vida. No es casualidad que te haya conocido en mis más difíciles momentos. En cada oración te pido que intercedas por mí como madre de dos niñas que me necesitan. Gracias. Ronaldo Resec da Itajuba, Brasil, per le sue intenzioni. Rosa Sanso da Tampa.

Lebanon per le sue intenzioni. Rosemary da UK per le sue intenzioni. Rosham Arangala da Sri Lanka. San Carlo, help us for my brother-in-law with his critical health problem and please pray for my family and friends. Thank you. Rosham Babu da Doha, Qatar, per le sue intenzioni. Rosana da Perugia, per le sue intenzioni. Ruti Peruelo da Cagayan d'Oro City. I pray to be like St. Carlo Acutis, to be drawn closer to the Eucharistic and to share God's love to others. Smith da Kentucky, United States. Please pray for my husband to be healed. He lost most of his vision to a rare autoimmune disease. Pray for his vision to return. Saba Roman da Boulder, Colorado. My health, contentment, longevity, love, joy, prosperity, and happiness prevail in the lives of Ronnie, Saba, Raya, Rain, and Zane Roman. Sabina Stefania da Trieste. Santo Carlo, ti affido Mattia, allontana da lui il disagio e la solitudine. Sabrina Sbardalatti da Jaragua, Brasil, per le sue intenzioni. Salvatore d'Arieti, per le sue intenzioni. Sam d'Australia, to take a moment of contemplation. Samantha Quinn da Mumbai, per le sue intenzioni. Samantha da Texas, pray that I may stop having fear. Samantha da Brisbane, peace for Palestine. Samera Korai da Sri Lanka, dear Saint Carlos, I pray that you heal my daughter who was born on September 2. Please heal her. Samira Alessandra da Torino. San Carlo Acutis, la mia mamma, il mio papà e la mia sorellina sono in cielo come lo sei tu. Chiedo un aiuto per un braccio che nell'ultimo anno muovo sempre meno e ti chiedo anche di guarirmi dai problemi intestinali e non solo. Ti chiedo di permettermi di guarire totalmente. Sandra Tesk da Mercer Island, USA. Hugs to you, Saint Carlos. Thank you for teaching me more about Jesus' love for all of us, the whole world. Please ask our Lord for a miraculous healing for young girl Sophie in Minneapolis, student shot an Annunciation Parish School mass. Still in ECU, bless and strengthen her family and all grieving this tragedy. Thank you. Sandra da Praharam, God bless. Sarah da Toronto, Canada. Bless Carlo Acutis. Pray for the conversion of Tiago and Samantha to our Lord Jesus Christ. Amen. Sarah da Carata, Brianza. Proteggi la mia piccola Chiara che sta per nascere e che ti ho affidato in questi mesi. Custodisci il suo fratellino Alessandro e tutta la nostra famiglia. Ti vogliamo bene e gioiamo a saperti santo. Sara Beatriz Zimmerman da Assis, Brasil, per le sue intenzioni. Sarah Ham da Niceville, Florida. Bless Carlo, please heal my beloved uncle Anthony's prostate cancer. Sarah Louise Thompson, Australia. To send healing to my father and for the world to be at peace and unite by Christ. Sarina, Australia. Heal mom and dad. Sebastian Pantaleon Maravelli. Te pido, Carlo, intercedas ante Dios para que aprueben mis propuestas. Amén. Selene Viridiana Pérez Ramírez.

Hermoso joven santo, te pido por la salud de mis padres, Eva y José Luis, por el bienestar y protección de mis hijos, Emiliano y Constanza Pineda Pérez. También te pido que intercedas ante Dios por una gracia especial para mí, y sobre todo que me ayude a salir adelante en todo. Sergio Alán Flores de Aguascalientes, México. Ayúdame, nuevo santo y fiel servidor de Cristo, que tu pureza me muestre un mundo informático fructífero para mi vida. Sergio Astorga de Houston, Texas. For the health of my beautiful wife, Olivia, that she may recover from all her illness and regain her good health. Sergio de Hernández. Carlo, intercede por la sanación del alma y cuerpo de mi esposa. Carlo, ruega por nosotros. Sergio da Temecula, USA. Bless my family, wife, sons and granddaughters, and all my friends that are suffering health problems. Xavier February da Sudafrica. Per le sue intenzioni. Shamu Family, the United States, mental and physical health and well-being. Sherry Peter, to become saint. Cien Zanqueta do Brazil, per le sue intenzioni. Silvia Gomez Castro de San José, para que Claudia y Juan Carlos puedan lograr cuanto antes por su edad poder quedar embarazados y tener un bebé que tanto sueñan. Silvia González Cross, te pido para que intercedas para que mi marido encuentre un buen trabajo pronto. Amén. Silvia Risoli da Groparello, per Lorenzo, ti prego di proteggerlo. Amén. Simone Morelli da Zemme, per la salute di mio padre. Simone da Sossano, per la pace nella mia famiglia. Simonette Marie Noelle de Bar-le-Duc, per le sue intenzioni. Simonetta, Santo Carlo, proteggi sempre i miei figli, proteggi sempre Zoe. Sofia Paz da Colombia. Carlo, mi mamá me ha inspirado con tu historia. Tengo 22 años y llevo casi toda mi vida luchando contra el alcoholismo. Hoy, con profunda fe y energía, te pido por la sanación de mi cuerpo y alma, para poder tener una vez por todas una vida sana, llena de la voluntad de Dios. Permíteme, por medio de la Eucaristía, la oración y las acciones del día a día, fortalecer mi persona, salir adelante y poder compartir el mensaje de Jesús por medio del servicio y la santidad. Spartaco da Montalto. Que Eugenio guarisca. Stacey da Brisbane. I dedicate my life to your Lord Jesus. Carlo, please help me with my knee and leg and back pain. Stefania da Tien. Aiuta nella salute mia mamma. Stephanie Schmidt da Colorado Springs. Marriage, deep faith, selflessness. Sweden Donald Fonseca da Palgar, gift of children. Thais Coelho Angelini da Sousa da Brasil, per le sue intenzioni. Tammy Taylor, per le sue intenzioni. Tanteli di Madagascar, per le sue intenzioni. Tichi. To get healing in my body for different health issues I'm having. Telisha Edwards Stinson, da USA. My mother has dementia and been at taking care of everyone in our family. Please heal her. My husband recently suffered a stroke and need healing. Please send healing to his body as well. Teodora Kolbus da Polska, per le sue intenzioni. Terence Q da Keudala, Australia. Please intercede for me, St. Carlo Acutis, for my blood test result this week, that all might be well.
Terence Peter da Trivandrum, to become saint. Teresa da Zumpano, San Carlo, ti affido i miei figli, rendili forti nella fede. Teresinha Amaro do Brasil, per le sue intenzioni. Tatiane da Brasil, per le sue intenzioni. Teresa Powderly da Uppingham, please pray for my son and daughter. Teresa da USA, St. Carlos, you already know. Tia da United States, for unity in my family and for family members to return to the Catholic faith and church. Amen. Tina Mitic da Rochester, for all oncology nurses, especially Tina Mitic, that they may continue to provide loving and compassionate care while providing treatments to their patients. Tixeira da Mendoza, per la educación católica, por la paz y por la Iglesia y el Papa. Tiziana Campagnuolo da Caserta, che possa ascoltare le preghiere di tutti noi fedeli che ci rivolgiamo a lui per le intercessioni. Tiziana Tagliaferro da Sesto San Giovanni. Carlo, aiutami a affrontare questo intervento e poter partire per New York. Toda mia famiglia, Sima Silva, da Biwakchu, per le sue intenzioni. Touré da Abidayan, per le sue intenzioni. Tricia Malsoff, da Cypress, California. Please watch over my childs, Lauren, Dylan, Ian, and Jordan. Keep them safe. Una mamma, ti prego, San Carlos, di proteggere i miei figli. Grazie col cuore. Vailanka Fernandez da UK, per le sue intenzioni. Valeria Sosuk d'Argentina. Querido Carlos, sana mi madre que padece de cáncer. Valeria da Enna, per la salute spirituale e fisica di mio figlio e di tutti i giovani. Amen. Valerie de Bruyne Abrovich de France, per le sue intenzioni. Valkyria da Brasil, per le sue intenzioni. Vanessa di Brasil, per le sue intenzioni. Vedrana da Croazia, per le sue intenzioni. Vermeer da Linden, per le sue intenzioni. Veronica Aro da Tucson, Arizona, for my niece Bella, her protection from evil and danger and for her conversion to love the Eucharistic as you were in a mort. Veronica Moral Rancagno. Carlos, soy tu devota. Por favor, te pido por mi hija. Veru da Milano. Stai vicino alla mia Martina, mia figlia. Proteggila e che ami Gesù sempre di più. Grazie, amico caro. Verusca Rusconi da Milano. Per la conversione di mio marito. Vito Colletto da Scottsdale, Arizona. Carlo, please pray for my wife who has heart and lung issues. Bless our 18-month-old grandson Stephen. Viviane du Brasil, per le sue intenzioni. Wilfredo Estigoi da Fresno. Carlo Acutis, I pray to you with sincere heart to bless my son, Matthew, to be like you, who have a strong faith and belief in God. I humbly pray to bless my wife, Barbara, sister Irene, mom Belen, Tita Glory, cousin Arnold, Gabby, my loved ones and friends. I pray for financial help and good health. Thank you. Bless Carlo and soon to be Saint Carlo Acutis. God bless you.
Willy, per la salud de Emiliano Escalante. Javier Bernal de París, per le sue intenzioni. Yves Jean de Philippines, for my parents and other family members, good health. And for my friend's son, lovely Angel Tolentino, fast recovery. Thank you very much. Yvette d'Australia, Texas. Dear Carlo, I come to you in a time of need of prayer and intercession for a friend's daughter, Julie, who just turned 15 August this year. She has been hospitalized with an unknown brain infection for over a month that has impacted her breathing and mobility. We humbly implore thin intercession to our loving Lord. May He be gracious and merciful and heal Julie so that she may return home to her family. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

0: Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje. E questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, e sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta già, di confessare?

0: Sardi, o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ne ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci ad una nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Questa è una trasmissione che ormai sta diventando un appuntamento catechetico, oltre che cercare di risvegliare il nostro spirito, ci riassume tutte le indicazioni del Catechismo della Chiesa Cattolica e con queste ci dà anche l'input per riuscire a fare meglio e quindi risvegliare il nostro spirito. Ecco perché alle volte parliamo di argomenti un po' tristi dal punto di vista della nostra fede cattolica, ma anche questi servono appunto per farci preparare meglio. In una scorsa puntata abbiamo trattato dell'argomento dell'esistenza dell'inferno e questa volta vogliamo parlare invece del purgatorio. Questo per riuscire a risvegliare in noi la volontà di fare sempre meglio. Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio e di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto del peccato per renderla degna di vedere Dio. Facciamo un passo indietro, poniamoci la domanda: perché esiste il purgatorio? Non sarebbe stato sufficiente l'esistenza dell'inferno e del paradiso semplicemente? L'inferno per chi rifiuta Dio, il paradiso invece per chi comunque muore in grazia di Dio. Allora, ci dovremmo chiedere che cosa sia la grazia di Dio. Per essere perfettamente in grazia di Dio, dovremmo morire subito dopo il battesimo. Così, liberati dal peccato originale, saremmo completamente candidi e puri. Ma la nostra natura, che è sempre incline al peccato, si può dire anche che siamo deboli nella carne, in concupiscenza nella carne, insomma la nostra natura ricade sempre nel peccato. La nostra esistenza quindi è una continua lotta contro la concupiscenza, un nemico interno, la concupiscenza che portiamo sempre con noi, e contro il mondo e il demonio, che invece sono esterni a noi stessi e continuano ad attizzare il fuoco della nostra concupiscenza. Quindi dovremo imparare a conoscere, attraverso degli appositi esercizi spirituali, a distinguere e a riconoscere questi diversi nemici, nemici interiori e i nemici esterni. Però oggi ci limitiamo a valutare quali sono i danni che provocano i nostri peccati all'interno della nostra anima. Commettendo peccati sia veniali che mortali, la nostra anima viene sporcata, andando contro i comandamenti di Dio. Se ci trovassimo di fronte al giudizio di Dio dopo il nostro trapasso, senza avere avuto il tempo almeno di pentirci dei nostri peccati gravi, la nostra destinazione finale è il fuoco eterno, l'inferno, senza ritorno, in eterno. È per questo che si raccomanda la confessione frequente. Il sacramento della confessione è indispensabile per il perdono dei peccati. Ed è anche importante per riuscire a debellare il vizio che è all'interno di noi, il vizio che ci riporta sempre a commettere gli stessi peccati. Attraverso la confessione noi in qualche modo ci sforziamo di superare questi nostri vizi. In questo modo, dopo la confessione completa, che è eseguita da onesta contrizione di noi stessi che andiamo a confessarci, si viene liberati dalle colpe. Alla confessione segue la penitenza impartita dal sacerdote, che dovrebbe ripagare la gravità del peccato che abbiamo commesso e dell'errore, quindi, davanti alla giustizia divina. Ma non sempre è sufficiente. Le pene derivate dal peccato, non le colpe. Facciamo una distinzione: la colpa viene perdonata con il sacramento della confessione, la pena rimane e deve essere in qualche modo espiata. La pena derivante dal peccato rimane sempre da riparare e appesantisce la nostra anima.
Per riuscire a scontare le nostre pene vi sono diversi modi. Il primo è la penitenza, il digiuno, le azioni fatte con amore, con l'intenzione di riparare. Un secondo modo è il lucrare le indulgenze che ci mettono a disposizione la Chiesa, le quali dissolvono istantaneamente le pene proprio per istituzione. Il terzo è la preghiera, con la specifica intenzione di ripagare in terra la nostra pena. Il quarto è la sofferenza, e se la sopportiamo con amore e con l'intenzione di purificarci, anche questa è in grado di togliere parte o completamente le nostre pene dovute al peccato. Ma se non riusciamo a espiare le nostre pene qui sulla terra efficacemente, non potremmo mostrarci dinanzi a Dio. Anche se i nostri peccati sono stati perdonati, non potremmo comunque, nel nostro stato di anima sporcata, incrostata da questo peccato, anche se perdonato, non possiamo porci davanti a Dio, non potremmo. Alla nostra morte ci troveremo davanti al giudizio di Dio, di fronte a Gesù. Sarà detto il giudizio particolare. Il giudizio finale invece è quello di tutta l'umanità alla fine dei tempi. Il nostro, alla nostra morte, sarà il giudizio particolare. Saremo davanti a Lui con la nostra anima e niente sarà nascosto al suo sguardo. Tutto sarà accuratamente soppesato di ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, le macchie del peccato veniale, quelle del peccato mortale anche se perdonato. Saremo completamente nudi davanti al Signore. Lui ci vedrà come veramente siamo, non come abbiamo finto di essere durante la nostra vita. Allora, se saremo giudicati salvi, dovremmo comunque ripulire la nostra anima da tutte quelle incrostazioni, come ho detto prima, che il peccato ha lasciato su di noi. E l'ultima possibilità che abbiamo in quel frangente, siamo davanti a Dio, sono le pene del purgatorio. Ecco allora il purgatorio, che è uno stato dell'anima la quale non può essere in presenza di Dio e che è sottoposta a delle pene per la nostra purificazione. Scrive Don Carlo Tommaso Dragone: la visione di Dio è concessa soltanto a coloro che sono perfettamente puri da ogni peccato o debito di pena. Quando l'anima con la morte resta libera dai legami materiali e non è più attratta dalle cose sensibili, è attirata irresistibilmente a congiungersi con Dio. Ma se non è ancora perfettamente pura, non può avvicinarsi a Lui, che è somma purezza e santità, e si sente respinta perché indegna. Questa separazione da Dio costituisce la massima pena delle anime purganti: non riuscire a sentire la mancanza di Dio, non poter stare davanti a Lui. Ed è la stessa che soffrono i dannati, pena del danno. Però la certezza che saranno ammesse alla divina presenza

sentenza, queste anime, appena scontato il loro debito, mitiga assai la pena del purgatorio. Oltre alla pena del danno, le anime purganti soffrono anche la pena del senso, cioè il fuoco e altre pene interne ed esterne, dell'intensità delle quali non possiamo formarci un'idea. San Tommaso afferma che la più piccola pena del purgatorio è più intensa di quelle che si possono soffrire sulla terra, di qualsiasi pena, di qualsiasi sofferenza che si può avere sulla terra. Ma da dove viene desunta la presenza del purgatorio? Innanzitutto andiamo a vedere la Sacra Scrittura. E leggiamo che Giuda Maccabeo mandò al Tempio di Gerusalemme la somma di 2000 dramme perché fossero offerti sacrifici per il peccato dei soldati caduti in battaglia, rettamente, pienamente pensando intorno alla resurrezione. Infatti, se non avesse sperato nella resurrezione, superfluo e inutile sarebbe stato pregare per i morti affinché siano sciolti dai loro peccati. Questo è un tratto che viene preso dalla Bibbia 2 Maccabei. Nei secoli la Chiesa ha potuto con sicurezza affermare l'esistenza del purgatorio nelle numerosissime, in realtà numerosissime, testimonianze pervenute attraverso i santi e le loro visioni ed esperienze mistiche. Sono tantissime queste testimonianze di santi e mistici. Noi ne andremo a leggere solamente alcune, le più rilevanti. Vediamo una delle prime testimonianze, quella di Santa Perpetua, vissuta tra il II e il III secolo. Perpetua subì il martirio nel 203 e grazie a lei veniamo a conoscenza della fede dei primi cristiani nel purgatorio e del valore della preghiera per i defunti. In attesa di venire uccisa in odio alla fede, fece un resoconto di quanto le accadeva in carcere. Scrive: pochi giorni dopo la sentenza della nostra condanna a morte, mentre tutti stavano pregando, improvvisamente nel bel mezzo della preghiera mi uscì un grido ed io chiamai Dinocrate. Compresi che dovevo pregare per lui. Vedevo Dinocrate uscir fuori da un luogo buio durante la notte in visione, dove c'erano tante persone riarse e assetate, con i vestiti sporchi e pallidissimi, con una ferita sul volto, come egli aveva quando morì. Egli era mio fratello, che morì a 7 anni, sfinito da un cancro al volto. Lontano dal luogo dove si trovava c'era un bacino pieno di acqua, il cui bordo però era molto alto, di dove poteva arrivare lui, ed egli cercava di allungarsi come se cercasse di bere. Nel giorno in cui noi rimanemmo legati in carcere, ebbi poi la seguente visione. Vidi il luogo visto prima e questa volta Dinocrate con il corpo lavato, ben vestito, che si divertiva. Dove c'era stata la ferita vidi una cicatrice. Il bordo di quel bacino era più basso e arrivava ora solo all'ombelico del fanciullo. Egli attingeva senza posa da quel bacino. Sopra il bordo c'era anche una coppa d'oro piena d'acqua. Dinocrate si avvicinò e incominciò a bere dalla coppa d'oro. E questa non si svuotava. Dopo che egli ebbe bevuto abbastanza di quell'acqua, prese a giocare tutto contento, come fanno i bambini. In quel momento mi svegliai e compresi che era stato liberato dalla sua prova. Leggiamo ora Santa Brigida di Svezia, che tutti conosciamo, vissuta tra il 1303 e il 1373. Si narra che un giorno Brigida ebbe una visione del purgatorio e sentì la voce di un angelo che, consolando le anime, ripeteva queste parole: «Sia benedetto colui che, vivendo ancora sulla terra, soccorre con operazioni buone opere le anime purganti, perché la giustizia di Dio esige che senza l'aiuto dei viventi siano queste necessariamente purificate nel fuoco». E udì ancora altre voci che aggiungevano: grazie siano rese a coloro che ci apportano sollievo nelle nostre sventure. La vostra potenza è infinita, o Signore, renda il centuplo ai nostri benefattori.

che ci inducono più presto nel soggiorno della vostra luce divina. Passiamo ora a Santa Caterina da Siena, vissuta tra il 1347 e il 1380. Caterina, che ricevette le stimmate come segno della sua perfetta identificazione con il crocifisso, riferisce la descrizione fattale da Gesù riguardo al purgatorio. «E se ti volgi al purgatorio, troverai ivi la mia dolce e inestimabile provvidenza verso quelle anime tapinelle che totalmente perderono in tempo ed essendo ora separate dal corpo, non hanno più il tempo per poter meritare. A loro io ho provveduto per mezzo vostro, di voi che siete ancora nella vita mortale e avete il tempo per loro, e mediante le elemosine e l'ufficio divino che fate dire ai miei ministri, insieme ai digiuni e alle orazioni fatte in stato di grazia, potete abbreviare loro il tempo della pena, confidando nella mia misericordia». Bene, ci fermiamo un attimo. E poi, nella seconda parte, andremo a vedere altre testimonianze di mistici e mistiche riguardante la realtà del purgatorio. Vi lascio per un attimo, ci rivediamo fra poco. Pace e bene.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene, eccoci nella seconda parte di Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e oggi stiamo parlando del purgatorio. Il purgatorio è come mezzo di espiazione per arrivare finalmente a Dio, a vedere Dio, a stare di fronte a Lui, di fronte alla sua luce, nella beatitudine eterna. Quindi vediamo altre testimonianze di mistici e mistiche che hanno visto il purgatorio e ce lo descrivono. Ora vediamo Santa Francesca Romana, 1384-1440. Attraverso molte visioni, Santa Francesca Romana poté vedere il paradiso, l'inferno e anche il purgatorio. Definisce quest'ultimo come regno dei dolori e lo descrive come diviso in varie regioni, quella superiore nella quale si trovano le anime che soffrono le pene del danno, cioè quelle che non possono solamente vedere Dio e per questo soffrono. Quelli che non possono vedere Dio, e pene sensibili, meno gravi, per colpe lievi. Qui il purgatorio consiste in un'infinita nostalgia di Dio e della sua beatificante visione. Nel purgatorio di mezzo soffrono quelle anime che hanno colpe più gravi da espiare. La terza regione, quella più in basso, è molto vicina all'inferno, è piena di un fuoco che penetra le ossa e il midollo, fuoco che si distingue da quello dell'inferno solo per la sua opera purificatrice e santa. Ciascuna di queste regioni era a sua volta divisa in varie zone in base alle colpe e alle pene. Santa Teresa d'Avila, 1515-1582. Teresa considerò una delle più grandi grazie una visione nella quale Dio le mostrò l'inferno e il posto che le sarebbe stato riservato se avesse continuato nella tiepidezza e nella superficialità con cui avesse vissuto a lungo anche la vita religiosa. Fu quindi presa da un fuoco divoratore per l'infinito desiderio di preservare le anime da questo abisso. Quindi anche il purgatorio ha molto impaurito Santa Teresa d'Avila e dice: nella sua opera mistica, Il castello interiore, descrive il tormento che le anime del purgatorio devono subire a causa dell'ardente desiderio che hanno di quella beata visione di Dio che non è loro ancora concessa. In questo tempo scrive, parlando della grande santa spagnola, Dio dona all'anima una così viva conoscenza di Dio che egli è veramente, che il tormento raggiunge un grado da spingerla a urlare. Ora l'anima non può fare altro, pur essendo abituata a sopportare con pazienza i suoi tremendi dolori, poiché non sente questo dolore nel corpo, ma nel suo intimo più profondo. Le pene delle povere anime del purgatorio non sono proprio di questo genere, scrive Santa Teresa, poiché essendo liberate dal corpo soffrono assai di più di quanto non si possa soffrire mentre si è vivi sulla terra. L'anima viene consumata da una sete ardente del possesso di Dio eppure non può raggiungere questa acqua. Diciamo che la sofferenza derivante dal corpo ha comunque un limite dato appunto dalla nostra sensibilità, invece la sofferenza data all'anima non può avere limiti se non imposti da Dio. Santa Maria Maddalena de Pazzi, 1556-1607, carmelitana. Era continuamente in preda a faticose estasi. Fra quanto visto sul purgatorio nelle sue esperienze, visioni e apparizioni si ricorda in particolare la morte del fratello Alamanno. Maria Maddalena era in ricreazione con alcune consorelle nel giardino del monastero. Improvvisamente fu rapita in estasi e prese a gridare: «Sì, io sono pronta a venire dappertutto».
Con queste parole, il cui significato le sue compagne non poterono capire, la santa comunicava la sua disposizione a seguire il suo angelo custode in un viaggio attraverso il purgatorio. E subito iniziò questo viaggio tormentoso, nel quale poi fu fatta una sconcertante e commovente descrizione. Per 2 ore la santa continuò a girare attorno nel giardino del monastero, sempre in estasi, fermandosi di tanto in tanto ed emettendo nel contempo profondi sospiri, contemplando la visione di cose alle quali il suo angelo custode soprattutto doveva prestare attenzione. «Oh povero fratello mio, quanto tremendamente tu devi soffrire, ma consolati, tu sai che queste pene ti aprono la strada della beatitudine eterna», disse quando vide l'anima del fratello defunto. Poi continuò: «Io vedo che tu non sei triste perché sopporti le pene, che sono tremende, ma volentieri, e sei felice. Quando tu eri ancora in questo mondo, non hai voluto ascoltare quanto ti ammonivo e ti davo consigli. Adesso, a quanto vedo, tu desideri tanto che io ti ascolti. Che cosa vuoi da me?» Egli le chiese un determinato numero di messe e sante comunioni. La colpirono tremendamente il fatto di vedere anche religiosi in purgatorio e che suo fratello sarebbe dovuto rimanere in purgatorio finché lei avesse offerto a Dio 107 sante comunioni per lui. Passiamo a un'altra santa che la maggior parte conoscono, Santa Margherita Maria Alacoque, 1647-1690. «Mentre ero davanti al Santissimo, il giorno del Corpus Domini», si legge nei suoi scritti, «d'improvviso mi si presentò davanti una persona tutta avvolta dalle fiamme, i cui ardori mi penetrarono così fortemente che mi sembrava bruciassi con lei. Lo stato pietoso in cui mi fece vedere che si trovava in purgatorio mi fece versare molte lacrime. Mi disse che era quel religioso benedettino che una volta aveva ascoltato la mia confessione e mi aveva ordinato di ricevere la Santa Comunione. Per compensarlo di un consiglio tanto utile, Dio gli aveva permesso di rivolgersi a me, perché gli dessi sollievo nelle sue pene, chiedendomi per 3 mesi tutto ciò che avrei potuto fare e soffrire. Mi sarebbe difficile raccontare quanto ebbi a soffrire in quei 3 mesi. Non mi lasciava mai e mi sembrava avere il fianco preso cui stava avvolto in una fiamma

di fuoco, con dolori così acuti da gemere e piangere quasi continuamente. Alla fine dei 3 mesi lo rividi in maniera ben diversa, al colmo della gioia e circonfuso di gloria. Se ne andava a godere l'eterna felicità e ringraziandomi mi disse che mi avrebbe protetta davanti a Dio. Io mi ero ammalata, però siccome la mia sofferenza scomparve con la sua, guarì subito. Ecco, questa è un'altra testimonianza fra le tante. Ma ancora più conosciuta è quella di Santa Faustina Kowalska, 1905-1938. Durante la convalescenza di una malattia, Santa Faustina ricorda di aver chiesto a Gesù: «Per chi ancora devo pregare?» Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode che mi ordinò di seguirlo. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggior tormento ed umanamente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamavano Maria, stella del mare. Ella reca loro refrigerio. Udi nel mio intimo una voce che disse: «La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia». Da allora sono in rapporti più stretti con le anime soffrenti nel purgatorio. La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia. Ancora, Beata Caterina Emmerich, 1774-1824. Suora agostiniana tedesca che ricevette le stimmate. Era particolarmente dedita alle anime del purgatorio, delle cui numerose apparizioni fece sempre delle relazioni circostanziate, in base alle quali le anime prendono parte reciproca al loro stato e provano consolazione e gioia se alcune di loro vengono liberate o giungono a gradi meno dolorosi di purificazione. Le anime che si trovano già nel più alto grado ottengono da Dio la libertà di manifestare il loro amore, apparendo per consolarle a quelle che soffrono ancora con le pene più gravi o a persone devote ancora vive. Vide anche la beata Caterina Emmerich gli angeli condurre al purgatorio, al paradiso, le anime, le cui figure grigie man mano che ascendevano diventavano più chiare e splendenti finché entravano a far parte della beatitudine in tutta la loro gloria. Bene, facciamo un altro intervallo, un'altra breve pausa, e dopo questa pausa andiamo a leggere una bellissima, ma allo stesso tempo sconvolgente, testimonianza dei nostri tempi di un frate che si trovò a visitare realmente il purgatorio e poi fu graziato e tornò in vita sulla terra. A fra poco, pace e bene a tutti.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci alla terza parte del risveglio dello Spirito, all'imitazione di Cristo. Stiamo parlando del Purgatorio, stiamo parlando delle testimonianze di mistici e santi che ci parlano del Purgatorio attraverso le loro visioni e le loro testimonianze. Siamo arrivati alla testimonianza più forte, quella di Fra Daniele Natale. Andiamo a leggere quello che ci

lasciato per iscritto la sua testimonianza scritta. Riportiamo quindi l'esperienza post-mortem di Fra Daniele Natale, nato l'11 marzo del 1919 e morto il 6 luglio.

portinaio, sacrista, questuante, cuciniere. Spesso mi recavo bisaccia in spalla a chiedere l'elemosina di porta in porta. Ogni mattina facevo la spesa per il convento. Mi conoscevano tutti e mi volevano bene. Ogni volta che compravo qualcosa mi facevano degli sconti. Quelle poche lire, anziché consegnarle al superiore, le conservavo per la corrispondenza, per le mie piccole necessità ed anche per aiutare dei militari che bussavano alla porta del convento. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Si era nell'immediato dopoguerra. Io ero a San Giovanni Rotondo, mio paese nativo, nel medesimo convento di Padre Pio. Da un po' di tempo avvertivo dei dolori nell'apparato digerente. Mi sottoposi a visita medica e il medico diagnosticò un male incurabile, il tumore. Con la morte nel cuore andai a raccontare tutto a Padre Pio, il quale dopo avermi ascoltato bruscamente mi disse «Operati». Rimasi confuso e reagii. Dissi «Padre, non ne vale la pena, il medico non mi ha dato nessuna speranza. Ormai so di dover morire». «Non importa ciò che ti ha detto il medico, operati, ma a Roma, nella tale clinica e da tale professore». Il padre mi disse queste cose con tale forza e con tanta sicurezza che io risposi «Sì, padre, lo farò». Allora lui mi guardò con dolcezza e commosso aggiunse «Non temere, io sarò sempre con te». La mattina dopo ero già in viaggio per Roma. Mentre ero seduto sul treno, avvertii a fianco a me una presenza misteriosa. Era Padre Pio che manteneva la promessa di starmi vicino. Quando arrivai a Roma, seppi che la clinica era la Regina Elena. Il professore si chiamava Riccardo Moretti. Verso sera feci il mio ingresso in clinica. Sembrava che tutti mi aspettassero, come se qualcuno avesse annunciato il mio arrivo. Mi accolsero immediatamente. Subito dopo il consulto medico, il direttore sanitario venne a chiedermi il consenso per l'intervento previsto per il giorno dopo. Io apposi la firma richiesta. Alle ore 7 del mattino ero già in sala operatoria. Mi prepararono per l'intervento. Nonostante l'anestesia, rimasi sveglio e cosciente. Mi raccomandai al Signore con le stesse parole con cui Lui rivolse al Padre prima di morire. «Padre, nelle Tue mani raccomando il mio spirito». I medici cominciarono l'intervento ed io sentivo tutto ciò che dicevano. Soffrivo dolori atroci, ma non mi lamentai, anzi, ero contento di sopportare tanto dolore che offrivo a Gesù e mi accorgevo come tutte quelle sofferenze rendevano la mia anima sempre più pura dai miei peccati. Ad un certo punto mi addormentai. Quando ripresi coscienza, mi dissero che ero stato 3 giorni in coma prima di morire. Mi presentai dinanzi al trono di Dio. Vedevo Dio, ma non come giudice severo, bensì come padre affettuoso e pieno di amore. Allora capii che il Signore aveva fatto tutto per amore mio, che si era preso cura di me dal primo all'ultimo istante della mia vita, amandomi come se io fossi l'unica creatura esistente su questa terra. Mi resi anche conto però che non solo non avevo ricambiato questo immenso amore divino, ma l'avevo del tutto trascurato. Fui condannato a 2-3 ore di purgatorio. Ma come, chiesi, solo 2-3 ore? E poi potrò rimanere per sempre vicino a Dio, eterno amore? Feci un salto di gioia e mi sentii come un figlio prediletto. La visione scomparve ed io mi ritrovai in purgatorio. 2-3 ore di purgatorio mi erano state date soprattutto per aver mancato al voto di povertà, per aver conservato per me quelle poche lire, come ho detto prima. Erano dolori terribili che non sapevo da dove venissero, però si provavano intensamente. I sensi che più avevano offeso Dio in questo mondo, gli occhi, la lingua, provavano maggiore dolore ed era una cosa da non credere, perché laggiù nel purgatorio

uno si sente come se avesse il corpo e conosce e riconosce gli altri come avviene nel mondo. Intanto non erano passati che pochi momenti di quelle pene e già sembrava che fosse un'eternità. Quello che più fa soffrire nel purgatorio non è tanto il fuoco, pur tanto intenso, ma quel sentirsi lontani da Dio, e quel che più addolora è di aver avuto tutti i mezzi a disposizione per la salvezza e non averne saputo approfittare. Pensai allora di andare da un confratello del mio convento per chiedergli di pregare per me, che ero nel purgatorio. Quel confratello rimase meravigliato perché sentiva la mia voce, ma non vedeva la mia persona, e chiese: «Dove sei? Perché non ti vedo?» Io insistevo e, vedendo che non avevo altro mezzo per raggiungerlo, cercai di toccarlo, ma le mie braccia si incrociavano senza toccarsi. Solo allora mi resi conto di essere senza corpo. Mi accontentai di insistere perché pregasse molto per me e poi me ne andai. «Ma come?» dicevo a me stesso. «Non dovevano essere solo 2 o 3 ore di purgatorio e sono trascorsi già 300 anni». Almeno così mi sembrava. Ad un tratto mi apparve la Beata Vergine Maria e la scongiurai, la implorai dicendo: «O Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, ottienimi dal Signore la grazia di tornare sulla terra per vivere ed agire solo per amore di Dio». Mi accorsi anche della presenza di Padre Pio e supplicai anche lui: «Per i tuoi atroci dolori, per le tue benedette piaghe, Padre Pio mio, prega tu per me, Dio, che mi liberi da queste fiamme e mi conceda di continuare il purgatorio sulla terra». Poi non vidi più nulla, ma mi resi conto che il Padre parlava alla Madonna. Dopo pochi istanti mi apparve di nuovo la Beata Vergine Maria. Era la Madonna delle Grazie, ma senza Gesù bambino. Ella chinò il capo e mi sorrise, e in quel preciso momento ripresi possesso del mio corpo, aprii gli occhi e stesi le braccia. Poi con un movimento brusco mi liberai dal lenzuolo che mi copriva. Ero stato accontentato, avevo ricevuto la grazia. La Madonna mi aveva esaudito. Subito dopo, quelli che mi vegliavano e mi pregavano, spaventatissimi, si precipitarono fuori dalla sala per andare in cerca di infermieri e di dottori. In pochi minuti la clinica era in subbuglio. Credevano tutti che io fossi un fantasma e decisero di chiudere bene la porta e sparire per un certo timore degli spiriti. Al mattino seguente mi alzai molto presto e mi sedetti su di una poltrona. Malgrado la porta fosse accuratamente custodita, alcuni riuscirono ad entrare e mi chiesero spiegazioni dell'accaduto. Per tranquillizzarli dissi che stava arrivando il medico di guardia, il quale avrebbe raccontato l'accaduto. Di solito i medici non arrivano prima delle ore 10. Quella mattina erano ancora le ore 7 e io dissi ai presenti: «Guardate, il medico sta arrivando, ora sta parcheggiando la macchina nel tal posto», ma nessuno volle credermi. Ed io: «Ora sta attraversando la strada, porta la giacca sul braccio e si passa la mano sulla testa, come se fosse preoccupato. Non so cosa avrà». Ma nessuno dava credito alle mie parole. Allora dissi: «Affinché crediate che io non vi mento, vi confermo che ora il medico sta salendo in ascensore e sta per bussare alla porta». Aveva appena finito di parlare che la porta si aprì ed il medico entrò con grande meraviglia di tutti i presenti. Con le lacrime agli occhi il dottore disse: «Sì, adesso credo. Credo in Dio, credo nella Chiesa, credo in Padre Pio». Quel dottore, che prima non credeva o la cui fede era all'acqua di rose, confessò che quella notte non era riuscito a chiudere occhio, pensando alla mia morte da lui accertata, senza darsi spiegazioni. Disse che, malgrado il certificato di morte da lui stilato, era tornato per rendersi conto di cosa era successo quella notte, che tanti incubi gli avevano provocato, perché quel morto, che ero io, non era un morto come gli altri. In effetti non si era sbagliato.
Dopo questa esperienza, Fra Daniele visse veramente il purgatorio su questa terra, purificandosi attraverso malattie, sofferenze e dolori e uniformandosi sempre in tutto alla volontà di Dio. Ricordiamo alcuni suoi interventi da lui subiti alla prostata, alla colicisti, aneurisma della vena porta addominale con relativa protesi, tumore alla vescica, intervento dopo un terribile incidente stradale nei pressi di Bologna, tralasciando altri ricoveri e dolori non solo fisici ma anche morali. Alla sorella Felicetta, che egli chiedeva come si sentisse in salute, Fra Daniele confidò: «Sorella mia, sono più di 40 anni che non ricordo cosa significhi star bene». Fra Daniele è morto il 6 luglio del 1994. Mentre la sua salma era composta nella cappella dell'infermeria del convento dei frati Cappuccini in San Giovanni Rotondo e si recitava il Santo Rosario in soffragio della sua anima benedetta, ad alcuni dei presenti parve che Fra Daniele muovesse le labbra, come per rispondere al Rosario e alle Ave Maria. La voce si sparse in un baleno, tanto il superiore, padre Livio di Matteo, per una certa serenità interiore, volle accertarsi che non si trattasse di una morte apparente. Per questo fece venire dalla vicina casa sollievo della sofferenza il dottor Nicola Silvestri, aiuto di medicina legale, ed il dottor Giuseppe Fasanella, assistente di medicina legale, i quali praticarono a Fra Daniele l'elettrocardiogramma e gli misurarono anche la temperatura, accertandone così definitivamente il decesso. Ora Fra Daniele gode certamente la visione beatifica di Dio e dal cielo sorride, benedice e protegge. Questo racconto è stato tratto da Fra Daniele racconta le sue esperienze con Padre Pio di Padre Remigio Fiore Cappuccino, edizioni Frati Cappuccini del 2001. Questa storia molto toccante ci mette di fronte alla realtà della nostra vita, in quanto è difficile mantenere la propria purezza, in quanto la lotta è dura per conquistare la vita eterna. Ecco le parole di Gesù che ci esortano a passare per la porta stretta, ecco il sogno di San Francesco dove i suoi frati cercavano di salire al cielo attraverso una scala ma molti cadevano, ecco le sofferenze accolte dai santi per innalzare se stessi a Dio ma anche per alleviare le sofferenze altrui. Noi possiamo soccorrere e anche liberare le anime del purgatorio con i suffragi, ossia con le preghiere, con le indulgenze, elemosine, le buone opere, soprattutto offrendo sante messe per loro. Ma lo possiamo fare offrendo il compimento del nostro dovere con amore, con le fatiche sopportate per amore di Dio, con le nostre sofferenze offerte per questa intenzione. Ma queste devono essere compiute in grazia di Dio, altrimenti non hanno valore. I suffragi, se fatti in grazia di Dio, hanno un valore meritorio, il quale è personale e non cedibile a favore di altri e dà il diritto alla grazia santificante personale, ma questi suffragi hanno anche il valore di soddisfatorio, in quanto comportano un sacrificio o una penitenza computabile per soddisfare la pena dovuta al peccato. Questo valore soddisfatorio grazie alla comunione dei santi, per cui il bene del corpo mistico di Cristo ridonda a bene di tutti gli altri, è cedibile a favore di altri. Se è ceduto a favore delle anime del purgatorio, serve a diminuire o estinguere totalmente il loro debito di pena. L'atto che maggiormente però giova alle anime del purgatorio è indubbiamente l'offerta del sacrificio della Santa Messa, perché è lo stesso sacrificio del Calvario, rinnovato in modo incruento. Ci applica i meriti infiniti di Cristo e giova alle anime del purgatorio immensamente, più di qualsiasi altra opera buona.
Per questo è diffusissimo e molto antico nella Chiesa l'uso di far celebrare e ascoltare la Santa Messa per i defunti, tra cui la celebrazione ininterrotta di 30 messe, dette 30 messe gregoriane, istituite dal pontefice San Gregorio Magno nel V secolo, la cui storia però dovremmo approfondire in un'altra sede. Dopo esserci avvicinati un po' di più a questo mistero che è l'esistenza del purgatorio, restiamo uniti tutti quanti in comunione di preghiera, preghiamo gli uni per gli altri, per le nostre santificazioni personali, all'interno del corpo mistico di Cristo, guardiamo il cielo come nostra unica meta da dover raggiungere, per restare e per continuare a sforzarci di restare nella grazia di Dio. In questo modo non temeremo nulla. Vi saluto e vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo argomento, la prossima puntata. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo. Puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

quando verrà lo Spirito di verità, vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, celebriamo la messa votiva allo Spirito Santo, cioè ci offriamo all'inizio di questa settimana allo Spirito Santo perché ci possa essere come un conforto, come ci possa essere per noi come quello che ci guiderà nelle vicende quotidiane di questa settimana. E durante questa celebrazione preghiamo per i defunti Lina, Rosa, Salvatore e Libera Maria. Ma se vogliamo celebrare in modo degno questi santi misteri, chiediamo la misericordia di Dio. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che conosci i nostri pensieri e vedi i segreti dei cuori, infondi in noi il tuo Spirito Santo perché, purificati nell'intimo, possiamo amarti con tutta l'anima e celebrare degnamente la tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore Gesù nostro, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi, e infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, e né col lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio. Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggili, perché in te si allietino quanti amano il tuo nome. Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia!
1: Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». E li lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo di oggi ci pone di fronte a un contrasto. Quello tra una religiosità rigida, fatta di giudizio e rispetto formale delle regole, e l'amore di Dio, che mette al centro la persona e le sue sofferenze. Come abbiamo sentito, Gesù entra nella sinagoga per insegnare. E lì c'è un uomo che ha una mano paralizzata, la mano destra, cioè la mano del lavoro, la mano della benedizione, la mano dell'azione. E quell'uomo è bloccato, non può agire, non può vivere appieno. E accanto a lui, ecco, ci sono gli scribi, ci sono i farisei, ma il loro sguardo non è pieno di compassione. Anzi, loro cercano, ecco, guardano Gesù e vogliono sapere, vogliono vedere se lui, ecco, farà il miracolo, se guarirà quell'uomo malato. Per quale motivo? Per accusarlo semplicemente. Ma Gesù, conoscendo i loro cuori, conoscendo i loro pensieri, chiede a quell'uomo malato di alzarsi e di mettersi al centro, non al fianco, non da qualche parte, ma al centro. E così Gesù lo sottrae all'ombra dell'indifferenza e lo pone al centro dell'attenzione di tutti. E così Gesù restituisce, ecco, la dignità a questa persona malata. E dopo Gesù, con una domanda, ecco, smaschera l'ipocrisia, ecco, dei farisei, cioè dei suoi accusatori. In giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? Carissimi, Gesù ci insegna che non esiste legge divina che possa giustificare l'omissione del bene. E Gesù ci insegna che un giorno sacro, una pratica sacra, religiosa, che dimentica l'uomo che soffre, diventa un giorno, diventa una pratica, diventa una preghiera vuota. E poi Gesù dice a quell'uomo malato: tendi la tua mano. E così, guardate, Gesù compie il miracolo. Non lo chiede di fare non si sa che cosa, lo chiede: tendi la tua mano. Guardate, basta la fiducia di quell'uomo nel tendere ciò che era paralizzato, offrendo a Dio la propria debolezza, la propria insufficienza. E di fronte al bene compiuto, ecco, la reazione dei scribi, dei farisei, ecco, è strana. Si riempiono di collera. Perché purtroppo quando il cuore è indurito dal formalismo, dal pregiudizio, perfino una guarigione o una vita salvata, ecco, può diventare un motivo di scandalo. Allora, carissimi, chiediamo oggi al Signore due grazie particolari. Chiediamo la grazia di avere le mani tese, cioè chiediamo la forza di presentare a Dio le nostre paralisi interiori, le nostre paure, i nostri dubbi, i nostri rancori, la nostra incapacità di amare, per lasciarsi guarire da Lui. E chiediamo la grazia di avere lo sguardo di compassione, la capacità di usare, o meglio, di non usare mai la fede o i comandamenti o le regole solo per giudicare gli altri, ma come un strumento per curare, come un strumento per curare, accogliere e fare del bene a chiunque si trovi, ecco, sul nostro cammino. Che San Michele Arcangelo ci aiuti a mettere sempre al centro della nostra vita, ecco, la carità, che è il compimento di ogni legge. Amen.

0: Alla fine dei tempi Cristo si manifesterà nella gloria, ora si svela a noi nella luce della fede. A Lui proclamiamo la nostra riconoscenza e innalziamo la nostra preghiera.
1: Liberaci, Signore. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Via dunque dalla nostra vita ogni compromesso e cedimento morale. Per questo preghiamo.
0: Liberaci, Signore.
1: Il battesimo ci ha inseriti in Cristo sino a formare una sola persona mistica con Lui. Al bando dunque ogni pigrizia e mediocrità, preghiamo. La vittoria di Cristo sulle malattie gli ha suscitato contro livore e rabbia. Perché sappiamo essere sempre sereni nel giudicare gli interventi di Dio nella storia e nell'attività della Chiesa, preghiamo.
0: Liberaci, Signore.
1: Cristo conosce i segreti pensieri della mente e abbraccia col suo sguardo tutti gli uomini, perché rispettiamo sempre la sua sapienza, cui nulla è oscuro, e la sua potenza, alla quale nessuno sfugge. Preghiamo.
0: Liberaci, Signore.
1: Il Signore, eterno e buono, che ha mandato Cristo a versare il suo sangue e a morire sulla croce, conceda a Lina, Rosa, Salvatore e libera Maria e a tutti i nostri defunti una beatitudine pronta e piena. Preghiamo.
0: Liberaci, o Signore. O Dio, rivestito di maestà e di splendore, che vuoi la salvezza di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, donaci di accogliere gli interventi della Tua grazia con umiltà e prontezza, riconoscenza e collaborazione. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pentiti a codice, o Signore, di seguito il nostro sacrificio, codice si compiti innanzi a te.
1: Lavami, Signore, da tutta la mia colpa, da purificarmi da ogni peccato.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, il sacrificio spirituale offerto con amore sul tuo altare e donaci uno spirito saldo, perché la nostra fede renda questi doni a te graditi e la nostra umiltà li presenti alla tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno. Ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Lina, Rosa, Salvatore, Libera Maria, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, il corpo e il sangue di Cristo, in questo ci siamo per noi cibo. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio di festa dell'anima e del corpo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Lo Spirito che procede dal Padre mi glorificherà, dice il Signore.

Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pane del cielo, infondi nell'intimo del nostro cuore la dolcezza del tuo spirito, perché l'Eucaristia che ora abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Figli miei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione in questo nostro appuntamento di preghiera. Fra noi le differenze non mancano, ma per il Signore siamo tutti Suoi figli, uno per uno. Ed oggi tutto ciò che ci tiene uniti è l'amore al Padre che ognuno di noi ha per Lui. Oggi ad ognuno di noi il Signore si mostra vivo e vero in questa ostia consacrata. Proprio a tali uomini e donne il Signore ripete la sua chiamata all'amore universale. Tocca a noi accogliere questo amore di Dio, un amore senza limiti, e impareremo così ad amare come Egli ci ama. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù ci invita a rimanere nel suo amore, osservando i suoi comandamenti. Egli ha condiviso con i discepoli la sua gioia e ha donato loro tutto ciò che aveva, l'amore del Padre. E ora i discepoli sono chiamati ad essere collaboratori della salvezza, e con loro anche noi tutti. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi ho comandato. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere anche a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Gesù, ci portiamo tutti dentro un grande bisogno d'amore, bisogno di sentirsi accolti così come siamo, indifesi e fragili, bisogno di perderci in un abbraccio fatto di tenerezza, bisogno di essere accompagnati con stima e simpatia, soprattutto quando camminiamo sui crinali pericolosi dell'esistenza. Solo tu, Signore, puoi colmare questa sete che afferra ogni fibra del corpo e dell'anima. Ci portiamo tutti dentro, Gesù, un grande bisogno d'amore, un bisogno di affetto autentico, offerto senza misurare, in modo del tutto disinteressato, senza mai venir meno. Con una fedeltà a tutta prova. Solo tu, Signore, sei in grado di assicurarci tutto questo. Tu non ci tratti come servi, non ci riduci al rango di esecutori. Tu ci chiami invece amici, perché ci hai rivelato il progetto del Padre. E chiami tutti noi a collaborare con la nostra vita, con la nostra intelligenza, con le nostre risorse, a fare la volontà del Padre. Mostraci sempre il tuo amore, Signore, e saremo salvi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù, figlio amatissimo del Padre, tu vieni nel mondo a insegnarci il linguaggio ineffabile della carità. E come bambini ancora piccoli, vuoi che lo impariamo con i fatti, con i gesti di ogni giorno. Maestro divino, tu vuoi che conosciamo l'amore del Padre che ha sacrificato te, il suo cuore, per tutti noi, per la nostra salvezza. Aiutaci, oh Gesù, a non dimenticare questa lezione, che diventi per noi impegno di vita. Donaci la forza dell'amore, umile, perseverante, aperto a tutti, affinché ciascuno è nostro fratello e sorella. Per primo tu hai osservato questo comandamento del Padre e ci mostri in te stesso l'esempio dell'amore più grande. Aiutaci a scoprire in quanti modi ogni giorno è offerto questo amore per noi e donaci la grazia di viverlo e di darlo anche noi per tutti i fratelli e sorelle. La nostra vita e questo è il risultato di questo amore di Dio che si è incanalato fino a noi per mezzo di Gesù. Un amore che ha preceduto ogni nostro merito, anzi, ha scavalcato addirittura le nostre colpe, restituendoci quella vita divina perduta con il nostro peccato. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E chiediamo l'aiuto e l'esempio di Maria Santissima, la Vergine e la creatura più amata da Dio, la porta attraverso la quale Egli fa il suo ingresso in questa terra. Nonostante tutto, Dio volle aspettare la libera risposta di Maria. Nostra madre ascoltò, fece una domanda all'arcangelo Gabriele per capire meglio che cosa il Signore le chiedeva, e poi la sua risposta, sicuro, fu «Fiat, avvenga di me quello che hai detto». E questo è il frutto della migliore libertà che il Signore ci offre, è una scelta: amarlo, pregarlo, seguire la sua santa volontà, è quella di scegliere Dio e metterlo a primo posto nella sua vita. Quindi chiediamo alla nostra Mamma Celeste, alla quale ci accostiamo fiduciosi a lei, per tutti noi, per tutte le nostre famiglie, per la pace nel mondo intero, per la giustizia, per la verità.

0: Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E siamo qui in diretta ad Assisi, dove stiamo trasmettendo questa nostra adorazione eucaristica e dove invitiamo ognuno di voi a partecipare chiamando al numero 075 81 36 35. Oppure, se avete un'intenzione di preghiera da mandare, noi la offriremo qui in questo momento al Sacratissimo Cuore di Nostro Signore Gesù, qui presente, vivo e vero, in questo sacramento dell'altare. Per le intenzioni potete scrivere un messaggio sul nostro numero di WhatsApp al 329-5533-241. Per le chiamate in diretta, per pregare e adorare Nostro Signore Gesù con noi, è lo 075 81 36 35. E come sempre arrivano tantissime richieste da parte vostra di intenzioni di preghiera, che adesso affidiamo umilmente al Sacro Cuore di Gesù, pregando soprattutto per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro Vescovo Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, i missionari, le suore, per le comunità religiose che possano essere sempre illuminati dallo Spirito Santo di Nostro Signore Gesù. E iniziamo subito con le vostre intenzioni e preghiamo per le intenzioni di Marco da Parma, che chiede una preghiera per lui e per la sua famiglia affinché torni la pace. Preghiamo per Nunzia da Torre del Greco, per suo marito, che possa convertirsi e allontanarsi dalle dipendenze. Chiede al Signore questa grazia e prega per tutta la sua famiglia, soprattutto per la figlia, che venerdì ha il test per l'università, che il Signore la possa illuminare e convertire. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che chiede al preziosissimo sangue di Gesù una preghiera per Tonia, che abbia un lavoro, e chiede protezione per Mattia, un bambino di 6 anni. Dina da Andria chiede preghiere. Gesù, accogli la mia preghiera. Per intercessione di San Carlo Acutis, ti prego per mio figlio. Preghiere per Michelangelo. Preghiere per Maria che soffre. Che San Carlo Acutis possa pregare Gesù per tutti noi. Maria della Sardegna chiede al Signore guarigione. Preghiamo per Luigi Danola, che ti prega, Signore Gesù, guariscimi. Vita chiede preghiere al Signore secondo i suoi bisogni. Crede in te, Signore Gesù, e confida in te, perché solo tu la puoi capire. Giusi dalla Calabria chiede preghiere per suo marito e per suo figlio, per la loro conversione. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: È pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo pregare per la mia nuora e la mia nipotina di 10 anni e mezzo che non credono alla resurrezione di Gesù. E di conseguenza non pregano, non sanno neanche che esista. E io non sono stata capace di dire niente a loro. E allora la metto
0: certamente
1: nelle preghiere vostre. Grazie.
0: Signore Gesù, rivolgiamo a te questa nostra invocazione, che il tuo Santo Spirito converti i cuori, soprattutto quelli più lontani da te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie sorella per la tua preghiera. E abbiamo colto l'occasione per pregare per tutti coloro che non credono. Preghiamo ancora per Maria Concetta dalla Calabria, che chiede preghiere affinché il suo anno accademico inizi sotto la volontà di Dio Padre. Angela da Sassuolo chiede preghiere di protezione per il figlio Corrado, perché deve fare un intervento oggi pomeriggio. Signore Gesù, guida i medici. Preghiamo per Ida da Saronno, che affida Franco, affida la sua anima, che è salito alla casa del Padre, che riposi in pace. Accoglielo, Signore, nel tuo regno. Giusi da Cianciana chiede preghiere per sua sorella per un esame diagnostico che deve fare. Preghiere per le intenzioni di Agnese da Reggio Emilia. Mercedes da Fiumicino chiede l'intercessione di San Carlo Acutis per la sua famiglia, soprattutto per sua sorella che è affetta da leucemia. Preghiere per il marito. Serafina da Torino chiede preghiere per Cinzia. Giovanna da Benevento ti ringrazia per l'operazione di suo marito e ti prega ancora per la totale guarigione di Franco. Andrea da Recanati ti prega per le sue intenzioni. Maria da Reggio Calabria chiede preghiere per la figlia Angela. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
1: Pace bene a lei. Una preghiera perché io soffro tanto di batticuore, c'è cioè di tutto e di più.
0: Sì. Chiediamo la tua guarigione al Signore?
1: Non so, il dolore come si chiama? Mamma mia. No, traumatismi, non mi viene più in mente.
0: Va bene, il Signore sa, metterà la sua mano.
1: Articolare, così dice, dolore articolare.
0: Dolori articolari. Sì. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che la Madonna intercedi per la tua intenzione. Grazie di aver pregato insieme.
1: Buongiorno.
0: Santa giornata. Preghiamo per le intenzioni di Rita dall'Umbria e per la sua famiglia. Per Anna da Foggia, per la sua salute e sempre per la sua famiglia. Preghiamo per Mariuccia da Enna, per la pace nella sua famiglia. Luciana da Roma ti prega Gesù e confida in te per Luigi ed Antonella. Preghiamo per Angelica da Empoli per il suo lavoro, per la sua salute e per la pace nel suo cuore. Vanna da Modena chiede preghiere per suo fratello Lucio. Santina da Boiano affida alla nostra Mamma Celeste i suoi defunti Marco, Domenica e Michele. Emanuela in provincia di Verona chiede preghiere per le sue intenzioni personali che Dio mi aiuti a realizzare. Grazie Gesù. Stella Angela in provincia di Verona chiede preghiera

0: per la conversione dei cuori, che tutti i popoli possano amare Gesù, Giuseppe e Maria. Preghiere per l'anima di suo fratello Claudio. Miriam da Terni chiede preghiere per intercessione di Santa Teresa di Calcutta, per Silvia Alessandro, che domani è il loro anniversario di matrimonio, e chiede preghiere affinché possano avere un bambino. Grazie Gesù, grazie. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo prega per la famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Rosanna del Campino.
0: Benvenuta.
1: Volevo fare una preghiera che Gesù l'ha data e mi piacerebbe dirla per la mia famiglia e per tutta l'umanità, e per la conversione dei peccatori, gli increduli e per quelli che hanno conosciuto l'amore di Dio, soprattutto per i miei figli.
0: Sì. Affidiamo tutto sotto il manto, sì, della nostra mamma celeste.
1: Allora, ecco, è così. Gesù, ti adoro in ogni luogo dove abiti. Sacramentato ti faccio compagnia per coloro che ti disprezzano. Ti amo per coloro che non ti amano. Ti do sollievo per coloro che ti offendono. Gesù, vieni nel mio cuore, nel cuore dei nostri cari, i miei figli e tutta l'umanità. Amen.
0: Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Grazie della tua preghiera.
1: Faci bene.
0: Che Dio ti benedica. Preghiamo per le intenzioni di Luigi da Lecco e per tutta la sua famiglia, per le loro necessità. Giovanna da Mondello chiede preghiere per le sue intenzioni, per tutti gli afflitti e per la pace nel mondo intero. Preghiere per Vincenza da Trapani, che affida ogni giorno suo figlio Davide, che il Signore lo liberi con l'aiuto di San Michele Arcangelo dalle dipendenze, e preghiere per la sua famiglia, per la provvidenza e per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiamo per Antonio da Agrigento, per la sua famiglia, e chiede l'intercessione di San Charbel. Maria, in provincia di Bari, chiede preghiere affinché il Signore la guarisca dall'ansia. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, pace e bene.
0: Pace bene.
2: Sono Grazia della Calabria. Vorrei chiedere aiuto vostro di preghiera per una mia intenzione particolare, con l'intercessione anche di San Carlo Acutis. Per tutte le mamme che non accettano la volontà, le scelte dei figli, per la conversione di queste mamme, la conversione dei cuori. Voglio pregare per la mamma di Raffaele, che possa accettare la scelta del figlio e la volontà, la sua volontà, che faccia secondo i piani del Signore. Grazie.
0: E affidiamo la tua intenzione alla nostra mamma e preghiamo per queste conversioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Maria Santissima preghi per tutti voi e per tutti noi. Grazie, che Dio ti benedica. Grazie. Continuiamo a leggere e affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Maria da Firenze, che affida suo marito e la sua salute al Sacratissimo Cuore di Gesù. Agostino da Genova chiede preghiere per Luca, per Lucia, per Luciano, per la loro salute. Signore Gesù, misericordia. Fiorella da Milano chiede una preghiera per una visita che deve fare e si affida al Signore. Graziella dalla Sardegna prega per Denise, per Chiara, per Luisa, per Antonino, per la loro salute. E preghiamo per tutti coloro che sono ammalati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima, intercedi con tutti i santi, con tutti gli angeli, presso tuo Figlio Gesù, per la guarigione di tutte le persone che hanno bisogno di Lui. Continuiamo a pregare. Preghiamo per Anna da Napoli, per l'anima della sorella, preghiere per il suo papà. Signore Gesù, tu puoi tutto, metti la tua mano, guariscilo. Alessandra da Bergamo chiede preghiere per Roberta, che si trova in un momento difficile della sua vita. Chiede provvidenza per questa donna e chiede che ci sia pace. Aldina da Bologna chiede una preghiera per la sua intenzione. Francesco da Catania chiede preghiere per un ragazzo giovane di nome Salvatore, per la sua guarigione. Patrizia da Modena chiede preghiere per le sue intenzioni, per le sue colleghe, per i bambini. Preghiere per un'anziana di nome Tiziana, ammalata di tumore. Liliana dall'Aquila affida Gianluca al Signore, è in coma e ne chiede la guarigione. Guarigione per Maura e Fabrizio. Serena dalla provincia di Pordenone chiede preghiere per sua figlia, che ci sia pace nel suo cuore. Rosalia da Matera ti chiede perdono, Signore, per lei e per tutta la sua famiglia. Perdonaci per le nostre mancanze, per le nostre distrazioni, per tutte le volte che non siamo riusciti a mettere te al primo posto. Abbi misericordia di noi e riportaci al tuo cuore. E con questa bella preghiera chiudiamo la nostra ora di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che avete partecipato. Vi ricordo che alle 16:30 in diretta continuiamo a pregare sempre davanti al Santissimo Sacramento. Quindi tutte le altre intenzioni di preghiera che non abbiamo affidato le pregheremo alle 16:30. Io ringrazio tutti voi, ma soprattutto ringraziamo la presenza eucaristica di nostro Signore Gesù e la benediciamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision. e che Dio ci benedica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Medio Oriente, Mesopotamia. Luogo dove, per l'archeologia, la civiltà nasceva già nell'ottavo millennio avanti Cristo, dove si scoprono i primi templi dedicati a numerosi dei, dei di pietra. Luogo dove si scontravano etnie e regni per il dominio delle terre. Luogo dei racconti biblici, la creazione dell'uomo, Noè e il diluvio universale, la torre di Babele, il patriarca Abramo.
1: Sono padre Grigoris Serenian, uno ieromonaco e chitarrista di San Lazzaro. Sono armeno della prima generazione dopo il genocidio. Mio papà è nato in Cesarea, Cappadocia, attualmente in Turchia, mia mamma invece a Yonoluk, che sarebbe Musaler, ossia in Cilicia, anch'esso attualmente in Turchia.

0: Venezia e Armenia, un collegamento che unisce località così lontane già dal XV secolo. Nell'isola di San Lazzaro vive la comunità dei padri mechitaristi, centro di cultura e di scienza dal XVIII secolo e memoria storica del popolo armeno.
1: La storia dell'ordine comincia con Mechitar, il fondatore, che di Sebaste, nato nel 1776, è entrato nel monastero di San Senio sur Mshan nella sua città, è stato anche nel monastero del patriarcato a Echmiadzin e fondò l'ordine quando era un sacerdote a Costantinopoli, dove c'era una importantissima comunità insieme ai suoi seguaci per l'illuminazione spirituale e culturale del popolo armeno per l'unità della Chiesa. Ha dovuto abbandonare l'impero ottomano e si rifugiò nel Peloponneso e nella regione di Morea Modone, che era sotto il dominio della Repubblica Veneziana, e fondò il monastero lì e rimase fino al 1715, quando gli ottomani hanno invaso tutta quella parte, conquistarono tutta quella parte dei veneziani, trovò riparo qui in città Venezia nel 1715. Rimase 2 anni in città grazie agli armeni di Venezia, un'importante comunità di mercanti, grazie alla loro intercessione presso il governo per Mechitar, ottenne questa isola nel 1717.

0: 7, che una volta era un leprosario, un lazzaretto, ma durante la vita di Mkhitaryan era abbandonata e lo trasformò in un centro spirituale e culturale per il popolo armeno.
1: Qui abbiamo incontrato padre Grigoris Seremyan, teologo, profondo conoscitore della storia armena, che ci introduce nel nostro viaggio sulle tracce del popolo armeno.
2: È intorno a vari laghi e soprattutto a monti, come i monti Ararat, perché non è solo uno, che in armeno chiamiamo il Grande Masis e il Piccolo, attualmente in Turchia, che confinano con l'attuale Repubblica d'Armenia, che è la culla del popolo armeno, conosciuto per tutto il mondo. Purtroppo, spesso per motivi di persecuzioni, soprattutto per la fede, ma non solo, ma anche un popolo molto laborioso. E questo molto importante, che ha contribuito a creare l'identità di questo popolo, sia in Europa, nel Medio Oriente, ma anche nelle Americhe.

0: La sua storia risale più o meno al primo millennio avanti Cristo, al VII secolo. La località geografica, per intenderci meglio, più o meno abbracciava parti dell'attuale Turchia, cioè l'Anatolia orientale, che sarebbe la Turchia, la parte orientale della Turchia, sudorientale anche, poi l'attuale Repubblica d'Armenia, una parte dell'Iran, della Persia.
1: Il Regno d'Armenia era una realtà molto importante all'epoca prima di Cristo, e tant'è vero che aveva grandi rapporti sia con la cultura greca che con quella poi romana. Si appoggiava sulle terre intorno al monte Ararat e sui tre grandi laghi di montagna: il lago di Van, che adesso appartiene purtroppo alla Turchia, il lago di Urmia, che è nell'Iran settentrionale, e il lago di Sevan, che è ancora nell'attuale Armenia.
0: Il primo lago, che è il lago di Van, e intorno a questo lago sorsero monasteri. Proprio fu la culla soprattutto del monachesimo, ma anche della cultura armena. E l'anno scorso, nel 2015, il 12 aprile, Papa Francesco proclamò come dottore della Chiesa universale proprio un monaco armeno che si chiamava San Gregorio di Nareg, che era cresciuto e vissuto proprio intorno a questo lago, nella località di Nareg. Per noi questi laghi hanno contribuito anche alla mitologia, alla religione pagana.
1: Però al di là di questi laghi c'erano queste alte vallate molto fertili, e poi anche lo sbocco al mare verso Trebisonda. Insomma, era un grande regno che aveva rapporti conflittuali col regno dei Parti e poi di alleanza o di lotta con le altre realtà di Stato vicine. Con i Parti ci furono vari scontri e vari conflitti, anche all'epoca della battaglia di Carre, quando il re d'Armenia aveva consigliato a Crasso di passare per l'Armenia per sconfiggere meglio i Parti venendo, diciamo, dal nord, ma Crasso si ostinò a passare attraverso il deserto mesopotamico e venne orrendamente sconfitto. Dopodiché anche il re d'Armenia passò i suoi guai. In epoca romana abbiamo comunque la percezione, anche dalle fonti, il primo a parlarne era ancora il greco Senofonte di Armeni, ma poi dalle varie fonti romane, che il regno d'Armenia fosse un regno alleato, e infatti non l'hanno mai proprio conquistato, era diventato un regno alleato di Roma. Principi armeni erano alla corte degli imperatori romani, di Nerone per esempio, e alla corte d'Armenia si recitavano tragedie greche.
2: A testimoniare l'influenza della cultura greca vi è il Tempio di Garni, costruito nel bel mezzo di un paesaggio fiabesco. Prima del cristianesimo, il regno di Armenia era disseminato di templi e monumenti dedicati a dei pagani. Ma come si può notare, sopra o accanto ad essi sorsero poi le testimonianze della nuova cultura cristiana. In questo sito, oggi imperdibile meta di turisti, si svolgono numerose manifestazioni folcloristiche e culturali. Il tempio è stato ricostruito varie volte a causa di terremoti. L'ultima ricostruzione risale al 1979.
0: Ma l'importante qual è? Che questo popolo, che aveva già avuto delle dinastie anche regali importanti in passato, cioè nel VII secolo si parla già di una prima dinastia degli Eruantuni, che era Yervant, era un capo condottiero che poi ha dato proprio una discendenza, e che loro sono stati più o meno nelle regioni dell'attuale Turchia. E poi abbiamo avuto la dinastia degli Artassidi e poi degli Arsacidi, poi Bagradidi durante i secoli. Quindi generalmente si contano 4 dinastie importanti, dei quali almeno 2 o 3 che erano prima di Cristo, quindi prima dell'avvento del

0: È una cosa incredibile, quella della fioritura dell'arte armena ma anche del monachesimo. Tutto deriva da questa conversione che avviene, è il primo regno che si converte in blocco al cristianesimo nel 301 d.C. Ed è stato il famoso santo Gregorio, detto l'illuminatore, Cricordus Avoric, che ha convertito il re, che l'ha cacciato in una fossa profonda dove c'è anche ancora il monastero che guarda il monte Ararat, che si chiama Horvirab, e poi quando il re stesso si è ammalato ha tirato fuori il santo dalla fossa dove ancora viveva, e il santo gli ha, in certo senso, lo ha guarito, ma poi gli ha fatto capire che era meglio che si convertisse. Lui si è convertito con tutto il suo popolo.
1: Horvirab, il carcere e poi il monastero, ai piedi dell'Ararat. Un caso? Un messaggio esplicito? Di certo, dopo una prima evangelizzazione degli apostoli Taddeo e Bartolomeo, da qui, da un atto di fede, si diffonde il cristianesimo in tutta la grande regione armena.
0: Curiosamente ho scoperto proprio pochi giorni fa che c'è una sola città in Italia che ha come santo protettore San Gregorio l'Illuminatore, proprio il santo armeno, ed è la città di Nardò, in provincia di Lecce.

monaci e mercanti armeni hanno veramente prima costruito una vera e propria civiltà armena, prima scrivendo la lingua, inventando l'alfabeto, poi traducendo le sacre scritture, con una serie di personaggi incredibili, i santi traduttori, traduttori che diventano santi, tanto ci tenevano alla lingua, al linguaggio, alla parola, la parola sacra, ma anche la parola proprio del popolo. L'alfabeto è una caratteristica della cultura armena. È stato inventato da un santo monaco, Mesrop Mashtots, e poco dopo la conversione dell'Armenia al cristianesimo. Proprio perché gli armeni si erano convertiti, ma avevano le sacre scritture non scritte in armeno.

almeno non era scritto. E quindi l'invenzione dell'alfabeto è un'invenzione geniale, straordinaria, nel senso che è un alfabeto assolutamente tecnico, no? A ogni suono corrisponde una lettera, tant'è vero che sono 38 lettere, se pensiamo che il nostro alfabeto è al massimo di 25-26, e appena poi è stato inventato da Mesrov Mastoz, che è considerato proprio il padre della letteratura armena, è servito per tradurre le sacre scritture, ma anche per secoli per tradurre opere della cultura greca e latina in armeno, in modo che tant'è vero che oggi alcune opere dell'antichità le abbiamo solo nelle traduzioni armene, e questo è un giacimento, una scoperta, una realtà che si sta proprio riverificando adesso dopo il periodo sovietico. La grande biblioteca, il Matenadaran, è piena di ancora di segreti.

0: le dinastie più importanti sono quelli che sono stati dopo, con l'avvento del cristianesimo, perché hanno dato un timbro speciale e duraturo per quanto riguarda il popolo armeno. E quando sono finite queste dinastie, un importante autore armeno dice che addirittura ci fu la quinta dinastia, che è dei Mechitaristi di Venezia, perché era la dinastia culturale. E questo fatto è molto importante perché gli armeni hanno un modo particolare di rapportarsi verso la loro storia, cioè non è solo una cronologia per loro, ma è una lettura che potremmo definire quasi spirituale della storia, per cui loro ripercorrono le vicende che hanno caratterizzato o che caratterizzano la loro esistenza, quasi vedendo degli stereotipi oppure dei parallelismi, e questo li aiuta a vivere non solo conoscendo le cose, ma anche in consapevolezza.
1: L'Iliade di Omero, invece questo di John Milton, Paradiso Perduto.
0: Il popolo armeno si riconosce a tutt'oggi come popolo, quasi collegandosi anche con la storia universale dell'umanità. Per questo motivo anche San Lazzaro, pur avendo una esistenza tardiva, cioè a partire dal XVIII secolo, e anche in un territorio al di fuori dei confini storici dell'Armenia, per esempio nella città di Venezia, eppure alcuni autori sono riusciti proprio a percepire l'essenza di questo popolo e della sua storia. Per esempio, padre Leonzio Alishan, che morì nel 1901, ma era nato quindi inizi del XIX secolo, un grande mechitarista, scrive un libro molto importante, dedicato al concetto che l'Armenia stessa, il suo territorio geografico, fosse addirittura la patria non solo degli armeni, ma dell'umanità, ripercorrendo anche i racconti biblici, identificando quasi archeologicamente con il paradiso terrestre. Questo collega il popolo armeno anche al popolo eletto per eccellenza, ossia gli ebrei. E quindi qui vediamo altri due simbolismi molto importanti, non solo per gli armeni, non solo per il popolo eletto, ma attraverso questi due popoli quasi un messaggio per tutta l'umanità. Cioè, praticamente, nella storia si va oltre la storia. Una vicenda importante, per esempio, il simbolo anche adesso per gli armeni è il Monte Ararat. Il Monte Ararat, quello alto, ma anche il piccolo, Masis, viene riconosciuto come il posto dove l'uomo dal fango praticamente o dagli elementi materiali veniva chiamato a diventare l'immagine per eccellenza di Dio, cioè proprio rispecchiava la divinità nella materia. Ci fu una seconda rinascita, una seconda creazione, e questa fu dopo il diluvio universale. Quest'arca è per noi è proprio pregnante di simbolismi, ma l'arca di Noè rappresenta che per Dio tutti gli animali, tutti i creati hanno la loro dignità, nessuno è escluso. Non solo, Dio quasi di fronte alla valenza, alla istanza della giustizia, quasi in questa occasione fa una specie di alleanza eterna, duratura con l'umanità e con tutto il creato attraverso l'arcobaleno. Cioè, di fronte al male, Dio, al posto della punizione giusta, opta per una giustizia misericordiosa. Per gli armeni, questa seconda fase, dopo la creazione, quindi il concetto di paradiso terrestre, arriva, subentra il concetto dell'alleanza noatica. Quindi, quando arriva praticamente il cristianesimo, il messaggio di Cristo, non ci fu una specie di abbandono dei valori autenticamente umani. Subito quasi si rivestirono di Cristo e riconobbero in questo messaggio i valori più propri di questa nazione. Per questo motivo, nel V secolo, e noi abbiamo festeggiato qualche giorno fa, la festa della battaglia di Avarayr del 451 dei Vartanang, dove dicono: per noi la religione cristiana non può costituire una cosa superficiale, accessoria, non è un vestito che possiamo toglierci di dosso, è la nostra stessa essenza. Allora, l'armeno ha capito, ha compreso questa sua essenza in base a che cosa? Ai suoi genitori, a suo padre e alla madre. Chi è il vero padre del popolo armeno? È la parola, in tutte le sue espressioni. E chi è la madre? È la Chiesa, che genera nella grazia tutte le ricchezze di questo popolo.

0: Il complesso monastico di Gauchavanque, ricostruito sopra vestigia antiche, è stato nel Medioevo uno dei centri culturali più attivi ed importanti dell'Armenia. La chiesa principale è dedicata alla Santa Madre di Dio. Altre due cappelle sono dedicate a San Gregorio. Qui il monaco scrittore, statista e scienziato Mkhitar Ghosh, oltre a ricostruire il complesso, è ricordato per aver scritto il primo codice penale dell'Armenia.
1: L'architettura delle chiese armene ancora oggi, dove non è stata distrutta come nell'attuale Armenia del Caucaso, che è l'unica parte che oggi costituisce la Repubblica d'Armenia, è un'architettura unica al mondo, che poi man mano che sono ricominciati gli studi sull'argomento, si vede che è all'origine anche di molte soluzioni architettoniche medievali europee, e ci fa capire ancora di più come monaci e mercanti insieme, allora l'ordine era l'ordine basiliano che poi si è estinto, passavano attraverso l'Europa, e in Italia adesso si scoprono le loro tracce. Si sapevano in parte, ma adesso veramente anche sia in Puglia che in Calabria, che non so, in una chiesa di Perugia, che in tutta Italia, non parliamo di Venezia naturalmente, che è dove i rapporti erano i più frequenti, ma a Livorno e anche altrove, man mano si scoprono le tracce di una cultura che era quella armena, non quella bizantina, anche se è stata chiamata bizantina per parecchi decenni.
0: Per accedere alla cattedrale, 7 gradini come i 7 sacramenti. 3 ordini di costruzione, la Trinità. Tutto, dalle navate alle finestrature, è riconducibile alla dottrina della Chiesa Apostolica Armena. Qui infatti risiedeva il Catolicos, la massima autorità religiosa. La grande cattedrale è stata costruita nel luogo dell'incontro fra il re Tridate e San Gregorio Illuminatore, a ricordare la guarigione del re e la sua conversione al cristianesimo.

0: prova di sisma. Chiese piccole a pianta cruciforme, con uso di pietre ben incastrate tra loro per creare controspinte ai moti tellurici. Scavi archeologici hanno scoperto che la zona fu abitata fin dal IV millennio a.C. Una grande quantità di lastre di pietra finemente lavorate. Sono i Kachkar.
1: I Kachkar sono una espressione meravigliosa dell'arte armena. In qualche modo è un'altra espressione di scultura, no? Non è proprio architettura, ma è scultura. E però segnano il paesaggio armeno. Come le chiese, i Kachkar sono un simbolo dell'armenità di un paesaggio. Sono croci di pietra, hanno quindi il simbolo cristiano è la base. Può essere la pietra locale, quindi può essere di diverse pietre, tufo spesso, ma anche altre pietre. Ma invece del corpo di Cristo, sul davanti della croce sono incise fiori, frutta, vegetazione rigogliosa che nasce dal basso, spesso sopra un simbolo rotondo che può essere in qualche modo il simbolo dell'infinito ed è il simbolo della vita che rinasce dalla morte.
0: I Kachkar si trovano in abbondanza nei cimiteri ed offrono varianti che ricordano spesso la vita dei defunti. Quasi un racconto scritto per simboli. Qui a Noraduz vi sono circa 900 Kachkar di diverse epoche. Purtroppo, nei territori conquistati l'Armenia, si è fatta strage delle preziose sculture.
2: Gli armeni hanno iniziato a capire che il cristianesimo non è una scoperta, è una riscoperta del loro vero essere. Cioè capiscono che un uomo, quanto più approfondisce la conoscenza di se stesso, capirà meno se stesso perché troverà non la ragione del suo essere in sé, ma in un altro. In altri termini, questo si chiama essere immagine. Questo è anche il concetto per gli armeni della nostalgia del paradiso perduto, ma anche della loro patria. Perché loro capiscono e vedono, proprio anche nella Bibbia, nella scrittura, nella parola rivelata e donata agli uomini, il modello di comprensione di qualsiasi loro esperienza. Loro capiscono che Dio dice: vi prometto la terra promessa, e capiscono che Dio, quando promette, esegue, ma con una logica molto diversa dalla nostra, perché appena Dio promette questo, gli ebrei conoscono e per 40 anni il deserto, cioè vedono tutto eccetto la terra promessa fatta di miele, di burro, di tutti i beni di Dio, vedono solo un cammino di purificazione. Per questo motivo anche tutta la liturgia armena è fatta così, cioè c'è una tenda. Noi dobbiamo procedere con una progressione, perché altrimenti non riusciremmo neanche a capire bene e a valutare bene i beni di cui disponiamo. Quindi, nel popolo armeno, come il popolo ebraico, che cosa succede? Dalla terra si passa al popolo, perché Dio stesso fa capire che sì, è importante la terra promessa, perfino sarebbe importante il paradiso, ma dovete capire bene una cosa, il paradiso non è il luogo dove voi sarete beati se prima con tante difficoltà non comprenderete che voi siete fratelli e sorelle, siete una famiglia. Dovete riscoprire prima di tutto la vostra appartenenza e comunanza di popolo e poi voi stessi costituirete il paradiso.

la parola non è solo un'idea, è amore. Perché 453, quando i chierici vennero deportati in Persia, e soprattutto Leonzio,

poi il cattolicos dell'epoca, il patriarca Giuseppe, Sahak il vescovo, vennero invitati ad abiurare Cristo e loro proferirono una sentenza molto importante riportata proprio dallo storico Eliseo. Loro risposero e quindi affrontarono il martirio dicendo: noi, anche se fossimo immortali, avremmo di buon grado accettato di rinunciare all'immortalità pur di poter manifestare in un solo attimo il nostro amore verso l'amato.

0: queste persone non dichiarano di voler vivere per l'eternità con l'amato. Dicono: siamo a tal punto assolutizzati nel nostro amore che rinunceremo di buon grado perfino all'eternità, perché loro, attraverso la parola e la sua fedeltà, la sua coerenza, nella storia sono riusciti a trascenderla in sospensione. È nell'attimo che vivono, ma superano quell'attimo. Quell'attimo non finisce mai. Quindi questa getta una specie di luce anche su ciò che può essere chiamato, è attualmente molto diffuso, il concetto della vicenda del genocidio degli armeni.
1: 1,5 milioni di vittime, più della metà del popolo armeno. Popolo la cui colpa era di essere una minoranza che in qualche modo poteva disturbare un'altra razza. Ma forse ancora una volta c'è l'antica idea di conquista. Infatti il territorio armeno fu ridotto al 10% di ciò che era. Siamo agli inizi delle aberrazioni del XX secolo.
0: Purtroppo per tanti anni, anche sul piano liturgico, il genocidio era segnato da paramenti di lutto, era un ricordo. Adesso, finalmente, a partire dal 23 aprile 2015, questo non avviene più. Perché? C'è stata la consapevolezza che questi non sono solo delle persone da ricordare, non sono vittime, sono martiri. E quindi noi non siamo le persone turbate e in lutto, noi siamo le persone indegne di una grazia immensa e che non avrà fine, che è il martirio. Perché il loro sangue, di cui noi siamo eredi, nipoti, noi riceviamo già in questa vita ogni benedizione. Per cui questo ci spinge a non nutrire mai dei rancori, addirittura ci spinge a impegnarci a favore dei nemici, perché seppure loro non si aprissero, soprattutto nel loro cuore, alla conversione, perderebbero la loro stessa salvezza per la grazia dei martiri che loro hanno ucciso.
2: Ci accompagni e ci benedica sempre il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Genocidio, come sappiamo, vuol dire un tipo di strage particolare, è una parola inventata solo nel 1944, è una parola che vuol dire un sterminio di un'intera minoranza pilotato dall'alto, da un governo, quindi una parola nuova per un crimine nuovo, come io dico sempre, e vuol dire sostanzialmente, deriva da un paese che ha delle difficoltà, un governo che ha delle difficoltà e in certo modo pensa che scaricare le responsabilità, le difficoltà, il malumore anche della popolazione sia facile, e infatti purtroppo lo è, perché lo polarizza contro una minoranza. All'interno di quel paese tutti sono cittadini dello stesso paese, ma esiste una minoranza che di sangue è diversa. E nel caso dell'impero ottomano le minoranze erano gli armeni, gli assiri, i greci e anche i curdi, con i quali ancora l'attuale governo di Turchia combatte. Ma nel caso degli armeni, che erano stanziati nell'est anatolico, quindi erano più incistati dentro in qualche modo, ed erano anche una minoranza molto attiva che praticamente aveva manifestato una grande volontà di cultura, di arricchimento intellettuale, molti erano diventati medici, molti architetti, poeti anche come Varujan, ma nei loro confronti è stata scatenata una specie di costruzione intellettuale, cioè di far diventare quel popolo cattivo, fra virgolette, cioè il bersaglio contro cui scaricare tutte le tensioni, le malumori, l'insoddisfazione del popolo. E questo è stato costruito con una opera molto precisa ed è stato scientifica ed è stato realizzato. E così lo vediamo anche negli altri casi di genocidio, per esempio nel Ruanda, no? La famosa radio delle mille colline nel Ruanda ha in pochi mesi costruito un capro espiatorio che erano i Tutsi.
1: Sono chiamate in causa le persone preposte ai mezzi di comunicazione. Oggi, che sono più potenti che mai, avrebbero il dovere di comunicare con onestà e verità, senza essere asservite ai poteri politici o commerciali, stimolando un confronto che promuova l'uomo nella sua interezza.
4: Io quando guido la macchina, se un poliziotto mi ferma, c'è un sentimento di paura che, come un fulmine che mi colpisce. Zoom. Poi mi accorgo che no, c'è niente, è un poliziotto alla fine. Ma questa paura interna è nata con me, perché io sono la prima generazione dopo il genocidio, dagli orfani che hanno subito tante di quelle sofferenze. Quindi psicologicamente vede che esiste ancora dentro di noi questa paura incognita, non sappiamo perché.
3: Giorno della memoria per gli armeni è il 24 aprile, in quel giorno in cui furono portati via dalle loro case con una tecnica che poi riprenderanno i nazisti 20 anni dopo, di notte e poi avviati verso la deportazione, la morte e la crema del popolo armeno, gli intellettuali, le persone più evidenti, insomma l'elite del popolo armeno nella capitale, ecco, fra loro c'era questo grande poeta Daniel Varujan che aveva in tasca le sue poesie che sono state ritrovate dopo la sua morte e che sono un inno alla vita ed è l'inno del popolo armeno verso la rinascita.
1: Complesso monastico di splendore antico, la chiesa è dedicata a San Sion, costruita nel 1215. È chiamata anche Chiesa dei Salmi. Questo gioiello si erge sul precipizio scavato dal fiume Kasak e regala al visitatore una suggestiva emozione. Si presume che in questo monastero, dotato anche di biblioteca, si ricopiassero le sacre scritture. All'interno alcuni resti di affresco, cosa molto rara nelle chiese medievali, che prediligono piuttosto incisioni dirette sulle pareti di pietra. Un'altra piccola chiesa è dedicata alla Madre di Dio.
5: In che cosa consiste il significato della vita? San Gregorio di Narek, che è anche dottore della Chiesa Universale dall'aprile del 2015, dice due cose molto importanti. Lui inizia la sua vita razionale, spirituale, chiedendo a uno suo zio, ma che era anche quasi il fondatore del monastero dove stava per entrare, il segreto della vita, che era, consisteva nella confessione. La confessione consiste nel vivere della parola e attraverso la parola. Cioè, noi abbiamo, essendo animali razionali, abbiamo la nostra razionalità, spiritualità calata nella materia, che si esprime attraverso la materia. Allora la confessione è questo procedimento molto difficile, ma che spesso necessita di una guida sicura, come sulle montagne, di far sì che queste esperienze incomprensibili, i sentimenti, i vissuti, attraversino i labirinti nascosti, bui, non sempre chiari della nostra esistenza e vengano alla luce. Quando io ho un sentimento verso una persona, non so se è amore, se è una passione, se è un vizio, può essere qualsiasi cosa. Quando è che questo mio vissuto diventa la mia stessa vita? Quando, attraverso il lavorio su me stesso, riesco a capire, a portare a galla e dire: ho confessato il mio amore. Cioè, non è più un sentimento, non è più solo un'emozione, ma arriva alla maturazione della confessione, che in realtà l'ultimo, il culmine sarebbe la professione, perché quando io dichiaro il mio amore attraverso la professione, io mi identifico e faccio una comunione, unione con la realtà a cui e di fronte a cui io confesso e professo. E concludendo, San Gregorio di Narek diceva: la cosa più bella, importante della nostra vita, che io anelo non ai doni, alle grazie, di qualsiasi natura esse siano, ma io, dice, continuamente ardo nella memoria del vivificante, che è il donatore, il quale fa un dono perché ama in maniera generosa e senza condizioni. Il popolo armeno quindi si riconosce come popolo in base a un dono gratuito della parola.

parola parlata, scritta e scolpita, custodita con gelosia e diffusa dalle alte cime fino al deserto, donata all'uomo perché ne tragga frutto di salvezza.

secoli e secoli di storia umana, sempre meno incline ad ascoltare e sempre più determinata a rumoreggiare senza senso, mentre la natura, immutabile nel suo obbedire al comando primordiale, sembra osservare e non capire.

0: Ogni città che attraversiamo offre la visione di palazzi costruiti nell'inconfondibile stile sovietico. Anche le fabbriche, quasi tutte dismesse, appena dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, sono un segno della fragile condizione di benessere che il regime si sforzava di ostentare. Eppure era sufficiente. La popolazione non doveva preoccuparsi di nulla. Ci pensavano le autorità preposte. Il monastero di Agpat si è sviluppato nell'arco di due secoli, inglobando una serie di edifici oltre le numerose chiese. Vi erano biblioteche con gli amanuensi dediti alla copiatura di testi, spazi adibiti allo studio, all'accoglienza di viandanti e pellegrini. L'attività era fortemente dedicata alle arti della pittura di miniature e della scultura. Numerosi erano i Kachkar. Questo esemplare unico nel suo genere rappresenta Gesù sulla croce con gli apostoli, gli angeli e Dio Padre. Una vera e propria fabbrica del sapere in tutti i rami fino ad allora conosciuti. Ma le incursioni dei nemici non si arrestavano mai. È per questo motivo che i monasteri erano costruiti in zone impervie e attrezzati di mura difensive. Uno stratagemma per conservare e difendere i preziosi manoscritti è evidenziato proprio sotto il pavimento di questa chiesa, ove furono sotterrati i vasi di terracotta che nascondevano il prezioso contenuto. In altri casi si creavano intercapedini murarie ricavate in alto, nascoste alla vista. Un'autodifesa ben congegnata.
1: Nella società c'è sempre anche questa paura di autodifesa, perché sappiamo che a qualsiasi momento ci potrebbe succedere qualcosa. Quindi siamo circondati sempre da un popolo non cristiano. E perciò io non è che per scherzo lo dico, ma sono convinto profondamente, se Dio ha scelto il popolo per preparare la venuta del suo figlio, ci ha scelto anche per testimoniare la venuta di Cristo. Quindi durante tutti questi secoli, tante altre generazioni e generazioni di pagani, di altre religioni che non sono cristiani, hanno sempre persecutato questo popolo. E perché io, se oggi da sacerdote, da vescovo, dico non sono contento perché non vedo tutti i miei fedeli dentro la Chiesa, ma io sono sicuro, e perché la loro vita sociale lo testimonia, sono sicurissimo di questo attaccamento alla religione cristiana. Tu non puoi scherzare con la religione, con un armeno, perché generazioni e generazioni hanno sempre sacrificato la loro vita per questa religione, e dentro il tuo cuore, il tuo animo, il tuo corpo, in tutto sei cristiano.
0: I cristiani armeni non si nascondevano nelle catacombe, ma addirittura scavavano nella roccia le loro chiese, come qui a Agigart. Questo è il cunicolo che collega la prima chiesa costruita proprio dall'alto. Immaginiamo con quanta fatica, pezzettino dopo pezzettino, fino a raggiungere dimensioni considerevoli. Era previsto pure l'approvvigionamento idrico. Una sorgente nella roccia garantiva alla comunità l'acqua anche in caso di assedio. Gegart significa monastero della lancia e sta a significare che qui si custodiva la lancia che trafisse il costato di Cristo. La leggenda attribuisce proprio all'apostolo Taddeo il trasporto della preziosa reliquia fin su questi impervi territori, ma sempre animati da un grande spirito di fede e di devozione. Monaci decisamente risoluti nell'amore al Cristo, la parola incarnata, a qualunque costo.

La nostra presenza è una testimonianza a tutti i cristiani per due punti essenziali. Il primo è che noi abbiamo potuto sopravvivere il dolore e la morte. Due, che questa gente che non è cristiana e che per nostro sbaglio e il nostro peccato, che non sono ancora cristiani, hanno lo stesso carattere di 100 anni fa, lo fanno ugualmente oggi. E purtroppo il terzo punto, che oggi l'Europa o l'America o non so quale potenza politica danno molto più importanza a questa ricchezza atea o pagana che difendere e procurare la sicurezza ai loro confratelli cristiani. Perché non c'è questa seconda parte? Perché loro o l'hanno persa, o l'hanno dimenticata, o l'hanno negata. Quindi ci vuole per un attimo un esame di coscienza individuale, perché quando l'individuo è convinto di sé e della sua personalità e identità, poi influisce nella sua azione sociale o politica o diplomatica.

Yerevan, città assolutamente moderna, con ampi viali e forse ancora per poco con traffico limitato. Ma grattacieli sempre più numerosi fanno presagire poco di buono. La grande statua della madre Armenia, che ha sostituito la statua di Stalin, è qui a ricordare che a volte, per difesa, bisognerebbe tener pronta anche la spada. Nel frattempo, sembra solo osservare la sua città crescere in pace e armonia. Il vasto mercato all'aperto offre al visitatore molte opportunità di acquisto con merci di vario genere. Mercanti assolutamente composti, quasi preoccupati di non disturbare il lieto passaggio dei turisti. La sezione delle opere pittoriche è qualcosa di impressionante. Gli artisti che espongono le loro tele rappresentano la loro Armenia in tutta la vivacità possibile, con colori marcati, soggetti profani ma soprattutto di carattere religioso. La gastronomia armena fa proprie le tradizioni antiche anche di altre culture, ma nel contempo ne rielabora le ricette per proporre sempre qualcosa che poi diventa originale. In poche parole, detto da italici intenditori, si mangia veramente bene. Mercato coperto di Yerevan, dalla coloratissima frutta candita alla frutta fresca. Come ormai tutti sanno, l'Armenia produce albicocche di qualità eccellente, ma anche di ciliegie e amarene gustosissime. E poi non manca la produzione di vino, ma soprattutto di cognac impareggiabile, pluripremiato e apprezzato in tutto il mondo.

Ancora altri ameni paesaggi con sullo sfondo l'altro grande monte, la Ragazza, di ben 4.090 metri di altezza. Alle sue pendici villaggi yazidi, altra etnia in difficoltà a causa della loro religione, ma che in Armenia trovano ospitalità. E strada facendo ci si imbatte nella centrale nucleare che fornisce energia a tutta l'Armenia. L'antica ferrovia, poco usata, serve per lo più per il trasporto di merci. Le strade ci sono, ma manca un po' di manutenzione. E ogni tanto un simbolo del passato comunista. Grano particolare, piccolo come forse esisteva in origine, al tempo in cui l'umanità si adattava all'agricoltura lasciando il nomadismo.

Oggi il monastero di Sevanavank si adagia su una penisola accarezzata dalle acque, ma in origine, sempre per essere difeso al meglio, si trovava in un'isola. Semplicemente il lago si è ritirato. Fu costruito 200 anni dopo che le milizie islamiche lasciarono il territorio. Anche qui le funzioni del monastero rimangono simili a tutti gli altri. Cambia la collocazione che fa di questo monastero uno dei più fotografati dell'Armenia.

non poteva mancare una breve visita al monastero restaurato di Agarzin. Maestoso ed imponente, ricco di storia

Il monastero fu fondato dalla moglie di re Ashot III e le chiese sono dedicate a San Jacopo, alla Santa Madre di Dio e al Santo Redentore. Anche qui, come in altri monasteri, notiamo che la pavimentazione è praticamente costituita dalle coperture delle tombe.

0: È domenica e un barbecue non si nega a nessuno.
1: Ein Kebab auf der Runde, ne? Ich darf Kebab gehen.
0: Sulla facciata di questo monastero si nota bene il profilo di un capannone costruito proprio a ridosso. In epoca sovietica, infatti, al fine di conservare ciò che si poteva delle chiese e dei monasteri, le popolazioni armene suggerivano di usare gli edifici come magazzini. Un'intuizione geniale che ha permesso di risparmiare dalla distruzione un grande patrimonio artistico, culturale e religioso. L'imbrunire sulla città invita ad un'ultima riflessione.
2: Un importante anche poeta del XX secolo, questa volta ovviamente lui era di Damasco, siriano, Nizar Beni, e lui era contro, diciamo, il dominio francese in Siria all'epoca. Quando però arriva il momento dell'indipendenza, lui insieme ai suoi giovani universitari vedono che lui era appartato, cioè non partecipava a questa euforia. I suoi chiedono: Nizar, ma per quale motivo tu, che sei il poeta, perché il poeta è la persona libera per eccellenza, perché non sei così gioioso, contento? Perché dice: voi non mi capite. Io non sono preoccupato, non mi sta a cuore l'indipendenza, ma la libertà. E io sto già vedendo come questo paese, sì, vedrà la liberazione e avrà l'indipendenza, cioè certi dominatori non ci saranno più, ma io vedo già altri dominatori, anche se sono della nostra stessa etnia, perché a loro non sta a cuore la libertà. Ecco i valori costitutivi del popolo armeno, perché noi abbiamo, secondo le nostre mitologie, lasciato la terra della Babilonia, quindi della Mesopotamia. Noi abbiamo questa anche mitologia della battaglia tra Pel, Baal e Haik, perché Haik dice: preferì perdere tutte le sue ricchezze, ma non sopportò in alcun modo né l'idolatria né le catene della schiavitù di qualsiasi genere. Per questo si rifugiò sui monti dell'Ararat. Quindi l'Ararat per noi è proprio la patria della libertà e noi non rinunceremo a niente e per nessun motivo, perché non è un luogo fisico, è quasi la patria utopica degli armeni e anche dell'umanità.
0: Ci sarà per noi ancora una lunga storia da vivere, come lunga è la storia passata. Ci saranno ancora valori da difendere, come ci saranno ancora coloro che li vorranno distruggere. Il testimone poi passerà ai piccoli, ai figli dell'umanità.
3: C'è una poesia che potrei citare, che è simbolo anche per tutti i bambini armeni, li imparano a memoria, e si chiama Antasdan, che vuol dire la terra sacra. E la prima strofa è proprio quella sull'Oriente, e dice così: nelle plaghe dell'Oriente sia pace sulla terra, non più sangue ma sudore, irrori le vene dei campi e al tocco.

San Martino de Porres fu beatificato da Papa Gregorio XVI il 29 ottobre 1837 e fu canonizzato da Papa Giovanni XXIII il 6 maggio 1962. La sua festa si celebra il 3 novembre. San Martino de Porres è il santo patrono delle persone di razza mista, dei barbieri, degli operatori sanitari pubblici e degli albergatori. Nacque a Lima, in Perù, il 9 dicembre 1579, come figlio illegittimo di un gentiluomo spagnolo e di una schiava liberata di origine africana o forse nativa americana. Dopo che suo padre abbandonò la famiglia, Martin fu affidato a un barbiere chirurgo per imparare le arti mediche e a tagliare i capelli. Per legge, in Perù, i discendenti di africani o indigeni non potevano diventare membri a pieno titolo degli ordini religiosi. Per entrare a far parte della comunità, chiese ai domenicani del convento di Santa Maria del Rosario a Lima di accettarlo come volontario, svolgendo i compiti più umili nel monastero. Dopo più di 8 anni trascorsi a lavorare nel convento come servitore che curava, puliva, tagliava i capelli e lavorava in cucina, Martin ottenne il privilegio di prendere i voti come membro del Terzo Ordine di San Domenico grazie a un priore che ignorò le leggi razziali. Martin divenne fratello laico domenicano nel 1603, all'età di 24 anni. Successivamente fu assegnato all'infermeria, dove si prese cura dei malati con amore e pazienza incondizionati, senza badare alla razza o alla ricchezza dei sofferenti. Secondo alcune leggende, si dice che possedesse molte abilità straordinarie, tra cui voli aerei, bilocazione, guarigioni istantanee, conoscenza miracolosa, conoscenza spirituale e un eccellente rapporto con gli animali. Martin era grande amico sia di San Juan Macias, un altro fratello laico domenicano, sia di Santa Rosa da Lima, una laica domenicana. Dopo essere stato molto malato per quasi un anno, Martin morì nel 1639. Fu riesumato 25 anni dopo, ancora intatto, e il suo corpo emanava una fragranza splendida. Per saperne di più su San Martín de Porres e leggere alcune curiosità su di lui, visita catholic.org e non dimenticare di consultare la nostra collezione dei santi su catholicshopping.com.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: Che... 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande,
1: sì,
0: l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo che Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir, mir, mir, significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. Sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io questa è la mia speranza e la mia... la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi

0: Amén.
1: Discovery, Andrea. You're singing what you're playing.

0: Che cosa provi facendo tutto questo?
1: Beh, vedendo questi ragazzi comunque in carrozzina, uno prova delle emozioni, cioè capisce che comunque la vita non è solo quella che viviamo noi, ma ci sono persone che stanno molto peggio di noi e che comunque hanno una forza molto più grande rispetto a quella che abbiamo noi, quindi a me mi dà una gran forza quando torno a casa a ripensare a loro che ce la fanno e quindi anche noi che stiamo molto meglio di loro possiamo farcela.
0: L'organizzazione come si chiama?
2: Unitalsi.
0: E da quanti anni è che fa più o meno questo pellegrinaggio, questa cosa?
2: Non lo sai. Da un bel po', di preciso però non te lo so dire, però da parecchio tempo.
0: Come mai avete scelto Loreto come meta?
2: Perché comunque Loreto è la meta

0: per i giovani che anche intraprendono magari questo cammino e anche sì, è il punto di riferimento per i giovani, quindi è un punto importante per questo cammino, se si vuol chiamare, che poi uno può intraprendere, quindi sì, per questo motivo qua.
1: Cos'è che provi facendo questo?
0: Beh, più o meno quello che ha detto Carlotta, sì, comunque, cioè, vedi, magari uno di per lì non ci pensa, no? anche alla fortuna che uno può avere, no? Magari dice, pensa di avere ostacoli insormontabili o roba del genere, poi vedi persone che hanno molte meno capacità, molte meno doti che uno ha ricevuto, che però riescono e comunque hanno una voglia di vivere spaventosa, uno dice, porca miseria, se delle volte mi manca a me, cioè, nel senso, comunque ti dà forza, comunque ti fa capire anche quanto sei fortunato e anche quanto non è giusto se si vuole abbandonarsi, perché comunque le persone, cioè, se hai tanto devi comunque riuscire a dare tanto, ecco.
1: Avrete altri appuntamenti, altri pellegrinaggi?
2: Io so che dopo Loreto l'Unital si fa pellegrinaggio a Lourdes, e dove praticamente è tutta un'altra situazione, perché qua a Loreto sono molti giovani e gli ammalati sì, ma in quantità minore. Invece andando a Lourdes facciamo proprio un servizio a pieno, e secondo me la cosa più bella e che mi rende più felice è il fatto di vedere sorridere queste persone e vedere proprio che alla fine di questo cammino loro non ci vogliono lasciare, vogliono rimanere con noi, e questo mi dà tanta soddisfazione. Io consiglio di farla a tutti, è 4 anni che vado sia a Loreto che a Lourdes, è un'esperienza di impatto, perché l'impatto è fortissimo, però ti dà serenità e quando torni a casa torni con la voglia di fare tutto quello che hai da fare nella vita.

0: Come ti chiami?
1: Benedetta.
0: E tu?
2: Martina.
0: Voi formate parte di questo gruppo di volontari?
1: Sì, io mi sono iscritta da poco, mentre lei da più di 3 anni.
2: Io sono 4 anni che sono iscritta e è una bella esperienza, insomma. E se i ragazzi sono interessati anche a darci una mano per comunque, a parte ingrandire questa associazione che aiuta i ragazzi ammalati, i ragazzi che comunque hanno problemi, e con un aiuto in più si può fare molte cose, cioè che alcuni ragazzi da soli non ce la possono fare.
0: Che cosa diresti ad altri ragazzi come voi, giovani, per vivere questa esperienza?
1: Innanzitutto che è un'esperienza bellissima, perché trovarsi con queste persone, comunque se hanno dei problemi però affrontano la vita come se non ce li avessero, è una cosa bellissima, veramente non si può esprimere a parole. E quindi se ci sono persone che vogliono partecipare sono ben accette, anche perché dà una gioia veramente immensa.
3: Mi chiamo Samuele, sono dell'unità ALSI, della sottosezione di Arezzo. Siamo venuti qui a Loreto in pellegrinaggio fino a domani pomeriggio. Siamo della sezione toscana. E niente, io studio e ormai è tanti anni che vengo qua a Loreto. Avevo 13 anni quando ho cominciato, ho giusto saltato una volta, ma insomma è ormai questa casa mia, conosco tutti.
4: Tutti gli anni.
3: Conosco tutti, sono i miei amici, vengo qui anche per staccare dalla routine, ecco, da quello che si fa tutti i giorni, dalla banalità, ecco, aiutare perché quando ti regalano un sorriso fa piacere, ecco.
5: Io sono Jessica, ho 20 anni, anch'io sono diversi anni che vengo a Loreto insieme ad altri ragazzi giovani. Noi veniamo qui, noi di Arezzo siamo un gruppo molto numeroso, siamo in 25, e diciamo coinvolgere 25 ragazzi che vanno dai 16 anni ai 18 non è facile. Però diciamo noi con l'entusiasmo, con l'amore per i nostri ragazzi che portiamo qui, diciamo ce l'abbiamo fatta e loro ci vengono anche molto volentieri. Noi siamo qui 3 giorni come tutti gli anni, condividiamo insieme questa esperienza, ci ritroviamo anche con le altre sottosezioni della Toscana, magari anche un punto di ritrovo ogni anno qui, e comunque ci divertiamo, non siamo qui per pregare ma anche divertirsi tutti insieme. Portiamo i nostri ragazzi e diciamo di questo siamo molto fieri, perché vengono molto volentieri con noi, e quindi cioè, noi non veniamo qua per star con loro, per dargli altre cose che magari a casa non hanno. Ecco, tutto qui.
6: Mi chiamo Manuel, ho 17 anni, è la mia prima volta con l'Unità ALSI. Penso che l'Unità ALSI sia un'organizzazione che ti dà la possibilità di conoscere nuove persone, o comunque di ampliare il tuo bagaglio culturale, ma anche fare nuove amicizie. Ad esempio qui con questi ragazzi abbiamo conosciuto gente di Chiusi, oppure Firenze, Pisa. Ad ogni modo Loreto, perché Loreto è questo luogo santo, comunque la casa della Madonna. Qual è il luogo migliore per cominciare questo viaggio, magari?
3: Come ti chiami? Dani, di come ti chiami?
7: Tolti Daniele.
3: Dani.
7: Tolti.
3: Daniele. Dove abiti?
7: No. A Cattello Fiorino, Iturida CDF.
3: Ah. E con chi sei? Con che sottosezione?
7: Con l'Unità TCF.
3: Ah, di Firenze, ok. E ti piace stare qui?
7: Sì, tanto.
3: Perché?
7: Vedo tutti con i miei amici e lo ritrovo bene.
8: Sono bravi? Sono bravi loro?
7: Sì, loro tutti bravi. Tutti bravi.
3: Ah, che bello.

essere un discepolo di Cristo, penso che tu debba vivere ogni giorno come vivrebbe Gesù e semplicemente cercare di fare ciò che farebbe Lui, amare gli altri, sostenere gli altri e cercare di costruire un legame stretto con Dio. Credo che sia stato il giorno della cresima, quello in cui ho realizzato davvero tutto. Quando stavo andando lì pensavo: sta succedendo davvero, oggi è il giorno in cui posso proclamare la mia fede in Cristo. E quando sono arrivata lì sapevo che dovevo proclamarlo ad alta voce perché volevo semplicemente mostrare a tutti quanto amo Dio. E quindi proclamare il mio nome davvero forte credo sia stato un momento molto speciale per me. La parte più bella della nostra fede è la preghiera. Sapere che possiamo sempre contare su Dio, su Madre Maria e su tutti i santi e che c'è sempre qualcuno pronto a sostenerci è davvero bello, soprattutto quando attraversiamo momenti difficili. È sempre bello sapere che c'è qualcuno lì ad ascoltarci. Quello che amo della comunità della Chiesa è quanto tutti siano di supporto e pieni d'amore. 2 anni fa mio padre ha avuto un ictus e io e mia madre eravamo completamente intorpidite. È stato davvero difficile per noi, soprattutto perché siamo solo noi due. E la Chiesa è stata così amorevole, tutti volevano aiutarci e pregavano per noi. Era davvero bello sapere che tutti erano lì per sostenerci e che eravamo nelle loro preghiere. E sai, c'è sempre una spalla su cui appoggiarsi. Il mio versetto preferito della Bibbia è Geremia 29:11 e dice: «Infatti io conosco i progetti che ho fatto per voi, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per darvi un futuro e una speranza». In realtà ho una storia divertente su questo. Durante le nostre lezioni di Cresima stavamo imparando la Lectio Divina. Fondamentalmente consiste nello scegliere un versetto della Bibbia e pregare su di esso, riflettendoci sopra. E io non avevo un versetto particolare che preferissi. Così ho pensato, sfoglierò una pagina a caso della Bibbia e quello sarà il versetto su cui rifletterò. E alla fine sono capitata proprio su quel versetto e ha significato moltissimo per me, perché penso che spesso ci concentriamo solo sul presente e su ciò che sta accadendo ora. Ci sono così tante cose che succedono che possono renderci tristi, come il Covid e tutto il resto. Ma sapere che Dio ha in serbo per noi molto di più e so che sarà qualcosa di meraviglioso.

0: Siamo in chiusura di questa giornata sulla Divina Misericordia, siamo qui presso il santuario di Santa Faustina Kowalska a Cracovia e qui riuniti c'è un gruppo di italiani con me, dei 90.000 italiani ufficialmente iscritti alla GMG, oggi giornata proprio dedicata a tutti gli italiani presenti. E cosa hai imparato in queste giornate fino adesso?
1: Ho imparato a stare insieme a tantissime persone provenienti da culture, paesi, parti del mondo completamente differenti dalla mia, dall'Italia, e a stare insieme a loro, ad imparare con loro, a stare insieme a Gesù e appunto a stare insieme a questa misericordia grande che ci accomuna tutti.
2: È vero, è difficile, ma sappiamo che l'entusiasmo può derivare soltanto dalla coscienza di questa misericordia, che come è stato detto oggi è figlio soltanto del sapere che in primo luogo non è uno sforzo nostro amare, ma è lasciarsi amare. E se lo facciamo davvero, lui con quei 12 ha cambiato il volto di questo mondo. Con 100.000 cosa vuoi che possa fare?

0: ditemi che cosa sta succedendo.
1: Allora, questa sera, grazie all'organizzazione della GMG, stanno facendo la festa degli italiani, concerto con musica italiana, cibo italiano, gente italiana e anche ovviamente meticcia. E ci stiamo divertendo tutti insieme, una festa di comunità, una festa tra fratelli e sorelle.
0: Giornata Mondiale della Gioventù 2016, tre lettere che corrispondono a che cosa anche?
2: Giovani messaggeri gioiosi.
0: Anche, poi?
3: Grande mondo gioioso.
0: Gioia. Poi?
4: No, io non ne
0: ho. Non lo sai, ti faccio un'altra domanda a te. Si può incontrare, secondo te, in una situazione del genere, l'amore della propria vita?
4: Certo.

0: siete portata con grande coraggio in questa avventura?
1: Certo, è un po' come se fosse il nostro viaggio di nozze. Noi ci siamo sposati il 29 di maggio e quindi abbiamo deciso di fare una settimana qui, non potevamo mancare e lei non poteva rimanere a casa.
0: La GMG era lì.
1: Vuoi dire qualcosa? Saluta!
0: Ciao!
1: Diciamo.
0: Ciao.

0: Francesco.
1: Da dove vieni?
0: Varese, a nord di Varese.
1: Senti Francesco, ma tu ti aspetti un cambiamento nella tua vita da questa GMG?
0: Ma sicuramente è un'esperienza unica, indimenticabile. Penso sia una risposta ai fatti che stiamo vivendo, come ha detto bene il Cardinal Bagnasco nell'omelia, perché veramente vedere questa piazza, vedere tutta questa gente è qualcosa di eccezionale, davvero. Fraternità, amicizia, sono i valori che ci sono e si respirano davvero nell'aria.
2: Santa Faustina per me mi ricorda molto mia nonna, perché è la santa che lei, in cui lei crede di più, e quindi venire qui per me è stato, come dire, una preghiera particolare per la mia famiglia e per gli ammalati della mia famiglia.
3: Un'esperienza molto bella che senz'altro non riusciremo a dimenticare, senz'altro rimarrà qualcosa nel nostro cuore.
1: È la tua prima GMG?
3: Sì.
1: E pensi di rifarla?
3: Spero di sì, spero di poterla rifare.
4: Sono qua perché volevo vivere un'esperienza forte che mi segnerà per tutta la vita e sarà un ricordo bellissimo, e perché volevo incontrare volti di tutto il mondo e ricevere tutto quello che posso avere qua dalla GMG.

0: donna qua. Perché siamo venuti.
1: Non avevamo gli altri colori per
0: noi. Siamo orgogliosi del nostro paese, vogliamo rappresentarlo al meglio.
2: Dove c'è una festa ci siamo anche noi italiani.

0: ragazzi, è una meraviglia incontrare un vescovo tra i giovani, è una cosa assolutamente singolare.
1: No, ma ce ne sono parecchi, alcuni più visibili, altri meno, ma grazie a Dio c'è un bel gruppo di vescovi in mezzo ai loro giovani.
0: Come diceva Giovanni Paolo II, stare tra i giovani si diventa più giovani.
1: Ma abbiamo cercato di imparare da lui. Lui ha inventato le GMG, qui è come riaverlo vivo, giovane, presente in mezzo a noi, una grande emozione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Cristo Maria, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta?
1: Prima volta.
0: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia, quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola, ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi, il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità,

0: Quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua.
1: E se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

0: Buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio a tutti voi carissimi fratelli di Maria Vision, grazie sempre per seguirci, per essere qui con noi e per accogliere la nostra proposta, che è quella di essere, fare catena d'amore, catena di preghiera. I numeri che vedete in sovrimpressione sono i numeri che possono servirvi a chiamare o a scrivere al nostro call center per raccogliere le preghiere che poi durante l'adorazione verranno poste proprio davanti al Santissimo e dunque levate al cielo per diciamo tutto quello che ci abbiamo nel cuore, che è sempre tanto, è sempre molto. Noi lo sapete benissimo, noi vi siamo vicini, cerchiamo di creare sempre una corrispondenza tra questa emittente, che è la vostra emittente, e noi che cerchiamo di favorirla attraverso le trasmissioni, ma per trasmettere solo ed esclusivamente il messaggio di Gesù e per dare conforto attraverso le adorazioni, le sante messe, la liturgia quotidiana. Questa è Maria Vision, per cui seguiteci al canale, sul canale italiano 255, perché è questo quello che vogliamo fare con questa nuova stagione, come nelle scorse stagioni, portare Gesù nelle vostre case. È un modo sicuramente per farlo, è quello di ascoltare il nostro Don Luigi Epicoco, che ha una capacità incredibile di arrivare ai nostri cuori, ma soprattutto alle nostre menti, proprio per la sua ragionevolezza, la sua logica espositiva, che ci consente di comprendere ed aggiungere dei tasselli al nostro cammino di fede. Oggi lo ascoltiamo sulle relazioni e sugli errori che si possono fare. Iniziamo.
1: A un certo punto Gesù si rivolge a questa donna e le dice al versetto 16: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. E gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Ora, abbiamo appena detto che Gesù non umilia le persone, non le condanna, non le giudica, ma risveglia dentro queste persone un bisogno profondo, e man mano, dopo che gli ha svegliato questo bisogno profondo, li aiuta a consapevolizzare la loro vita, a rendersi conto di quello che è accaduto. Ora, questa donna ha barato o no? Questa donna non ha barato, perché effettivamente sta dicendo che non ho marito significa non ho trovato mai veramente qualcuno che potesse estinguere in me la sete che mi porto.

Guardate che è così anche per ciascuno di noi. Le relazioni sono prendere sul serio dei bisogni che abbiamo dentro la nostra vita e tentare

0: un nome a questi mariti di questa donna, cioè danno un volto, cercano di dire che ognuno di questi mariti rappresenta un atteggiamento relazionale sbagliato, che sono atteggiamenti relazionali che noi possiamo ritrovare all'interno della nostra vita. Adesso li elenco tutti e poi li spiego. I sei mariti di questa donna sono il cibo, il sesso, il sapere, l'arte, l'angoscia e la legge. Il primo marito, il cibo. Non c'è bisogno che ve lo dico io, ma penso che vi siete accorti che uno degli alfabeti simbolici più importanti della nostra vita è il cibo. Da come mangiamo e se o no mangiamo molto o poco significa tante cose nella nostra vita. Cioè, per noi il cibo non è semplicemente un argomento che usiamo per il nutrimento del nostro corpo. Molto spesso nella dinamica del cibo ci riveliamo molto del nostro mondo interiore. Quindi se tu osservi come mangi, se mangi, quanto mangi, capisci molte cose di te. Ma la dinamica del cibo non è semplicemente la dinamica del cibo, quello fisico, quello che trovi a tavola, è la dinamica di chi pensa che siccome ha un vuoto, prende qualcosa per riempire questo vuoto. Ad esempio, chi prende, se tu hai una fame, prendi qualcosa per soddisfare quella fame, quindi hai un vuoto, una mancanza che è la fame, usi il cibo che per riempire quella mancanza. Questo atteggiamento relazionale è un problema molto serio dentro la nostra vita. Perché ad esempio tu ami un marito o una moglie, o tu scegli una vocazione o vivi un'amicizia, non perché vuoi bene a qualcuno, ma perché stai usando quelle cose per riempire il tuo vuoto. Dice: io ho bisogno di fare un figlio. Aspetta, tu vuoi accogliere un figlio o vuoi usare un figlio per riempire un vuoto che ti porti? Perché è molto pericoloso questo. Io ti amo, ma non è vero, tu stai usando quella persona per riempire un tuo vuoto. Tant'è vero che quando quella persona si ribella, cioè ad esempio gli viene in mente di fare anche qualcos'altro, e no, è lesa maestà, perché tu devi riempire il mio vuoto, devi essere come io ti voglio. Quando ad esempio in un carisma, in un'esperienza religiosa, in un'esperienza ecclesiale, se noi usiamo ad esempio l'appartenenza a un movimento per riempire i nostri vuoti, è un problema molto serio questo. Perché innanzitutto Dio è assente, non c'è, è il grande pretesto, e tu stai usando una dinamica religiosa ed ecclesiale per compensare le tue frustrazioni personali. Nel migliore dei casi non dai fastidio a nessuno, nel peggiore dei casi si creano delle cose che sono pericolosissime, dei rapporti che non sono liberanti, ma che diventano di dipendenza e che poi diventano anche cose molto più serie. Insomma, il primo marito di questa donna, quando noi diciamo il cibo, significa usare nelle relazioni l'atteggiamento di prendere qualcuno, qualcosa per riempire i vuoti. Non si può far questo. Se tu passi la vita a riempire i tuoi vuoti con le cose, con le persone, in realtà non trovi mai qualcuno o qualcosa che possa riempire questo vuoto, ma paradossalmente quelle persone, quelle cose fanno aumentare la frustrazione della tua fame. Prima o poi ti deludono. Prima o poi tu capisci che era il marito sbagliato.
1: E questa è una bellissima riflessione su cui mi voglio, diciamo, appoggiare. Riempire dei vuoti che facciamo usando gli altri, fondamentalmente. E noi neppure ce ne rendiamo conto alle volte, però è un errore gravissimo che possiamo fare nel creare delle relazioni, perché la nostra vita deve essere piena già perché è piena di Dio, perché è la nostra vita ed è già costituita con delle fondamenta, chiaramente, che reggono il peso da sole e quindi da soli reggono il peso di tutto ciò che poi nella vita accade. Le relazioni sono importantissime perché noi siamo fatti per stare con gli altri e creare delle relazioni di qualsiasi natura. Adesso non parliamo solo marito, nel senso sentimentale.

0: mentale, ma qualsiasi altro tipo di relazione, ma deve essere creata con lo scopo che aggiunge, completa e soprattutto è un modo per noi dare qualcosa di noi, cioè sono delle relazioni dove si dà, non si chiede di fare qualcosa per noi, quindi riempire eventualmente questi vuoti. L'esempio portato da Don Luigi credo che sia calzantissimo quando si fa un figlio perché si sente un vuoto nella propria vita e quindi i figli completano, sicuramente riempiono questo vuoto. Per carità di Dio, il figlio, i bambini sono delle cose meravigliose, ma non è questo lo scopo. Non è questo lo scopo, anche perché, come dice bene Don Luigi, nelle relazioni sentimentali uguali, sono solo, sola, e allora mi cerco qualcuno con cui stare per riempire questa solitudine. Io sono una di quelle che odia l'affermazione o comunque la definizione di compagnia, di compagno, compagna, come si usa oggi nel mondo. Perché non mi piace? Perché quella relazione non è nata per fare compagnia a me, per essere il mio compagno, la mia compagna, è nata piuttosto perché riempie, arricchisce la mia vita e quindi divento un tutt'uno con la mia vita. Non è lì che sta, come dire, riempendo un vuoto. È pericolosissimo per quanto il confine è anche molto molto labile, cioè non è mai tanto chiaro. Quindi l'idea di base è una vita ben radicata nel nostro Signore, nella nostra fede, una vita solida, una vita che va già bene così, e tutto quello che è intorno a me, nella vita lavorativa, nella vita familiare, nella vita sentimentale, nella vita amicale, è qualcosa in cui il mio io, la mia persona, il mio carisma, i miei doni sono usati, vengono messi a frutto. Questa è, credo, l'idea che più realizza una persona. Perché quando tu vedi i tuoi carismi, i tuoi doni, la tua personalità, non so come definirla per rendermi semplice, messa a frutto, cioè donata agli altri, messa a frutto, sei una persona realizzata, perché sei una persona che arricchisce gli altri, che è utile, perché questo, di questo abbiamo bisogno, di sentirci utili per gli altri, di sapere che la nostra vita ha un senso data agli altri, al nostro prossimo, dove l'altro è il nostro prossimo, che trova la sua fonte chiaramente in Dio, perché tutto questo deve essere alimentato dalla nostra fede. È molto, io direi che veramente i confini sono, sapete come, labili, ma se ci ragioniamo, e grazie a Don Luigi per darci questa opportunità, non lo sono più, sono realmente chiari e sappiamo quello che dobbiamo fare. Proseguiamo.
1: Secondo marito, se ci va male col cibo, abbiamo sempre il sesso, direbbe qualcuno. Che cosa rappresenta il sesso? Anche qui il sesso inteso proprio come l'uso della nostra sessualità, ma che cosa rappresenta? Cioè, che cosa c'è di sbagliato in questo secondo ambito relazionale, in questo secondo marito di questa donna? Innanzitutto cominciamo a dire che il sesso e la sessualità ce l'ha data il Signore, quindi non è una cosa brutta. Quando noi la denunciamo invece come una cosa negativa, stiamo dicendo che c'è dentro di noi, così come c'è il bisogno di riempire i vuoti, noi abbiamo il bisogno di sentirci di qualcuno. Molte delle questioni anche che possono diventare anche dei disordini affettivi sessuali nascono dal fatto che tutto quello che non otteniamo relazionalmente tendiamo a erotizzarlo, cioè a prendercelo in un altro modo.

0: spesso in modo distorto, attraverso la sessualità. La sessualità quindi è un modo per prenderci con la forza un bisogno di sentirci di qualcuno, fisicamente di sentirci di qualcuno, di avere una profonda esperienza di appartenenza e di amore. Ma in questo gesto di possesso non avviene mai che noi veniamo soddisfatti nel nostro bisogno di essere amati. Quando ad esempio il cibo ci aiuta, cioè quando l'atteggiamento che abbiamo, se una persona mangia semplicemente per nutrirsi non è pienamente umana. Se tu usi il cibo come gioia, per esempio c'è il cibo che tu mangi perché sei tra amici, la pizza è il pretesto per stare insieme, non è il motivo per cui siamo insieme, allora il cibo diventa l'alfabeto per dire l'amicizia, quindi diventa un alfabeto relazionale. Se la sessualità non diventa amore è un problema, perché diventa una dipendenza. Noi abbiamo bisogno di riportare la relazionalità anche nella nostra sessualità, cioè il nostro bisogno di sentirci di qualcuno, di appartenere a qualcuno, deve entrare in una dinamica di amore. Ad esempio, noi trascuriamo sempre questo ambito affettivo, che non esiste semplicemente un unico modo di costruire una relazione con gli altri. Ciò che aiuta tanto le persone a crescere in termini affettivi e a venire fuori anche da dinamiche di disordine, sapete che cos'è? Sono le amicizie sane. Perché gli amici, quelli veri, riportano le relazioni in ambiti che ormai sono diventate perversioni dentro di noi. Gli amici, quelli veri, ci ridonano di nuovo equilibrio in tanti ambiti della nostra vita. E finché noi non troviamo relazioni sane da portare dentro la nostra vita, l'unica cosa che possiamo fare è reprimere e tentare di resistere. Ma non abbiamo affrontato il problema, perché soltanto quando tu recuperi delle relazioni sane si normalizzano anche tanti altri ambiti della tua vita. Quindi uno dice, sì, ma io vivo in comunità, quindi certo che io ho delle persone che vivono con me, quindi non dovrei avere questi problemi. Ma guardate che non basta convivere con qualcuno per dire anche che gli sei amico, non basta che siamo in famiglia per dire io ho delle amicizie o delle relazioni sane che normalizzano la mia vita. Non basta dire siamo in comunità, siamo una parrocchia, facciamo le attività insieme, allora questo normalizza la nostra vita. Il desiderio vero che dovremmo fare, che dovremmo avere, è quello di avere delle relazioni sane, delle sane relazioni di amicizia, che proprio perché sono sane portano un beneficio nella nostra storia. Allora, né il cibo né il sesso alla fine soddisfano il bisogno vero di questa donna. Allora c'è un terzo marito, il sapere. Che cosa nasconde questo terzo marito? Se io so tutto, tengo tutto sotto controllo. Allora l'illusione qual è? Se tu vuoi andare avanti nella vita devi controllare tutto, devi sapere tutto. E se tu sai tutto e controlli tutto, sicuramente sarai felice, perché se non ti sfugge niente, allora puoi controllare il dolore, la sofferenza, la gioia, le persone, dove vuoi andare, che cosa ne sarà della tua vita. C'è gente che ha programmato la sua vita da qui a 20 anni, no? Perché tiene tutto sotto controllo, ma è vivere male, vivere nella dittatura del controllo. Il terzo atteggiamento relazionale sbagliato è l'atteggiamento di chi vuole sapere sempre tutto e vuole tenere tutto sempre sotto controllo. Mi capita di dire che certe volte la gente che viene a parlare con noi sacerdoti, o che magari sente il desiderio di cominciare ad esempio un percorso di terapia, lo fa non mosso dal fatto di ritrovare pace, gioia, serenità, senso della propria vita, ma perché si convince che se va da qualcuno che ne capisce di più, gli spiega meglio le cose e quindi può tornare a controllare meglio tutto. Tant'è vero che questi dialoghi sono fatti soprattutto spiegami questo, come funziona quest'altro e se mi succede questa cosa allora che cosa devo fare? Quindi ridurre tutto a tecnica. È un marito terribile questo, Trovare una tecnica che mi faccia tenere sotto controllo tutto. Come facciamo ad essere una famiglia Mulino Bianco? Seguiamo questa tecnica. Non funziona così. Come faccio a essere felice nella mia vita di consacrazione? Fai questa cosa. Il terzo marito, che è quello di tenere sotto controllo con i nostri ragionamenti la vita, ce la toglie la vita. Ci mette un'ansia addosso e ci distrugge l'esistenza in un modo tremendo. Quindi vedete che delusione questi mariti. La delusione di chi vuole riempire i vuoti con le persone e con le cose.
1: Questo è un altro atteggiamento che penso tantissimi di noi possiamo avere, cioè quello di avere sotto controllo, di avere la pretesa di tenere sotto controllo la vita degli altri, il futuro degli altri, il nostro futuro di conseguenza. E questo è veramente una cosa che secondo me distrugge la vita. Non dà pace, perché se noi programmiamo continuamente la nostra vita, il nostro futuro, allora devo fare questo, poi questo, poi questo, e naturalmente questo nostro futuro dipende anche dagli altri, perché se si tratta di un figlio, e allora ci aspettiamo che faccia questo, questo, questo, però lo deve fare lui. Se è un marito, deve fare questo, questo. Se sono le relazioni anche molto spesso lavorative, mi aspetto che agisca così. Quindi tenere tutto con un programma di vita che è tuo, che non appartiene agli altri. Ma questo ti distrugge. Alla fine distrugge noi, perché non solo non lascia pace, perché ciascuno ha il suo cammino e ha il suo modo di programmare a sua volta la vita, ma lo possiamo anche subire dall'altra parte, perché gli altri potrebbero pretendere da noi delle cose che noi non siamo in grado di dare, ma che loro però sotto il controllo loro sarebbero giuste che noi facessimo o che dicessimo o che realizzassimo. Cioè, rende infelice chi ha questa mania del controllo e chi lo subisce. Questa è pericolosissima. Veramente chiediamo la grazia del Signore, perché ci allontani a tutti noi, tutti, perché siamo tutti un po' soggetti ad avere il controllo delle cose. Noi quando vogliamo una cosa spesso la vogliamo anche secondo i nostri tempi, subito, che non sono i tempi. E stavolta non parliamo dei tempi di Dio, perché Dio sa qual è la cosa migliore per noi, sono i tempi dell'altra persona, chiunque essa sia. Però noi, e quindi questo fa precipitare poi la nostra, il nostro desiderio, quello che noi vorremmo si realizzasse, in un'angoscia, in un'ansia costante, perenne, non si vive più, perché poi ci si fissa. Quindi veramente attenzione con questo, che la grazia del Signore non lo consenta, e noi preghiamo sempre il nostro Signore, affinché o perlomeno chiediamo i suoi tempi, ecco, perché forse questo ci aiuta di più, perché i tempi degli altri non li comprendiamo, perché noi ragioniamo con la nostra testa, quindi i tempi degli altri o comunque le cose degli altri noi non li comprendiamo. Il controllo che noi ne vogliamo è quello giusto, è quello corretto, è quello, perché siamo fatti così, abbiamo noi la ragione di queste cose, ciascuno di noi è fatto così, ma dall'altra parte pure. Quindi badate bene che questo può creare continuamente divisioni, scintille, a proposito di quel male che si insinua, e questo è un male pericolosissimo. Bene, proseguiamo.
0: La delusione di chi vuole riempire i vuoti con le persone e con le cose. La delusione di chi cerca costantemente gratificazioni di appartenenza, vuole sentirsi voluto bene da qualcuno e cerca queste cose ovunque, anche nei posti più reconditi. La tentazione di sapere tutto e di tenere tutto sotto controllo. Apro e chiudo una parentesi. Chi vive sotto la dittatura di questo marito del sapere non sa assolutamente che cosa sia lo Spirito Santo. Mi dispiace dire che a volte noi abbiamo degli atteggiamenti ecclesiali che sono proprio a immagine e somiglianza di questo marito. Noi facciamo dei programmi pastorali e delle pianificazioni della vita come chiesa, dove tutto è programmato, tutto è stabilito, tutto è calendarizzato, tutto è ben diviso, però non si vive più. Ma lo spirito dov'è? E in che modo agisce lo spirito? Qualcuno potrebbe dire, non lo so, ma lo metteremo in agenda. Daremo spazio anche allo spirito, e deve mettersi in fila. È una cosa molto seria questa. Quarto marito, l'arte. Vi chiedo scusa se uso arte in maniera impropria, perché non mi riferisco all'arte, quella vera, quella che ci aiuta, quella che ci introduce dentro la realtà, ma è un atteggiamento relazionale che è quello di usare la bellezza per distrarci, la bellezza per alienarci. Molte cose, ecco, se io vi dico, uno soffre e usa l'alcol per non sentire la sofferenza, tutti mi date ragione. Ma molto spesso la gente non arriva per forza all'alcol e alla droga, sceglie alcune cose della vita che non sono vietate, ma le usa appositamente per non stare all'interno della realtà. Molto spesso la superficie della realtà, la bellezza della realtà, invece di essere un modo per entrare nella realtà, sono un modo per non stare all'interno delle cose. È un marito strano questo, perché significa che noi viviamo costantemente in maniera alienata la nostra vita. Scegliamo dei dettagli della vita per non affrontare mai la nostra esistenza. Quando tu vedi le paturnie di una persona, le fissazioni di una persona, so che subito ci viene di giudicare questa persona, ma la prima cosa che dovremmo dire è che quando uno è troppo fissato su qualcosa, su un dettaglio, è perché sta evitando forse la realtà. Invece non dovremmo mai usare le cose per non affrontare la realtà, non dovremmo mai usare la superficie delle cose per non prendere di petto le situazioni. Questo mezzo di distrazione di massa, a cui abbiamo dato il nome di arte, in maniera contemporanea forse acquisisce una sua fisionomia. Che cos'è oggi il grande mezzo di distrazione di massa? A volte può diventare il mondo virtuale un grande mezzo di distrazione. L'immagine, la musica, un certo modo di stare nella realtà può diventare un modo alienante. Quindi dobbiamo stare attenti che c'è un atteggiamento relazionale che è un atteggiamento che non affronta le cose, ma le evita, sta fuori dalla realtà. Mentre il Titanic affonda, l'orchestra suona e noi continuiamo a suonare il violino, ma tutto sta affondando. E quando ce ne accorgiamo che ormai la tragedia è imminente, ormai è troppo tardi. Quindi a volte la nostra vita è assorbita da cose inutili, stupide e banali. Come mi devo vestire, se la macchina è più grossa di quella del mio vicino di casa, se quello che noi facciamo, come la nostra esperienza ecclesiale, questo vale di più dell'altra vicaria, noi abbiamo fatto. Se questo nostro modo di vivere, insomma, sono cose banali. Poi quando soffri tu ti accorgi che le cose che hai vissuto fino a quel momento erano inutili. E a volte la tragedia ti mette davanti al fatto che hai scelto delle cose inutili. Sarebbe interessante dire che cos'è che ci distrae nella vita, che cosa usiamo per non stare all'interno della realtà. Ecco, dopo uno che ci ha provato col cibo, col sesso, col sapere e con l'arte, che ti rimane? Cioè, dopo che uno ha provato a riempire i vuoti e non ci è riuscito, a cercare gratificazioni ma non le ha trovate, a tenere tutto sotto controllo ma si è reso conto di non riuscire a tenere tutto sotto controllo, di evitare di stare nella realtà ma di renderti conto che la realtà è sempre più grande delle tue distrazioni, il quinto marito che si presenta, visto che tutti gli altri ti hanno tradito e non ti hanno corrisposto, Il quinto marito è l'angoscia. E non è forse il male contemporaneo l'angoscia? Sapete qual è la ricaduta esistenziale dell'angoscia? È che l'angoscia ci fa percepire vittime. Allora tu ti accorgi di non essere più il protagonista della vita, ma di essere vittima. Sta andando tutto male. E io ho tentato di essere felice e non ci sono riuscito. Ho tentato di costruire delle relazioni che mi salvassero, ma non mi hanno salvato. Ho tentato di fare quel bene, ma quel bene mi ha deluso. L'angoscia si declina dentro la nostra vita con un aspetto relazionale, che è quello di porci sempre come vittime. E tu dici, da cosa te ne accorgi che stai facendo la vittima? Solitamente le vittime hanno un profondo bisogno di dare sempre la colpa a qualcuno. E quindi c'è questo grande bisogno relazionale di trovare il colpevole. Se io sono angosciato, la colpa deve essere di qualcuno. Devo dare la colpa a qualcuno. Sapete qual è l'inganno di questo marito? È che quando uno fa la vittima, non gli piace essere vittima, però è comodo essere vittima. Perché se tu pensi di essere vittima e di dare la colpa a qualcuno, in fondo ti stai deresponsabilizzando. Sì, sono infelice, però sono anche molto sollevato dal fatto che non devo far niente, perché devo fare la vittima. Perché se tu mi dici, il brano successivo a questo, no? Un uomo che da 38 anni è paralizzato su una barella, no? E si avvicina a Gesù e gli dice: vuoi guarire? Quest'uomo, e vedete com'è entrato nel ruolo della vittima, mica dice di sì. Sapete cosa fa? Dà la colpa a qualcuno, dice, tutte le volte che l'acqua si muove, nessuno mi prende in braccio per portarmi lì all'acqua. Ma Gesù ti ha fatto un'altra domanda, ti ha detto, vuoi guarire? Quindi, vedete amici, è più facile dare la colpa a qualcuno che darsi una mossa. È un marito tremendo questo, Perché? Perché non ci rendiamo conto che anche se non ci piace questo marito, è comodo avere questo marito. Beh, questi sono i cinque mariti del passato di questa donna, perché ce n'è uno attuale che è il sesto, ma adesso ci arriviamo. Però già questi cinque mariti ci dicono qualcosa di molto importante e diventano come un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. So che dovrei lasciarvi tre domande, ma credo che ne saranno più di tre. E basta seguire la sequenza dei mariti per rendervi conto di queste domande. Forse c'è una domanda preventiva. Che cos'è pozzo in questo momento? Che cos'è che dove noi intercettiamo le relazioni? Poi una seconda domanda: quali sono i nostri veri bisogni? Qual è la nostra vera sete? E poi comincia la sequenza di questi mariti. Stiamo riempendo i vuoti? Allora, dico una cosa che certamente non c'entra con Assisi e con la chiesa di Assisi, ma potrebbe darsi che una persona va in parrocchia non per amore di Gesù Cristo, per imparare il Vangelo, ma siccome ha delle frustrazioni, il fatto di poter mettere un fiore su un altare è un modo per riempire un vuoto. Quindi se tu gli togli quel fiore sull'altare è finita. Non succede ad Assisi, dico, però può succedere nella Chiesa che il nostro servizio ecclesiale non è un servizio ecclesiale, ma è un modo di manifestare le nostre frustrazioni. Allora mi dite, come si può andare d'accordo in una comunità se tutti viviamo la nostra vita comunitaria come un modo per riempire i nostri buchi e i nostri vuoti? Io non mi sto mettendo nell'ottica del servizio, mi sto servendo della parrocchia, della comunità, del movimento, dei fratelli, delle sorelle, mi sto servendo di queste cose per riempire i miei vuoti. E quando qualcuno mi dice no, è finita per me, perché che senso ha se tu non mi fai riempire un vuoto? 2. Se fosse così semplice che il bisogno che esprime la nostra sessualità lo esprimessimo semplicemente con la sessualità, sarebbe anche abbastanza facile smascherarlo. Dobbiamo dire che La forma più complessa della lussuria è il potere, non è il sesso. Cioè, una persona frustrata in questi termini molto spesso usa male del proprio potere, esercita un potere nei confronti degli altri, perché ha bisogno costantemente di essere riconosciuto, di ricevere gratificazione dagli altri. La terza cosa, programmare tutto, tenere tutto sotto controllo, stabilire tutto. E questa è una cosa tristissima che soffoca le nostre comunità, oltre a soffocare le nostre vite personali. La quarta cosa è costruire le nostre vite ecclesiali, le nostre vite personali attorno a dettagli inutili, che quando vengono decontestualizzati non hanno più senso. Ma insomma, la candela la dobbiamo mettere a destra o a sinistra dell'altare? Il canto deve essere fatto lì o in quel modo? L'orario parrocchiale deve essere mezz'ora prima o mezz'ora dopo? Insomma, possiamo usare di dettagli per non affrontare mai qual è il problema serio, vero, che dovremmo prendere di petto. Possiamo distrarci da ciò che è essenziale, anche con cose bellissime, lodevoli. Persino i poveri possono diventare una grande scusa per non affrontare la realtà. Ogni tanto sento qualcuno che dice: beh, fammi andare alla mensa dei poveri, così almeno mi libero un po' la testa. Aspetta, invece di pigliarti qualche medicina usi i poveri. Non stai andando per amore, stai andando perché ti fa star meglio, quindi stai pensando a te, non stai pensando ai poveri. O qualcuno di più sincero mi diceva: ma io vado sempre al centro di ascolto della Caritas, perché quando vedo i problemi che ci stanno nelle famiglie degli altri, mi rassicuro sulla mia, dico: c'è di peggio. Oh, che bello, no? Uno va allo sportello di ascolto perché in questa maniera dice: guarda, c'è qualcuno che è più sfigato di me, posso tornare a casa sereno. Non mi sembra che questa sia una forma di carità. Allora, ovviamente estremizzo le situazioni per dire che usare di un dettaglio per non stare dentro le cose. E poi questo vittimismo: ormai i giovani non vengono più, la gente non la coinvolgiamo più, e qualsiasi cosa che facciamo, e se la facciamo in un modo, e se suoniamo, e se non cantiamo, e se facciamo, questo vittimismo ecclesiale che ci ha presi tutti. Ma dico una cosa, questo non vi dico poi questo, quando questo vittimismo tocca invece le comunità religiose, di religiosi e di religiose, o i consacrati, le diocesi: non abbiamo vocazioni, dobbiamo chiudere la casa, eccetera. Sì, sono cose che ci fanno soffrire, per carità, ma ci siamo dimenticati che tutto questo sta accadendo e il Signore esiste? C'è il Signore? E se il Signore ci sta chiedendo che deve crollare un certo modo di esistere e di stare al mondo perché ne deve venire fuori un altro, chi siamo noi per fermare questo cambiamento? Possibile che noi dobbiamo soltanto lamentarci che le cose non vanno? Non è possibile che lo Spirito sta facendo qualcosa di nuovo? Ora, io non voglio negare che stanno finendo tante cose, stanno crollando tante cose che prima funzionavano, ma non posso credere che il Signore permetta solo che crollino delle cose senza farne nascere di nuove. Ma abbiamo occhi per accorgerci di questa novità?
1: Bene, io penso che veramente questo sia il senso di questa catechesi, cioè che qualsiasi cosa ha comunque questo lato positivo, questa svolta positiva, che tutto quello che finisce poi porta a qualcos'altro, ad un'evoluzione, ad un cambiamento, ad una trasformazione stessa. Quindi fare le vittime, che poi è il senso dell'ultimo, tra virgolette, marito, cioè l'angoscia, che tutti abbiamo, no? Perché noi quando non siamo, non riusciamo ad ottenere questo riempimento dei vuoti, poi a un certo punto siamo sopraffatti dall'angoscia, vittime di qualcun altro, di circostanze, quindi vittime della vita o delle persone. È un atteggiamento sbagliatissimo, perché noi siamo vittime di noi stessi quando non riusciamo a trovare la svolta a questo vuoto che sentiamo, e la svolta a questo vuoto è sempre Gesù Cristo, sempre, perché noi siamo di natura divina, dentro di noi c'è Gesù e le nostre fondamenta è la nostra fede, non c'è altro da poter arricchire. Tutto quello che viene è l'esternazione, la realizzazione di noi stessi attraverso quello che la vita ci propone e le relazioni che abbiamo, gli incontri che abbiamo, i figli che facciamo, le amicizie che abbiamo, che, ripeto, ci danno la possibilità di esternare noi stessi, i nostri carismi, i nostri doni, tutto ciò che è in noi attraverso Cristo. E l'angoscia, quindi, non può esistere se siamo, diciamo, se queste sono le nostre fondamenta, perché l'angoscia appartiene a chi si aspettava qualcosa dai primi quattro mariti, tra virgolette, e non l'ha ottenuta, perché quei primi quattro mariti, ripetiamo, è molto chiaro il nostro Don Luigi, però lo ripetiamo, il cibo, riempirsi di cibo, il tenere sotto controllo le cose, pessima situazione. L'arte è pure pericolosissima, sapete, perché questo senso della realtà che perdiamo immergendoci in tutto quello che ci fa ci rende superficiali, non ci fa entrare nella realtà, ma ci rende distanti, superficiali, ci annebbiamo da quello che lui chiama l'arte, ma comunque sono tutte quelle distrazioni che cerchiamo nel mondo per allontanarci dalla verità, da ciò che abbiamo davanti. Ce l'abbiamo, ma non lo vogliamo vedere. Ma questo è altrettanto pericoloso. Poi c'è il sesso, e naturalmente poi a un certo punto tutto questo non ci basta e siamo nell'angoscia, vittime degli altri. Non c'è cosa peggiore di sentirsi vittima, perché non ci fa smuovere, e invece dobbiamo andare avanti, dobbiamo sempre andare avanti e cercare di guardare alla parola, ai sacramenti, a Gesù, alla grazia di Dio, allontanando quindi ogni falsa, ogni falso marito, ecco. Io vi lascio alla conclusione della catechesi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
0: A me, che capita di girare molto in tante esperienze ecclesiali, credetemi che posso essere un testimone privilegiato. Io la vedo questa novità, io incontro tanta gente e non immaginate che sensazione ho io di quello che sta facendo lo Spirito in questo momento nella Chiesa. E che noi vorremmo che lo Spirito continuasse ad agire nei luoghi che noi conosciamo e nelle modalità che noi abbiamo elaborato e codificato negli ultimi anni e secoli. Ma il Signore sta agendo, e lo vedo, e non dall'alto, sta agendo dal basso. Io vedo gente molto normale, che è animata da un bisogno spirituale che non è loro. E il Signore li sta conducendo da qualche parte, e sono sicuro che tra poco ne vedremo delle belle come Chiesa. Quindi è vero, tante cose non stanno funzionando, ma che cosa sta preparando il Signore? Nelle cose che finiscono, che cosa sta nascendo di nuovo? Basta fare vittime. Mettiamoci in un atteggiamento di attesa e di ascolto. Cerchiamo di domandarci, ecco, questa è una bella cosa relazionale, che cosa può favorire la novità? Non che cosa può portarci a continuare a piangere il passato. Ultimo marito, la legge. Ecco, dopo che tutto dà deluso, l'unica cosa che ti rimane è la legge. Cioè, codificare l'esperienza religiosa, quella cosa che dovrebbe renderti felice. Vi ricordate la richiesta del giovane ricco a Gesù? Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Dietro ogni esperienza religiosa c'è questa domanda: che cosa si fa per avere la vita eterna? Che cosa si fa per essere felici? Qual è la risposta di Gesù? Risposta da manuale: segui i comandamenti. La legge sono i comandamenti. Certo, Gesù lo fa perché è quasi certo che quando chiede alle persone di seguire i comandamenti, è certo che non lo stanno facendo. Ma i comandamenti rappresentano il possibile che una persona può fare, senza bisogno dei miracoli. Il possibile di una persona sono i comandamenti, cioè fai quello che puoi innanzitutto tu. Ma non basta. La legge da sola non salva. Non basta seguire la tecnica, i comandamenti, le regole. Non basta seguire una certa morale. Questo ragazzo dice: io queste cose le rispetto fin da quando ero piccolo, ma non sono felice. Questa donna ha una legge che non la sta salvando, che non la sta rendendo felice. Traduciamolo bene. Io una comunità ce l'ho. A messa la domenica vado, quindi faccio il precetto. Una volta al mese mi confesso, primo venerdì del mese. La mattina mi sveglio e mi faccio il segno della croce. La sera dico l'Ave Maria e ricordo i defunti. Seguo tutto, capite? Tecnicamente tutto a posto. Sei felice? No. Ecco l'incontro con Cristo. Ecco l'incontro con un'acqua che finalmente disseterà questa donna. Che cosa può dissetare questa donna? Il cibo, il sesso, il sapere, l'arte, l'angoscia, la legge? Niente di questo. Gesù sì. L'incontro con Gesù è l'incontro con qualcuno che può finalmente soddisfare quella sete che ti porti dentro, perché è l'incontro con il Dio vero, con il Dio vivo, che non è il Dio di pietra, è il Dio che è venuto ad annunciarci Gesù Cristo. Che tradotto, amici, significa che se noi vogliamo aiutare le persone a crescere relazionalmente, dobbiamo di nuovo investire moltissimo nella vita spirituale delle persone. Perché nella vita spirituale, cioè in quello che fa lo spirito dentro il cuore delle persone, lì si gioca tutta la maturazione della vita di una persona. Quando tu doni a una persona una sana vita spirituale, questo ha una ricaduta relazionale, umana, profonda nella vita di qualcuno. Quando uno prega veramente, si accorge che quella preghiera è vera perché gli ha cambiato il modo di stare al mondo, di voler bene alla gente. Non cerca più modi per riempire i propri vuoti, ma magari li accetta anche, perché non è che possiamo riempire e aggiustare tutto nella vita, ci sono delle cose che ci accompagneranno per tutto il resto della nostra vita, non so se ne siete consapevoli. Allo stesso tempo non sempre avremo gli applausi, le persone che ci gratificano, ma pazienza, non succede niente. Una persona che ha una sana vita spirituale non è nella dittatura dell'applauso. Se c'è, va bene, se non c'è, pazienza. Allo stesso tempo, una persona che vive di vita spirituale sa affidarsi, non programma sempre tutto perché deve tenere tutto sotto controllo, ma si lascia guidare dallo spirito e quindi fa cose che molto spesso non sono programmate. Un esempio? Vi ricordate la parabola del buon samaritano? Quell'uomo che si ferma a soccorrere quel mezzo morto a terra è un samaritano, appunto, che fa una cosa che gli altri non fanno. Levita e sacerdote non fanno questo. E non lo fanno, sì, ci sono tante interpretazioni per questo, ma ce n'è una valida. La legge lo vieta. È sporco di sangue, forse è morto, quindi è impuro. Non bisogna trasgredire. Ma lo spirito suscita una cosa in uno straniero, appunto in un samaritano, che è quello non di trasgredire la legge, ma di compierla davvero. Perché a un certo punto quest'uomo fa un'eccezione, cosa che gli altri non fanno. Ora, che cos'è la vita se non imparare anche queste eccezioni? Lasciarsi guidare dallo spirito. Che cos'è la vita se non chiamare le cose per nome e non distrarci? Che cos'è la vita se non smettere di essere delle vittime e cominciare a tornare ad essere protagonisti della nostra storia? Che cosa significa vivere la vita spirituale se non dare pieno compimento alla legge? Non basta semplicemente fare il proprio dovere. C'è questa espressione molto bella, e concludo, che ci dà la chiave di lettura vera del seguire la legge. E dice così: il Signore ama chi dona con gioia, non chi dona, ma chi dona con gioia. O ancora, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa è la logica. Se manca l'amore, la legge non salva. Solo l'amore dà un senso anche alla legge. solo perché ami, allora puoi anche seguire i comandamenti. Senza questo dono dell'amore, nessuno di noi è in grado di poter arrivare a un cambiamento vero, a diventare una persona diversa. Il dono che Gesù fa a questa donna è il dono dell'acqua viva, è il dono della vera fede, è il dono della vita spirituale.

chiudo davvero. Che cosa succede quando questa donna incontra questo dono? Che lei diventa un annuncio. Lei stessa diventa un annuncio. Infatti, se vi finite di leggere questo brano, vi accorgerete che grazie a lei tutti i compaesani vanno da Gesù. E lei è diventata una grande evangelizzatrice, senza rendersene conto nemmeno. Ma il più bel complimento che dice che questa donna ha veramente evangelizzato è quando i suoi compaesani le dicono: ora noi non crediamo più perché ce lo hai detto tu, ma perché abbiamo visto da soli con i nostri occhi quello che tu ci raccontavi. Non è forse questa l'esperienza più bella della Chiesa? A che cosa dovrebbe servire la Chiesa? A portare le persone a Cristo e a togliersi di mezzo. Volete che peggioro la situazione? A che cosa dovrebbe servire un movimento? A portare le persone a Cristo e a togliersi di mezzo. A che cosa dovrebbe servire un carisma, un ordine, un'esperienza ecclesiale, un'appartenenza? A portare le persone a Cristo e a sapersi poi togliere di mezzo. Non possiamo dire io sono Cristo. Nessuna esperienza singolare nella Chiesa può dire qui c'è tutto Cristo. Ma noi dobbiamo generare libertà nelle persone. Oggi una persona mi ha detto: San Francesco era un uomo libero. E io gli ho detto: era anche un uomo liberante. Non era solo libero, liberava le persone. Questo significa avere incontrato Gesù Cristo, sviluppare relazioni che non soltanto ci fanno vivere da persone libere, ma che liberano anche gli altri. Ecco, vi lascio con questo. Siamo liberi? E siamo liberanti? È una domanda che lascio alla vostra preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

I shall give to the Lord.

0: chiamo Giampaolo Rossi e vi racconto da un passato di droga, di disperazione, a una speranza. Voglio lasciare un messaggio di speranza per questa vita che nel bene fa stare bene. Tanti anni nella droga e poi questo incontro fantastico con la comunità Cenacolo. Dietro questa comunità un Dio misericordioso che non ha guardato chi ero, non mi ha dato quello che mi dà tutti i giorni perché me lo merito, ma perché Dio è veramente grande e ama sopra ogni cosa. Non sono sicuramente migliore di tutti i miei amici che sono morti o di tutti quelli che fanno più fatica nella vita. Ho solo incontrato la misericordia e questa misericordia l'ho abbracciata, l'ho accolta e ho scelto e scelgo, cerco di scegliere tutti i giorni nel bene di scegliere il bene, perché il bene fa stare bene. Oggi con una famiglia, con dei figli, e continuo a lottare per questo bene che fa star bene prima di tutto me dentro.
1: Sono Marzia, sono sposa di Giampaolo da 19 anni. È una cosa che mi tocca perché non mi sento né arrivata ma in cammino e mi sento un po' l'ultima degli ultimi e ringrazio di questo, di avere un briciolo di fede, perché è la fede che ti aiuta a sentirti amato anche se non sei perfetto. E il cammino che ho fatto attraverso la comunità in cui ho incontrato Giampaolo nei nostri 2 anni, tra virgolette 2 anni di fidanzamento, perché eravamo uno fuori uno dentro, ma questo ci ha aiutato a far entrare nella nostra vita che la comunità non sono delle mura. La comunità Cenacolo è una scelta di vita, è scegliere Gesù nella propria vita, è scegliere la mano di Maria che è lei che guida la nostra vita. Dio ci ama sempre e ci ha scelto, e a me piace pensare proprio che siamo piccolissimi, ma ci ha scelto Dio, ci ha messo Dio vicini l'uno all'altro, proprio attraverso la Madonna, dove ci siamo incontrati proprio a Međugorje. E allora, se loro hanno creduto in noi, noi dobbiamo credere ogni giorno, e questo è il dono più grande che troviamo ogni giorno, proprio grazie alla fede, perché ricominciare sempre, anche perché anche noi che viviamo fuori da 19 anni dalla comunità ci rendiamo conto che la provvidenza è grande. Incontriamo tantissimi giorni delle difficoltà, ma tantissime persone che noi chiamiamo come angeli, come in comunità, gli angeli custodi, perché si fanno provvidenza per te dove tu magari pensi di non arrivare, perché sono quelle braccia aperte quando tu ti senti magari disperato. Però guarda che queste persone sono sempre persone che ti fa incontrare Dio, che hanno fede. E la cosa che mi sento proprio di dire, qualsiasi cosa viviamo nella vita, di affidarci, perché Dio non ci lascia soli. E anche noi che siamo proprio semplici, poveri, umili nel nostro piccolo, possiamo solo ringraziare. Vogliamo proprio dirvi che Dio esiste e l'abbiamo incontrato, anche per una poveraccia come me.
0: Grazie.

Carissimi, siamo qui di nuovo a vivere insieme questo breve ma intenso momento di preghiera. Mi invito a unirvi a noi, sia da casa, sia su social. Ecco, tutti uniti in preghiera. E lo facciamo invocando lo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso continuiamo con due canti.

invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e tutto sarà creato e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo, o Dio, che hai istruito i cuori dei fedeli con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di gustare il medesimo Spirito ciò che è detto e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Amen. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi. Vieni, Spirito d'amore, Spirito di luce, illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori. Senza di te siamo nulla, con te possiamo tutto. Prendi la nostra preghiera e portala a Gesù. Carissimi, tante preghiere sono giunte al call center di Maria Vision, tante richieste, preghiere, richieste personali, preghiere di persone che si sono collegate su Maria Vision. Bene. Le affidiamo tutte nelle mani di Gesù. Elisabetta dalla provincia di Roma chiede preghiere speciali per Francesca e Sara. Giuliana da Cosenza chiede preghiere per Anita, che non sta tanto bene, per suo figlio Emanuele, per la salute e la conversione. Raffaella da Salerno chiede preghiere per la guarigione della figlia. Stefano da Bologna chiede preghiere per ottenere la pace del cuore e vivere appieno la sua vocazione matrimoniale. Raffaele da Biella chiede preghiere per Maria Vision. Chiede preghiere per tutti gli ascoltatori. Alda da Ragusa chiede preghiere per le sue intenzioni e per tutte le persone sacrileghe. Anna Luisa da Cricento chiede preghiere per le intenzioni che porta nel cuore, per tutti gli effetti e in particolare per la sua mamma. Monica da Massa chiede preghiere per la salute della madre che ha 99 anni. E preghiere anche per la sua salute. Alessandra da Cagliari chiede tante preghiere per la sua famiglia, per il marito Marco, affinché possa rivedersi. Maria Antonietta da San Vitaliano chiede preghiere per Giorgio, per la sua salute e la sua guarigione. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per suo figlio Flavio, affinché possa guarire. Federico da Perugia chiede preghiere per la sua famiglia, soprattutto per i figli Gioele, Giairo, Cilio, Maria, per sé, per sua moglie, per il suo fratello e il suo cognato. Lucia da Messina chiede preghiere per suo figlio. Michele chiede preghiere per per i suoi figli che hanno delle patologie serie. Il fedele chiede preghiere per la sua famiglia affinché possa guarire, per le loro anime e per i problemi che hanno economici e per la conversione di sé e di suo marito. Enrica da Rodi chiede preghiere per il genero e l'amore e la loro salute. Chiede preghiere per il collega Giuseppe che ha problemi alla schiena e per il piccolo Giovanni.

Teresa, da San Martino, chiede presente per i suoi conti, per la nuora malata, per la sua famiglia, per la pace del mondo. Luca, da San Martino, chiede preghiere per la sua famiglia, per sua madre malata, i suoi defunti e tutti i volontari. Andrea, da San Martino, chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti e tutti i suoi cittadini. Antonella, da Lodi, chiede preghiere per i suoi defunti, per la sua famiglia e per tutti coloro che lavorano in ospedale, per la pace del mondo. Maria Pia, da Lodi, chiede preghiere per sua madre, per i suoi defunti e per tutti i volontari. Laura Dostacco chiede preghiere per i suoi defunti e la sua famiglia, la pace nel mondo. Maria Martina da San Martino chiede preghiere per la famiglia, per i suoi defunti, per le anime del purgatorio e volontari. Manuela da Pavia chiede preghiere per il giorno di Gaetano, per la sua salute e per l'intervento che ha subito. Maria da Ciampino chiede preghiere per Chiara, Maria, Cipro, Cipriola e per tutte le persone malate. Regina e Giovanni, Claudio e Tonino e Marianna. Concetta da Napoli chiede preghiere per la sua. Marco da Roma chiede preghiere per la sua salute e per i suoi interventi di Anna Maria da Firenze chiede preghiere perché la Madonna le possa concedere una grazia importante e chiede la loro protezione per le persone che hanno il dolore. Gianni dalla provincia di Firenze chiede preghiere per Martina, per sé e per la salute. Daniela da Merano chiede preghiere oggi per sé, quindi chiede preghiere perché oggi è il suo primo anniversario. Chiede preghiere per il marito che esiste la vuole prendere da casa, alla quale lei è molto lontana.

Gerardo chiede preghiere per la pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo intero. Paola chiede preghiere per la sua famiglia. Rosa chiede preghiere per suo marito Giovanni. Letizia chiede preghiere per sua mamma, che deve ricoverarsi per degli accertamenti. Giovanna chiede preghiere per sua figlia. Maria chiede preghiere per la sua famiglia. Maria Pia chiede preghiere per i più bisognosi nel corpo e nello spirito. Mira Pia chiede preghiere per le sue intenzioni. Letizia chiede preghiere per suo figlio che deve sostenere un esame universitario molto importante. Lucy chiede preghiere per le sue sorelle. Annina chiede preghiere per i suoi figli e nipoti. Vediamo, sono arrivate, ci sono ancora altre richieste. Rosaria chiede preghiere, una preghiere, chiede preghiere per sé, per la sua guarigione. Giusy chiede preghiere per la sua salute e per la sua mamma. Carissimi, sono tantissime le richieste, bene, le mettiamo tutte nelle mani di Gesù, le affidiamo all'intercessione della Madonna delle Lacrime, affinché possono essere tutte ascoltate ed esaudite sempre secondo la sua santa volontà. Ecco, proprio ora sono giunte altre richieste. Maria Cristina da Paternò chiede preghiere per sua mamma che non sta bene. Matilde da Pozzuoli chiede preghiere per la pace nella sua famiglia e una preghiera per la guarigione. E Grazia da Palermo chiede preghiere per la famiglia Arcocella e per una persona anziana di nome Salvatore.

mio Signore Salvatore, fra le tue braccia mi trovo al sicuro. Se tu mi custodisci, io non temo di nulla. Se mi abbandoni, non mi resta più nulla da sperare. Io non so che cosa mi accadrà fino alla mia morte. Non so nulla dell'avvenire, ma riposa in te. Ti prego di concedermi ciò che per me è bene e di togliermi tutto ciò che può mettere in pericolo la mia salvezza. E adesso siamo giunti alla fine. Gli arrivi, quindi, concludiamo con la benedizione operistica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. Al mistero e fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore. Lode grande il sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che l'immirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato un memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con tuo Padre, imitato lo Spirito Santo, per tutti i secoli del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, prendiamo grazie al Signore. E adesso, invocazione, preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento della Natale, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo Cristo, benedetto il Dio e le angeli che sono stati. Carissimi, siamo giunti alla fine, vi auguro una buona serata. Con me ci vediamo lunedì prossimo, ogni giorno qui su Mario Video potete trovare tanti bellissimi momenti di preghiera. Il vostro Donatello Aprile, poeta del cielo, che trovate sui social, Facebook, YouTube, vi augura e vi raccomanda di stare sempre attenti, di avere cura di voi stessi, di abbiate cura di voi. Ciao ciao e a presto. Concludiamo con due canti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui per un evento molto bello e straordinario, un anno dalla canonizzazione del Beato Carlo Acutis, le cui spoglie rimbossano questa chiesa, che è diventata un'attrattiva soprattutto per tanti giovani della sua età. San Carlo brilla come una stella nel firmamento di Dio e con i suoi esempi ci attrae, con la sua intercessione protegge noi e soprattutto tutti i nostri ragazzi davanti a tutti i pericoli di questa vita, perché i santi vogliono che anche noi un giorno, come loro, possiamo essere santi. Per questo all'inizio della celebrazione riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nella vita di San Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucarestia e lo hai reso esempio per i giovani e testimoni di misericordia verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo nel nostro cammino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naam, il comandante dell'esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato dalla sua lebbra. Tornò con tutto il seguito da Eliseo, l'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naam disse: «Se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Solo in te, Signore, è il mio bene.
1: Solo in te, Signore, è il mio bene.
2: Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
1: Solo in te, Signore, ogni mio bene.
2: Ripongo nel cuore la tua promessa, per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.
1: Solo in te, Signore, ogni mio bene.
2: Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze.
1: Solo in te, Signore, ogni mio bene.
2: Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. Nei tuoi decreti è la mia delizia. Non dimenticherò la tua parola.
1: Solo in te, Signore, ogni mio bene.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

0: fratelli, sorelle, con viva emozione celebro in questo santuario nel ricordo del primo anniversario della canonizzazione di Carlo Acutis. Saluto, anche se non può essere assente, fraternamente l'arcivescovo Felice che mi ha invitato, tutti i sacerdoti, i religiosi presenti, un particolare pensiero ai genitori del santo che è qui presente, appunto il padre. La frase iniziale del Salmo 118 che abbiamo ascoltato delinea la vita di San Carlo Acutis e lo addita a tutti noi per la sua semplicità e per la sua purezza. Come potrà un giovane tenere pura la sua vita? Custodendo le tue parole. Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Queste poche espressioni della scrittura mi sembra che sia già delineata tutta la vita di San Carlo. È proprio custodendo la parola del Signore e i suoi precetti che si può percorrere la strada della santità. Il nostro giovane santo lo ha meravigliosamente mostrato. Preghiera, meditazione, Eucaristia, una grande autostrada per il cielo. Carissimi, un anno fa Papa Leone XIV ha canonizzato due giovani, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. Tutti abbiamo ancora dinanzi agli occhi le splendide immagini di Piazza San Pietro, ricolma di giovani. Una canonizzazione particolare, fatta di santi giovani, questi due, nostri contemporanei. Papa Leone ebbe a sottolineare come i santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. I santi ci incoraggiano con le loro parole. Non io, ma Dio, diceva Carlo. E Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di tutta la tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice ma vincente della loro santità. Ed è pure la testimonianza che siamo chiamati a seguire per gustare la vita fino in fondo e andare incontro al Signore nella festa del cielo, perché tutti siamo chiamati a questo. Qui ad Assisi abbiamo due eccelse figure di santi che ci ricordano la possibilità di un cambiamento interiore della nostra vita, Francesco e Chiara, la cui spiritualità e santità non hanno ancora finito di meravigliare il mondo. Erano giovani, anche loro, immersi nelle cose vane, come tutti i loro coetanei. Poi hanno sentito qualcosa che li invitava a cambiare vita e sono diventati due giganti nella fede. Stasera però il pensiero corre al giovane San Carlo Acutis, le cui spoglie mortali riposano in questa chiesa come luminosa proposta per tutti. Qui nella chiesa santuario della spogliazione, luoghi che videro il giovane Francesco d'Assisi spogliarsi dell'uomo vecchio e delle ricche vesti del padre Bernardone per vivere nella libertà dei figli di Dio. Francesco e Carlo sono vissuti in tempi diversi, ma entrambi hanno capito l'importanza della sequela di Cristo, per cui i beni e gli allettamenti del mondo sono diventati per loro spazzatura, come dice San Paolo, a confronto della bellezza della vita in Cristo. Ci commuove perciò l'esperienza umana e cristiana di Carlo Acutis. Questo ragazzo, intelligente e dinamico, sceglie di non omologarsi, di non essere una delle tante fotocopie venute dalla moda del tempo. Vuole consapevolmente vivere con i talenti ricevuti e con la sua originalità di figlio di Dio. Fin dall'infanzia, dopo aver ricevuto una buona formazione cristiana nella sua famiglia, è attratto dalle cose di Dio. Assiduo nel frequentare la messa e l'adorazione eucaristica davanti al Santissimo Sacramento, si trasfigura come se entrasse in dialogo profondo col Signore. Questa preghiera insieme al rosario lo rende un vero testimone cristiano. Non ha paura di confrontarsi con gli amici a scuola e nei momenti di gioco. Quando e come può aiuta i poveri. La fede profonda diventa quindi carità e condivisione. Anche nel sano divertimento con gli amici sembra aver sempre la mente fissa in Dio. Il suo cuore giovane ad altro non aspira se non al paradiso, alla dimora eterna, sperata e amata, dove vivere sempre col Signore. Morirò giovane, aveva detto un giorno, e così fu. Era il 12 ottobre 2006. Di fronte alla morte prematura ci consola il libro della Sapienza. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima, dice il libro della Sapienza, fu gradita al Signore. La breve vita di Carlo è stato un inno di lode. Si è spento rallegrandosi per non aver sprecato mai il tempo dietro cose inutili e non gradite a Dio. Carlo, santo per la Chiesa, rimane per noi un segno che il Signore ha voluto inviarci per avere speranza nel futuro, nei giovani e nel loro cuore aperto alla fede. E quanti giovani vengono qui! La sua fama è corsa veloce su quei mezzi di informazione legati ad internet che lui conosceva bene e usava per diffondere la bellezza della fede cristiana. Papa Francesco, come sapete, lo ha citato nel documento finale del Sinodo dei Giovani, additandolo come esempio unico, ma operando, gli ha detto, con la propria intelligenza e coscienza informata dalla fede, ha saputo utilizzare anche i mezzi della scienza per la crescita personale e di quanti con lui comunicano. Ha scritto Papa Francesco che ogni ragazzo o ragazza, sull'esempio di Carlo, invocando l'aiuto dello Spirito Santo, può camminare con fiducia verso la santità, senza essere una fotocopia, ma rimanendo pienamente se stesso. Carissimi, c'è bisogno oggi di giovani, e grazie a Dio ci sono, che come Carlo sono capaci di testimonianza e sono capaci di mostrare coraggio per affrontare la nuova evangelizzazione in una società, in una cultura contrassegnate purtroppo da mondializzazione, flussi migratori, multiculturalità, desiderio di libertà da ogni vincolo. Quanto è complessa la società di oggi. E allora ancora di più c'è bisogno di giovani per riannunziare il Vangelo di Gesù Cristo con un fervore nuovo, metodi e linguaggi nuovi e con i segni di autenticità da dare, a cominciare dal miracolo sempre suggestivo della carità. San Giovanni Paolo II diceva che Dio sta preparando una nuova primavera dell'Evangelo. E Carlo è davvero una delle rondini significative di questa primavera. San Carlo, continua a portarla con i tuoi esempi, con la tua preghiera e con la tua intercessione questa primavera fra i giovani e fra di noi, perché ne abbiamo tanto bisogno. Ogni cristiano è un missionario in forza del battesimo e può dire come Carlo Acutis: eccomi Signore, sono pronto, mandami. E per tutti, a qualunque età, valga il suo esempio, come invito a ringiovanire nell'anima e nel cuore, ritrovando lo slancio cristiano che è fonte di vita per tutti. Ascolti davvero il Signore la nostra preghiera e per l'intercessione di San Carlo Acutis ci renda testimoni autentici del suo amore alla luce della risurrezione che rischiara la nostra esistenza, dà senso ad ogni avventura umana e fa nuove tutte le cose. Carlo, aiutaci a far nuove tutte le cose della nostra vita di cristiani. E sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: fratelli e sorelle, come famiglia di Dio radunata per il banchetto eucaristico, rivolgiamo con fiducia al Padre perché dispensi a tutti i suoi doni.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Padre Santo, Tu hai voluto che la Tua Chiesa fosse in mezzo agli uomini come segno e strumento di unità e di vera comunione fraterna. Arricchiscila del Tuo Santo Spirito, affinché ogni credente sia testimone credibile del Tuo amore, affermando insieme a San Carlo Acutis: non io, ma Dio. Noi Ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Padre Santo, ricco di misericordia, accompagna coloro che si sono allontanati dalla Tua legge e vivono nel peccato, perché, sull'esempio di San Carlo Acutis, abbiano fiducia nel Tuo perdono e ritrovino la via della libertà e dell'amore. Noi Ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Padre Santo, illumina coloro che governano le nazioni, perché siano ricolmi dello spirito di giustizia e misericordia e tutti i popoli possano conoscere la vera pace. Noi Ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Padre Santo, per mezzo del Tuo Figlio, nostra speranza, guarda quanti vivono nel dolore, nella prova e nella malattia, perché trovino in Te pace, sicurezza e fiducia. Noi Ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Padre Santo, sostieni con la Tua presenza i giovani, perché per intercessione di San Carlo Acutis sappiano vivere come originali e non come fotocopie, e abbiano il coraggio di fare scelte impegnative al servizio della Chiesa e della società. Noi Ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Padre Santo, apri il nostro cuore alle esigenze e alla radicalità del Vangelo. La partecipazione all'Eucaristia, considerata da San Carlo Acutis la sua autostrada per il cielo, renda la nostra vita a trasparenza della stessa carità di Cristo, a lode e gloria del Tuo nome. Noi Ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Preghiamo per i defunti Jerome e per i vivi Edvige, Vito, Cinzia, Michele e Carlo e famiglia Batac e Canezzave.
0: Padre Santo, guarda la Tua Chiesa, le cui mani hai affidato il Vangelo del Tuo Figlio. Fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e salva. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 66.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Dio, la nostra offerta. Donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Carlo Acutis serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Carlo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per Cristo, Signore nostro, e noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare

attorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Carlo Acutis, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, Gualtiero, il Vescovo che presiede, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore, come a Carlo Acutis, anche a noi dona il suo Spirito. Con la gioia e la fiducia dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 103.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, il pane di vita eterna con cui ci hai nutriti nel ricordo di San Carlo Acutis, ci rinnovi nella mente e nel cuore e doni a noi, divenuti partecipi della natura divina, la forza di comportarci da veri figli di Dio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Ora il Cardinale è accompagnato dal Rettore del Santuario, dal Signor Andrea Acutis, si porterà presso la tomba di San Carlo per la preghiera e la venerazione. L'Assemblea rimane al proprio posto per poi ricevere la benedizione conclusiva.

0: Salmo, possiamo seguire la preghiera dall'immaginetta che ci è stata distribuita insieme.
1: Cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria a una missione di amore, riposando col tuo corpo mortale, Francesco, ad ogni bene terreno, tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Giovane, pieno di sogni, dallo sport, da internet, ma ancora più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa, aiutaci a credere che Egli è lì, vivo e vero, mistica autostrada che conduce al cielo, e insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre e del Figlio,

Eminenza Reverendissima, grazie, Gualtiero, della disponibilità subito, dell'amicizia, della vicinanza che anche questa sera, in questa circostanza così lieta per noi ci ha dimostrato. E veramente c'è un, penso di esprimere quello che tutti abbiamo nel cuore, che è un senso di ringraziamento al Signore. Nel mondo non accadono solo cose negative, anche cose bellissime, come Carlo e tutti quelli che vengono qui nel santuario e fanno un'esperienza in tutto l'anno di, della grazia, della vicinanza del Signore, della ripartenza, anche se le difficoltà nella vita ci sono. Noi siamo testimoni di questo. Desidero allora ringraziare tanto quelli che rendono possibile questo, in particolare questa sera, ma non solo, i religiosi, i sacerdoti presenti, quelli che hanno curato la liturgia, Don Antonio, ma tutto il servizio liturgico, la musica, anche la fondazione del santuario che fa un lavoro invisibile, nascosto, ma migliaia di persone possono venire ogni giorno perché c'è dietro tanto lavoro che non si vede. Quindi un grande ringraziamento alle autorità presenti, alla Polizia di Stato per la vicinanza, al papà di Carlo, Andrea, e veramente a tutti voi che con tanta fede voi ci testimoniate davvero la forza di questi santi, di Francesco, di Carlo, la loro luce, come stanno illuminando la nostra vita. Veramente grazie a tutti.

0: Lo sappiamo tutti per esperienza che le strade del Signore sono difficili, ma San Carlo Acutis ci testimonia che sono tutte percorribili, come ha fatto lui. Non c'è tanto bisogno di essere devoti dei santi, quanto è ancora più necessario imitarli nella loro scelta del Vangelo. E il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
2: Solamente un breve ricordo prima della benedizione: il 12 di ottobre, che è la festa liturgica di San Carlo, in un anno particolare, sono 20 anni dalla morte, e anche cade, con, come sappiamo tutti, nel centenario, ottavo centenario della Pasqua di Francesco. Quindi vivremo anche in quei giorni, con la festa di San Francesco e i giorni seguenti, un tempo di grazia e di vicinanza particolare a San Carlo.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
4: Diamo grazie a Dio. Canto 391.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo.

Benvenuti, buonasera a tutti i fratelli e le sorelle che ci stanno seguendo su Mediavision. Buonasera a tutti voi, sono Sabina Braschi e questa sera per parlarvi di un tema molto bello che piace a tutti, perché quando si parla di Medjugorje tutti siamo interessati a saperne e capirne

0: Di più e lo facciamo con Marco Paganelli, che è un giornalista, collega, che ringrazio per essere qui con me. Ciao Marco.
1: Ciao Sabrina, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici.
0: Bene. Grazie per l'invito. Ma grazie a te, perché hai scritto un testo che è veramente di effetto magnetico, ecco, lo definirei così. Poiché dice Medjugorje, il verdetto del Papa, il nil obstat dato dalla Santa Chiesa su Medjugorje. Vediamo in che senso e vediamo soprattutto quali sono i frutti che Medjugorje porta, che sono all'evidenza di tutto, e i limiti invece che non ha consentito alla Chiesa di approvare le apparizioni fino ad oggi. Ne parliamo proprio con chi ha studiato tutto questo, ha scritto questo testo che vi consiglio veramente di leggere perché è interessantissimo e ci dà un'apertura importante su questa questione, è appunto Marco Paganelli. Dunque Marco, iniziamo proprio dal nil obstat, che vuol dire da quando inizia e che tipo di, diciamo, assenso di apertura la Chiesa porta circa Medjugorje?
1: Sì, allora anzitutto il nil obstat è stato dichiarato ufficialmente dal Vaticano il 19 settembre 2024. La Santa Sede ha approvato un documento del Dicastero per la dottrina della fede. Questo documento è stato proprio presentato al Papa il 28 agosto 2024. Il 19 settembre è stata convocata in Vaticano una conferenza stampa per presentare questo documento. La Chiesa afferma con questo giudizio che i frutti spirituali e materiali sorti a Medjugorje e tramite Medjugorje in tutto il mondo sono più che positivi. Quindi Medjugorje è un patrimonio spirituale a tutti gli effetti della Chiesa cattolica. Questo è un riconoscimento davvero molto molto importante, in quanto appunto certifica la presenza della grazia di Dio a Medjugorje. Vengono riconosciuti così tutti i frutti in termini spirituali e materiali. Si pensi ad esempio all'alto numero di conversioni a Gesù, a quante persone, sono tantissime persone, hanno ripreso il proprio cammino di fede proprio dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. Molte altre hanno ottenuto delle guarigioni a livello fisico, psichico, morale e spirituale. Pensiamo poi al grande numero di comunità presenti a Medjugorje, si pensi ad esempio a quella di Suor Elvira, che comunità che si occupa delle persone tossicodipendenti. Insomma, davvero tante realtà a Medjugorje e tutte valutate a livello positivo dalla Chiesa Cattolica. Tutto questo potrebbe un domani aprire la porta ad un giudizio positivo anche per quanto riguarda le apparizioni, tema che fino a questo momento non è stato toccato dalla Chiesa Cattolica, perché sappiamo che le apparizioni sono ancora in corso, non sono riconosciute dalla Chiesa Cattolica ma sono ancora in corso, e il diritto canonico vieta l'approvazione di apparizioni ancora appunto in corso. La Chiesa ha consapevolezza che in ballo ci sono anche 10 segreti che verranno svelati al mondo, secondo quanto riferito dai veggenti, 3 giorni prima del loro concretizzarsi. E questo è un unicum nella Chiesa cattolica, è un unicum anche all'interno delle apparizioni mariane. Mai era capitata un aspetto del genere che comunque la Chiesa dovrà gestire in maniera adeguata. Comunque, lasciamo pure che la Chiesa si prenda i suoi tempi, nessuno ha fretta, anche tra i sostenitori più convinti delle mariofanie, di vedere approvate le apparizioni della Chiesa Cattolica. C'è un inviato del Papa, Monsignor Aldo Cavalli, che ogni 25 del mese, ogni 18 marzo, approva i messaggi, quindi 25 del mese, il messaggio alla veggente Maria Pavlovic Lunetti, viene approvato quindi dall'inviato del Papa e poi comunicato in tutto il mondo, così come il messaggio del 18 marzo alla Beggente Miriana, messaggio annuale. E quindi fino a questo momento notiamo, a proposito dei messaggi, che dal 25 settembre 2024 a oggi nessun messaggio è stato bocciato dal Vaticano. Tutti hanno avuto la piena approvazione ecclesiastica, frase che troviamo alla fine di ogni messaggio. E poi vorrei richiamare l'attenzione anche su un altro aspetto, soprattutto in occasione dell'ultima novena chiesta, secondo quanto riferito dalla veggente Maria Pavlovic, dalla Madonna sul Monte Podbordo insieme ai pellegrini, novena in preparazione dell'anniversario delle apparizioni. A giugno, quindi giugno di quest'anno. Se avete notato, il permesso loro di andare sulla collina delle prime apparizioni, ha permesso loro di partecipare all'incontro di preghiera, quindi alla recita del Santo Rosario che veniva recitato ogni sera alle 22, e quindi ha permesso ai pellegrini di partecipare all'apparizione alle ore 23 della Madonna alla Veggente Maria, e in due o tre sere ha partecipato anche il Veggente Iva, quindi la Madonna è apparsa entrambi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che certamente la Chiesa non riconosce le apparizioni, però tutto sommato possiamo intravedere un giudizio positivo sia per quanto riguarda i frutti, e questo è stato dichiarato esplicitamente, ma anche per tutto il resto. E qui ci fermiamo aspettando umilmente il giudizio, no, della Santa Sede, il giudizio ufficiale. Teniamo conto che le norme di diritto canonico che valutano i presunti fenomeni soprannaturali sono cambiate, perché dal 1978 al maggio del 2024 erano impostate sui tre gradi di giudizio: constat de supernaturalitate, giudizio completamente positivo che veniva attribuito dal Vaticano alla fine del fenomeno soprannaturale, così come sempre alla fine del presunto fenomeno soprannaturale c'erano altri due gradi di giudizio: constat de non supernaturalitate, cioè la constatazione della non soprannaturalità dell'evento in quanto attribuito a motivi di origine diabolica oppure inganno umano, oppure il non constat de supernaturalitate, che è stato il giudizio attribuito dal 1991 dalla Conferenza Episcopale Jugoslava nei confronti di Međugorje, cioè quel giudizio intermedio tramite cui venivano richiesti nuovi studi sulle apparizioni, sulle presunte apparizioni, ecco, così come sottolineato dalla Chiesa. La Chiesa però si avvalsa sicuramente dell'aspetto scientifico, perché tutti i veggenti sono stati sottoposti a esami psichici, psichiatrici e di altro tipo. Quindi gli esami di natura scientifica hanno dimostrato che i veggenti non erano e non sono persone fuori di testa, ma sono persone fortemente razionali, senza alcuna patologia psichica. È chiaro che poi la scienza si è dovuta fermare lì. Poi invece la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente come più che positivi, quindi col massimo grado di giudizio positivo, appunto il nil obstat, in base ai sei nuovi parametri introdotti nel maggio 2024 dalla Chiesa per valutare i presunti fenomeni soprannaturali. Ebbene, nel caso di Međugorje il giudizio nei confronti dei frutti e, diciamo, anche dei messaggi, perché comunque c'è, fino a questo momento l'approvazione c'è stata nei confronti di tutti i messaggi dal 25 settembre 2024 in avanti, ebbene nil obstat nei confronti dei frutti, e quindi massimo grado di giudizio positivo. La Chiesa quindi ha riconosciuto Međugorje come patrimonio spirituale, e questo riconoscimento è ufficiale. Questo è di grande importanza, perché poi potrebbe aprire anche al riconoscimento delle stesse apparizioni, se e quando lo vorrà il Papa, che, stando alle norme di diritto, alle nuove norme di diritto canonico, è l'unica figura che può riconoscere o meno fenomeni di questo tipo.
0: Veramente interessante. Circa le apparizioni invece, cosa possiamo aggiungere? Perché le prime apparizioni sono state proprio le primissime approvate dalla Santa Chiesa, le ultime, veramente, insomma, parliamo di un ventennio, se non di più, no. Perché se non ricordo male, il prossimo anno sono 45 anni di apparizioni.
1: Allora, le apparizioni sono iniziate il 24 giugno del 1981, quindi sono il prossimo anno, comunque sono apparizioni che stanno durando da oltre 40 anni e che hanno interessato, quindi hanno interessato sicuramente la Chiesa, che da subito si è interessata alle apparizioni, quindi con delle apposite commissioni, e anche la scienza, perché sono state realizzate delle kit che hanno analizzato i veggenti. Allora, dobbiamo dire questo: Papa Benedetto XVI aveva istituito una commissione guidata dal cardinale Camillo Ruini, che è pervenuta tutto sommato ad un parere, qui parliamo di parere positivo, nei confronti delle apparizioni della prima settimana, quindi dal 24 giugno 1981 fino ai primi di luglio 1981. Poi chiaramente sulle restanti apparizioni la Chiesa non si è espressa, però comunque dobbiamo considerare che appunto anche la nota del prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede non impedisce ai pellegrini di poter incontrare ad esempio i veggenti per ascoltare la loro testimonianza, e non impedisce, lo abbiamo visto proprio a proposito della novena richiesta dalla Madonna sulla collina delle prime apparizioni, questo giugno appena passato, quindi dal 16 giugno al 23 giugno, non impedisce la partecipazione, il Vaticano non impedisce ai pellegrini di partecipare alla preghiera, e non sono state bloccate le apparizioni cosiddette straordinarie, no? Quelle che avvenivano, quelle che sono avvenute dal 16 al 23 di giugno di quest'anno sulla collina delle prime apparizioni alla veggente Maria Pavlovic e in un paio di serate anche al veggente Ivan. Quindi la Chiesa non si esprime sulle apparizioni in generale, cioè non le riconosce ufficialmente, però il fatto che non abbia nulla da dire, che i pellegrini vadano sulla collina delle prime apparizioni, che preghino anche insieme ai veggenti, lascerebbe intravedere almeno nessuna contrarietà, se non un giudizio positivo, almeno nessuna contrarietà. Perché questo? Perché anzitutto il diritto canonico vieta il riconoscimento delle apparizioni quando sono ancora in corso. La Chiesa ha consapevolezza che ci sono 10 segreti, quindi questo punto, e dovrà poi gestire per la prima volta anche questo tipo di fenomeni, perché stando ai veggenti i segreti si concretizzeranno, cioè verranno comunicati 3 giorni prima della loro concretizzazione, e tutto dovrà passare tramite la mediazione ecclesiale. E infatti, guardate, anche proprio mentre scrivevo questo libro, un'alta fonte vaticana che mi ha chiesto l'anonimato mi ha confermato proprio su questo aspetto, che tutto dovrà passare dalla Santa Sede. Qualsiasi cosa riguardante Medjugorje dovrà ripassare dalla Santa Sede, così come sta già passando, perché il visitatore apostolico sta valutando ogni 25 del mese e una volta l'anno, ogni 18 marzo, i messaggi che arrivano, e fino a questo momento i giudizi sono stati positivi, tant'è che tutti i messaggi sono stati pubblicati poi sul sito della parrocchia. Senza giudizio del Papa, comunque dell'inviato del Papa, non si sarebbero potuti pubblicare. Sono stati pubblicati proprio perché c'è stato un giudizio positivo. Quindi il fenomeno Medjugorje, nella sua totalità è stato valutato positivamente dalla Chiesa. Poi, per quanto riguarda strettamente le apparizioni, nessuno affretta.

0: ci si prende tutto il tempo che è necessario, no? Però possiamo dire, come confermato dallo stesso Vaticano, che Medjugorje è un luogo di grazia, quindi e teniamo anche presente che il giudizio positivo nei confronti dei messaggi non è un elemento da sottovalutare, perché questi messaggi, proviamo a ragionare un attimo, qualcuno li darà, e non sono i frati, perché la cosiddetta questione erzegovinese è stata, cioè quel contrasto tra i frati francescani presenti a Medjugorje e i sacerdoti diocesani, no? Quel contrasto storico che ha caratterizzato storicamente Medjugorje è stato risolto. Medjugorje quasi non è più sotto il controllo di per sé della diocesi di Mostar, ma è sotto il controllo del Vaticano. Quindi c'è il Vaticano, ha preso pienamente il controllo di Medjugorje, e questo anche grazie a Papa Francesco. Ricordiamo che Papa Francesco sembrava quello più scettico, sembrava il pontefice più scettico rispetto all'intero fenomeno, ma poi è stato quello che ha fatto di più, perché ha approvato questo documento delle Dicastero per la dottrina della fede, no? Vi ricordate quando Papa Francesco faceva riferimento alla Madonna Postina e tutto, no? Allora sembrava all'epoca un riferimento implicito a Medjugorje. In realtà poi il Papa ha approvato i frutti di Medjugorje e ha aperto un po' la strada anche ad un eventuale riconoscimento delle apparizioni. Quando i pellegrini, no, vi ricordate, andavano a Medjugorje e chiedevano, ma la Chiesa è un po' perplessa, e i veggenti cosa rispondevano? Rispondevano, noi pensiamo a pregare, la Madonna ha detto che se la vede lei col Papa. Ecco, e quindi voglio dire, Papa Francesco ha avuto così l'illuminazione, certamente dall'alto, no, dalla Madonna stessa, di riconoscere i frutti delle apparizioni, ha nominato dei suoi inviati sul posto per rendersi conto, prima Monsignor Roser, poi Monsignor Cavalli, per rendersi conto della situazione pastorale, per vedere come era gestita e com'è gestita, e c'è stato anche da parte di questi inviati un giudizio positivo. Non sono state riscontrate delle irregolarità sotto nessun punto di vista, tanto dal punto di vista pastorale quanto dal punto di vista così organizzativo dei pellegrini e delle testimonianze dei veggenti. Quindi è tutto pienamente in regola.
1: C'è un paragrafo del tuo testo che cita così: il giro di boa, il messaggio del 25 luglio 2019. Spiegacelo.
0: Sì. Allora, ho scelto di intitolare così questo paragrafo perché, studiando tutti i messaggi, ho notato che quello del 25 luglio 2019 aveva un'impronta diversa. Cioè, la Madonna chiedeva per la prima volta di pregare, cito testualmente, giorno e notte per le sue intenzioni, perché lei diceva testualmente: le prove arriveranno e se non pregherete non sarete forti. Infatti, da quel messaggio poi in avanti, la situazione mondiale, ho notato un peggioramento della situazione mondiale, dovuta prima alla questione del Covid, no, che a quell'epoca nel 2019 nessuno aveva in mente, nessuno sapeva neanche che cosa fosse, e poi le conseguenze a livello geopolitico e una conseguente diminuzione dell'intensità della fede, no? Perché sono andato poi ad analizzare anche i messaggi successivi. Ad esempio, nel messaggio del 25 marzo 2020 la Madonna aveva detto nel suo messaggio: addirittura Satana regna, nel momento in cui, appunto, guarda caso, erano sospese tutte le celebrazioni eucaristiche in presenza, quindi tutti i sacramenti. Quindi è quasi come dire che c'era bisogno di intensificare la preghiera, e Poi, dall'altra parte, anche le conseguenze su scala internazionale. Pensiamo alla guerra in Ucraina, no? E tutte le conseguenze che questa ha portato. Però ho notato, leggendo tutti i messaggi, che la Madonna non è mai stata preoccupata per la situazione sanitaria internazionale, quanto piuttosto per la perdita della fede, quindi riguardo il continuo processo di scristianizzazione e secolarizzazione che sta interessando purtroppo tutto il mondo. E poi la grande preoccupazione della Madonna è la pace. La Madonna è molto preoccupata per la pace, e questo lo si evince in maniera del tutto particolare dai messaggi successivi a quello che io ho descritto come il giro di boa. E ho definito così quel paragrafo perché ho notato che nei messaggi successivi c'è stato proprio un cambiamento di tono. La Madonna ha mostrato grande preoccupazione per la pace mondiale, per la perdita della fede, che sono un po' i due cardini, no? Perché proprio la preghiera che può scongiurare una escalation a livello internazionale. E vorrei ricordare il messaggio, anche tra l'altro ultimo, che ha dato la Madonna il 25 agosto 2026, in cui ha proprio detto testualmente che la pace è in pericolo. Quindi vorrei ricordare messaggio del 25 agosto 2026 con approvazione ecclesiastica, approvato quindi dalla Chiesa Cattolica. Quindi c'è una forte preoccupazione per quanto riguarda la pace, il tono del messaggio ancora una volta era drammatico, e quindi dobbiamo aiutare la Madonna ad aiutarci, cioè dobbiamo pregare, intensificare la preghiera per la pace. Facciamo adorazione eucaristica, recitiamo il rosario e partecipiamo soprattutto ai sacramenti. La Madonna chiede almeno la confessione dei peccati al sacerdote, quindi il sacramento della riconciliazione almeno una volta al mese, e la Santa Messa possibilmente tutti i giorni o almeno la domenica e nei giorni festivi, e poi il rosario, la lettura della parola di Dio e la concretizzazione del suo contenuto nell'arco della giornata. Bastano pochi versetti al giorno, ma quelli secondo la Madonna è importante viverli poi nel concreto. E poi la Madonna chiede il digiuno a pane e acqua il mercoledì e venerdì, perché in un messaggio di tanti anni fa a Međugorje ha dichiarato che col digiuno e la preghiera potete fermare le guerre e le leggi naturali. Questo rispecchia tra l'altro anche il Vangelo, quando Gesù, quando gli apostoli avevano chiesto a Gesù: ma come mai non riusciamo a combattere questo tipo di demoni? E Gesù risponde: beh, questi demoni si combattono col digiuno e con la preghiera. Chiaramente la migliore forma di digiuno è l'astensione dal peccato, e la Madonna però ha accompagnato, ha chiesto questo digiuno a pane e acqua come per rafforzare la volontà, soprattutto nella lotta contro il peccato.
1: Parliamo dei 10 segreti. Come si pone la Chiesa?
0: Sì. Allora, io ho cercato di affrontare questo discorso in maniera chiaramente ponderata, cercando di riportare tutte le informazioni che si hanno, cercando di valutare anche quelle che sono le ipotesi che realizzano gli studiosi, gli agiografi, anche rispetto a questa importante tematica. È una tematica che va affrontata sicuramente con equilibrio, cioè ha una sua indiscussa rilevanza. Questi 10 segreti ci saranno, si realizzeranno, però secondo me non devono essere richiamati ogni 3x2 per, come dire, sottolineando l'imminenza della loro concretizzazione. Cioè i 10 segreti stanno emergendo, stanno maturando le condizioni nella storia affinché si realizzino, affinché questi eventi che saranno tanto drammatici quanto salvifici si realizzino. Però bisogna essere razionali e anche prudenti. Allora, con ciò non significa sminuirne l'importanza, cioè sono fondamentali per la salvezza dell'umanità, perché ci introdurranno al trionfo del cuore immacolato di Maria, perché dopo i 10 segreti ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, un periodo di pace, quindi il demonio sarà rimesso sotto catene e poi sarà liberato per l'ultima volta in attesa della salvezza definitiva che Gesù ci porterà, e poi sarà la fine del mondo. Questo è un po' l'aspetto apocalittico di tutto questo. Allora, i 10 segreti però portano sicuramente degli interrogativi anche per la Chiesa, perché per la prima volta avremo la comunicazione di questi 10 eventi 3 giorni prima, stando a quella che è la descrizione da parte degli stessi veggenti. Ci sarà la descrizione del fatto, dove accadrà, che cosa accadrà e quando accadrà. Quando accadrà? 3 giorni dopo la comunicazione. Quindi si saprà che cosa e dove. E quindi questo elemento sarà comunque gestito dalla Chiesa. La veggente Miriana ha scelto padre Petar Ljubičić, che è il sacerdote. Mi sentite?
1: Oh, c'è l'immagine bloccata, però qualche problema tecnico. Nel frattempo vediamo di recuperare. Eccoti, Marco, eccoti.
0: Posso andare avanti?
1: Certo.
0: Sì. Ok, quindi appunto tutto questo sarà gestito dalla Chiesa Cattolica, anche la comunicazione di questi 10 segreti saranno gestiti dalla Chiesa Cattolica e dovranno avere via libera dell'inviato del Papa, quindi di Monsignor Aldo Cavalli, e la veggente Miriana si sa che ha già scelto padre Petar Ljubičić, questo sacerdote che dovrà comunicare al mondo i 10 segreti. Una settimana prima la veggente Miriana e questo sacerdote staranno a digiuno a pane e acqua, e poi la veggente Miriana comunicherà al sacerdote il segreto da comunicare e il sacerdote lo comunicherà al mondo. Questa sarà la procedura, stando alla descrizione della veggente Miriana, della comunicazione dei 10 segreti. Saranno fatti che sconvolgeranno il mondo. Si pensi al 7° segreto, che stando alla dichiarazione della veggente Miriana è stato mitigato grazie alla preghiera. I primi 2 dovrebbero essere degli ammonimenti che riguarderanno Međugorje, almeno queste sono delle ipotesi. Si sa qualcosa sul 3° segreto, c'è un segno bellissimo, indistruttibile, che sarà mandato da Dio sulla collina delle prime apparizioni, a testimonianza della veridicità delle stesse, anche se la Madonna in un messaggio del 1982 ha dichiarato che molti verranno a Međugorje, si inginocchieranno davanti a questo segno, ma non crederanno. Segno che comunque Dio lascerà la libertà di credere o di non credere, e di non credere a Međugorje. Quindi queste saranno un po' le dinamiche dei 10 segreti. Saranno fatti che sconvolgeranno però il mondo e la Chiesa, in vista comunque di una prospettiva salvifica, e quindi la Madonna sarà presente con le sue apparizioni, apparendo a uno dei 3 veggenti che ancora adesso hanno le apparizioni quotidiane, o Maria, o Visca, o Ivan. Sarà scelto uno dei 3.
1: Passiamo a questa appendice, questa bellissima intervista che rende il testo particolarmente prestigioso, diciamo pregiato, l'intervista ad Andrea Tornielli, il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Ecco, intanto perché hai voluto intervistare proprio lui e quindi inserire come appendice nel tuo testo la sua testimonianza?
0: Allora, lui aveva partecipato alla conferenza stampa con Monsignor Fernandez, Victor Fernandez, prefetto per la congregazione della dottrina della fede, e aveva appunto aiutato a presentare questo importante documento del dicastero, appunto, cioè questo documento che con cui appunto la Chiesa Cattolica ha approvato col massimo grado di giudizio, col massimo grado positivo, i frutti spirituali e materiali di Medjugorje. Andrea Tornielli è direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, quindi una figura molto importante che ha comunque studiato da vicino il fenomeno e in qualche modo ha dato all'interno del mio libro un contributo importante per comunque spiegare anzitutto la decisione della Santa Sede, l'importanza, la rilevanza della decisione presa rispetto al nil obstat, cioè al massimo grado di giudizio positivo espresso dal Vaticano rispetto ai frutti di Medjugorje. E poi con lui, e qui invito poi tutti a leggere con attenzione l'intervista, comunque chiarisce alcuni aspetti tecnici, no? Sottolinea quanto ribadito dalla Santa Sede e offre degli spunti di riflessione, aiuta a comprendere bene la scelta, la decisione della Santa Sede di approvare appunto i frutti di Medjugorje, così come ad esempio sottolinea come i messaggi che vengono approvati dal visitatore apostolico Monsignor Aldo Cavalli abbiano una rilevanza e facciano comunque del bene, sono, dice testualmente, messaggi che fanno del bene, che possono comunque essere utilizzati per la catechesi ordinaria anche all'interno delle nostre parrocchie, perché sono messaggi che fanno del bene. Questo chiaramente tenendo sempre conto del fatto che le apparizioni non sono riconosciute ufficialmente dalla Chiesa Cattolica, però mi permetto di aggiungere, i messaggi sì, e i messaggi qualcuno li darà, quindi insomma ci siamo capiti. E quindi io credo, e qui lo voglio ripetere, c'è secondo me un giudizio positivo su Medjugorje a 360 gradi. La Chiesa ha i suoi tempi e dobbiamo rispettarli, chiaramente dobbiamo rispettarli, però comunque consideriamo che chi vuole andare a Medjugorje lo può fare. E poi soprattutto è importante vivere Medjugorje nella quotidianità, non è soltanto andare sul posto, lì è un luogo di grazia particolare, ma poi quello che Medjugorje dà in termini di grazia, quello che insegna tramite i messaggi, va poi concretizzato nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo portare questa grazia che riceviamo andando lì a Medjugorje nella vita quotidiana, a chi incontriamo nell'arco della giornata, all'interno delle nostre famiglie, ecco, perché è chiaro che, e qui vorrei essere chiaro, non si va a Medjugorje per i veggenti, così come ha ribadito giustamente la Chiesa Cattolica, non si deve andare a Medjugorje per i veggenti, si deve andare per pregare, questo è fondamentale, perché, e poi non si deve neanche andare, permettetemi, per vedere il sole che gira, il sole che ruota, no, queste sono grazie che se il Signore vuole le dà, ma non vanno enfatizzate. Bisogna capire in profondità il messaggio di Medjugorje, ma non trasformare Medjugorje in una sorta di medjugorismo, cioè la ricerca spasmodica dei segni. I segni ci sono, il Signore se vuole li dà, se vuole ne li dà. Però il segno più bello di Medjugorje è l'Eucaristia, è vedere migliaia di persone in coda ai confessionali, la gente che si confessa, che si riconcilia con Gesù. Ecco, poi vorrei sottolineare un altro aspetto a proposito di questo, perché Medjugorje è ben vista dalla Chiesa Cattolica, perché comunque anzitutto i messaggi hanno una impostazione altamente cristocentrica. Si ribadisce l'importanza di Gesù, l'intercessione di Maria presso Gesù e l'importanza dei, dei sette sacramenti, in particolare Eucaristia e Confessione mensile. Primo. Poi dobbiamo considerare

0: quello che c'è a Međugorje, cioè tu vai a Međugorje e trovi gente in coda ai confessionali, gente che, migliaia di persone che partecipano all'Eucaristia, migliaia di persone che partecipano all'adorazione eucaristica, all'adorazione della croce di Gesù, cioè è questo il grande miracolo di Međugorje. Poi tutto il resto, certo, se ci sono segni bene, se non ci sono segni va bene ugualmente, ma non vanno enfatizzati. Quindi la Chiesa ha capito tutto questo, ha capito la serietà di Međugorje e il bene che Međugorje ha fatto a tutta la Chiesa e ai pellegrini che sono andati, che continuano ad andare da ogni parte del mondo. Poi consideriamo, no, anche la catechesi per i ragazzi, pensiamo al Festival dei Giovani che si svolge ogni prima settimana di agosto, quindi c'è un avvicinamento anche dei giovani alla fede, questo è bellissimo. Cioè ci sono tutta una serie di elementi che rendono Međugorje credibile e questi sono i frutti delle apparizioni. Quindi insomma credo che sia importante sottolineare questo, cioè che Međugorje è importante per i sacramenti perché riavvicina la gente ai sacramenti e fa ritornare a casa i pellegrini con un altro spirito, con un'altra voglia di vivere e con l'intenzione di cambiare vita alla luce del Vangelo.
1: Un'ultima domanda, Marco. Tu nel tuo libro, così come in questa intervista, ci dai pienamente il punto di vista della Santa Chiesa. Mi piacerebbe ascoltare il tuo personale punto di vista su Međugorje.
0: Allora, io posso dire questo. Tantissimi anni fa ho sentito parlare di Međugorje quando ancora andavo a scuola, no? Perché la mia insegnante dell'epoca di religione ci aveva fatto vedere una videocassetta su Međugorje e francamente all'epoca ero fortemente scettico, insomma. Poi nel corso degli anni ho approfondito la tematica, pensate che più di 20 anni che io studio Međugorje, ho letto di tutto, ho letto la parte scientifica, tutti gli esami che sono stati realizzati sui sei veggenti, ho letto la parte ecclesiale, quindi mi sono documentato in merito alla posizione della Chiesa, sono stato sul posto, quindi ho fatto esperienza concreta e ti rendi conto proprio lì, quando tu vai sul posto, ti rendi conto che ci sono file interminabili ai confessionali, la gente torna all'Eucaristia, torna a partecipare ai sacramenti, senti andando sul posto la grazia, una pace forte, no? Durante i momenti di preghiera e lo dico anche chiaramente, ho partecipato alle stesse apparizioni anch'io e senti una forte pace, quindi senti che quella testimonianza dei sei veggenti e di chi va sul posto, quindi sia chi partecipa alle apparizioni, chi poi è chiaramente alle altre attività parrocchiali, è vera. Senti, ma è un'esperienza, secondo me, che non si impara sui libri, cioè bisogna farla dal vivo, devi andare sul posto, devi pregare, ti devi avvicinare al Signore, se puoi partecipi anche alle apparizioni o comunque se in quel contesto partecipi alla vita parrocchiale, a tutte le attività della parrocchia, allora lì ti rendi conto che c'è una pace, una forza, una gioia, che sono quei frutti, tanto per capirci, di cui parla San Paolo, no? Lo Spirito Santo che dona la gioia, la pace, la grazia, ecco, e questo è Međugorje, e te ne rendi conto vivendo in prima persona. Le parole, le catechesi, le interviste non riusciranno mai, secondo me, a come dire, descrivere questo stato d'animo, questa grazia che ti arriva e che ciascuno di noi può ricevere andando sul posto, aprendo il cuore alla Regina della Pace e portando poi così a casa questa grazia da non tenere per sé ma da trasmettere poi a chi incontriamo ogni giorno a partire dalle nostre famiglie.
1: Grazie Marco, veramente grazie per averci dato innanzitutto delle delucidazioni importanti sulla posizione della Santa Chiesa. Io invito tutti a leggere questo testo, Medjugorje, il verdetto del Papa, di Marco Paganelli, edito da Edizioni Segno. Dov'è possibile acquistarlo, Marco?
0: Allora, è possibile acquistare il libro sul sito internet delle Edizioni Segno e in tutte le librerie, soprattutto cattoliche, potete richiederlo e vi arriverà entro nel giro di qualche giorno. Quindi potete trovarlo lì oppure potete ordinare, ripeto, il libro tramite il sito internet delle Edizioni Segno. Cercate Marco Paganelli, Medjugorje, verdetto del Papa, Edizioni Segno su Google e trovate anche il modo per poter acquistare il libro.
1: Grazie Marco, grazie al lavoro che svolgi, alla precisione e alla competenza con cui lo fai. Buona
0: a te,
1: continuazione.
0: Grazie a te Sabrina per questa intervista, per questo invito e grazie ai nostri telespettatori e telespettatrici che ci hanno seguito.
1: Bene, buon proseguimento infatti a tutti voi con i programmi di Maria Visione, ci vediamo la prossima settimana. Ciao Marco.
0: Ciao Sabrina, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.
1: This is a mass for life.

Buonasera ai nostri telespettatori, siamo qui con la quinta puntata della trasmissione Famiglie in Equilibrio. Questa sera, il tema di questa sera, dopo le prime puntate dedicate al bullismo e poi anche alle nuove povertà, è la famiglia. Ovviamente non vuole avere l'ambizione di dare un quadro generale e preciso, puntuale della famiglia. Daremo degli spunti di riflessione, soprattutto per quanto riguarda la famiglia oggi in questo contesto, come vive la famiglia, quali sono le situazioni che la coinvolgono, e poi ovviamente faremo anche il punto della situazione con un nostro ospite che ci parlerà delle situazioni di fragilità della famiglia. Noi lo facciamo insieme allo sportello Famiglie d'Equilibrio, che è una realtà che è operativa a Porto Recanati, che coinvolge dei professionisti che condividono un progetto di essere un supporto per la famiglia e per tutte le situazioni in cui una famiglia poi si sviluppa e vive nel corso e nel ciclo della sua esistenza. E quindi siamo qui con l'avvocato Marina Mengoni, buonasera, con l'architetto Monica Di Vincenzo e con il nostro life coach Andrea Giri. Dicevo, questo è uno sportello che è già operativo e qui diamo un contributo anche alla discussione, fornendo alcuni spunti che possono anche coinvolgere i nostri telespettatori. In sovraimpressione sicuramente vedrete il numero telefonico e quindi nella terza parte della trasmissione potete anche intervenire per dare il vostro contributo. Adesso partiremo con un video che ci darà conto un po' e ci darà lo spunto poi per introdurre il tema della famiglia, la sua definizione dal punto di vista sociale, antropologico, dal punto di vista giuridico e poi tutte le varie situazioni che la coinvolgono.

Siamo di nuovo qui a parlare questa sera di famiglia. Abbiamo visto dal video, ecco, ci interpella e ci dice qual è, comunque ci porta anche, ci dà indicazioni su quella che può essere la definizione di famiglia dal punto di vista sociale, antropologico. Cos'è la famiglia? Come può essere definita la famiglia? La famiglia è il nucleo formato dalla coppia e dai figli che vivono sotto lo stesso tetto, fondato sui legami di sangue, sul matrimonio e sulle tradizioni, tenuti insieme dalla condivisione di scopi comuni, dall'unità economica, dall'educazione dei figli e dall'affetto. Nucleo o comunque configurazione importante della famiglia è il matrimonio. Il matrimonio che comunque è normato anche dalla Costituzione. La definizione di famiglia noi la troviamo anche nella nostra Costituzione all'articolo 29, in cui il matrimonio, la famiglia è giuridicamente riconosciuta attraverso l'istituto matrimoniale e tende alla solidità del nucleo, all'educazione dei figli. Queste funzioni sono realizzate attraverso la volontà, il rispetto e il dialogo. I membri della famiglia sono soggetti a specifici diritti e doveri, come l'obbligo di salvaguardare l'unità familiare nell'assistenza reciproca, l'obbligo di mantenimento dell'educazione comune dei figli fino alla maggiore età. È riconosciuta legalmente quale soggetto economico con appositi istituti giuridici. Quindi la definizione antropologica e sociologica di famiglia prevede comunque una famiglia che è all'interno del matrimonio, che è specificatamente configurato nella Costituzione. La famiglia nel corso del tempo ha avuto dei cambiamenti, ha subito delle trasformazioni importantissime. Dal concetto di famiglia dell'ordinamento latino si passa alla famiglia patriarcale, in cui c'erano dei legami molto forti a livello di sangue e comunque prevedeva una posizione di preminenza del pater familias, e poi agli inizi del Novecento si ha una trasformazione perché con, diciamo, la rivoluzione industriale perde rilevanza la vecchia famiglia patriarcale basata sui legami tra consanguinei, diretti e comunque gestiti dal pater familias, che ha questa funzione anche, diciamo, di impostare e di organizzare la vita del nucleo familiare. Ai primi del Novecento si ha una trasformazione importante perché la famiglia da famiglia patriarcale diventa famiglia

dell'ambito dell'ambiente rurale e quindi con la rivoluzione industriale i componenti della famiglia abbandonano per l'appunto la famiglia e vengono ad inserirsi nel ciclo produttivo diventando consumatori, diventando destinatari di un salario che poi dopo viene utilizzato per l'acquisto di beni. Questa trasformazione ovviamente comporta dei mutamenti importanti nell'organizzazione ma anche nei rapporti interpersonali tra i vari componenti, cambia il ruolo della donna all'interno di questa compagine, si lascia la famiglia per dedicarsi a un lavoro che viene espletato fuori dall'ambito domestico e quindi da questo punto di vista la tipologia familiare è una tipologia completamente diversa. I coniugi a questo punto devono organizzare un sistema, una modalità di vita diversa. L'uomo e la donna è vero che diventano uguali sul piano dei diritti e dei doveri, diventano complementari nello scambio dei compiti e nell'obiettivo di mantenere unita la famiglia, ma poi alla fine, ecco, adesso andiamo in pausa e riprendiamo nel secondo blocco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo di nuovo qui con la puntata Famiglie in Equilibrio. Questa sera si occupa di famiglia e per questa sera, oltre ai nostri ospiti consueti, siamo in collegamento con padre Alfredo Feretti, che è il direttore del consultorio Centro La Famiglia di Roma, primo consultorio sorto a Roma, fondato nel 66 da padre Luciano Cupi a ordine degli Oblati di Maria. Ovviamente è una voce molto autorevole nell'ambito della promozione della famiglia, sia per questa esperienza che lui sta portando avanti da tanti anni a Roma, sia perché padre Alfredo Feretti è molto legato al nostro territorio, alla diocesi anche di Ancona e Osimo, perché nel passato ha proprio svolto questa attività di supporto e di consulenza alle famiglie fragili, alle famiglie in difficoltà, perché ovviamente l'intento, anche dal punto di vista della Chiesa Cattolica, è quella di fornire uno strumento e un supporto a quelle che sono famiglie ferite dalle crisi che possono subire i rapporti familiari nell'ambito, nel ciclo della sua esistenza. Quindi salutiamo padre Alfredo Feretti, lo ringraziamo per questa sua preziosa partecipazione e volevamo fare delle domande perché chi più di padre Alfredo Feretti può dare un quadro di quella che è la situazione, lo stato attuale della famiglia

0: in questo particolare momento storico. La famiglia è in difficoltà, padre Alfredo Ferretti? Vive un momento di difficoltà e di crisi oppure no?
1: Intanto buonasera, bentrovati a tutti e ai telespettatori in modo particolare. Grazie della presentazione. Sono vecchio, ma non sono così vecchio da aver accompagnato per tutti i 50 anni il consultorio e la famiglia. L'ho ereditato, una cosa bellissima, e da 13 anni ormai ci lavoro dentro e cerco di portare avanti ciò che altri hanno seminato. Lei mi ha posto una domanda che è come dire: perché c'è la fame nel mondo? Voglio dire, cominciamo oggi e finiamo tra 20 giorni alla risposta. Se la famiglia è in crisi, perché intanto è perché il termine famiglia è già plurale. Noi l'abbiamo definito, e giustamente, lei l'ha fatto prima, l'ha definito in un modo singolare, no? Una coppia con dei figli. E giustamente oggi la parola famiglia è declinabile al plurale. Ora non entriamo in merito ovviamente, no, nelle discussioni, però certamente è un volto che ha tante sfaccettature, e questo è il primo segno, non tanto di crisi, ma è il primo segno che è una realtà sicuramente di cui dobbiamo prenderci cura. E quando noi diciamo che la famiglia è in crisi, e io dico solo che è fragile, e come tutte le cose fragili non significa che sono deboli o perché sono pronte a essere rotte. Fragile è preziosissimo, maneggiare con cura si scrive fuori di un oggetto fragile. Allora con la famiglia io dico sempre: prendiamocene cura e maneggiamola con cura, perché è fragile, perché è preziosissimo. Certo, in questo momento, soprattutto nel mondo occidentale, perché poi quando parliamo di famiglia qui da noi, ecco, fermiamoci qui, perché altre tradizioni e altri continenti ci aprirebbero ben altre prospettive e altri orizzonti. Certo, la famiglia qui da noi in Occidente è sottoposta, non solo in questi ultimi anni, ma ormai diciamo questo travaglio copre parecchie decine d'anni, è sottoposta a dei confronti e quindi ad uno stress non indifferente. Prendo un piccolo dettaglio. Oggi è tanto di moda, e nel mio consultorio lo sperimento tutti i giorni perché lavoro a tempo pieno nell'ascolto delle persone. Siamo tentati sempre di privilegiare l'indipendenza rispetto alla dipendenza, anzi, di fronte alla parola dipendenza c'è una paura folle, stavo dicendo un'altra parolaccia, no, c'è una gran paura, dipendente, non sia mai, quando invece la realtà di ogni uomo è essere legati, dipendenti. E questo, perché cito questo? Perché parlare di famiglia significa parlare di relazioni. E per forza c'è della crisi, perché le relazioni sono in crisi e la cultura della relazione è andata in crisi. E stavo citando un piccolissimo e semplice esempio: c'è la paura di essere dipendenti, quasi che la dipendenza, e lo dico nel senso più alto e più nobile del termine, come se la dipendenza fosse una malattia di cui mi devo rendere immediatamente libero. Ah, è una bella mania. Pensi che la seconda cosa che denota la fragilità delle relazioni è la ricerca del nuovo. Ah, tutto ciò che è nuovo è meglio rispetto al vecchio. E questa ricerca del nuovo che accompagna le relazioni, ecco che ci ritroviamo di nuovo a ricercare costantemente una novità, quasi che la tradizione, cioè ciò che ci viene consegnato, sia qualcosa di... Per non parlare, e guardandovi, immagino che siete tutti affannatissimi, in televisione siamo tutti belli, quasi, eccetto noi, ma insomma, arriviamo tutti affannati dopo una giornata dove io mi sono seduto in consultorio alle 9 e, eccetto la pausa pranzo, sono uscito alle 7.45. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo uno stress di vita che incide sulla tenuta anche delle relazioni le più forti. Per non parlare della precarietà, della crisi di lavoro, raccogliamo ogni santo giorno nei conflitti, nei confronti che abbiamo, una carica di precarietà che incide tantissimo nelle relazioni. Poi legaci dietro la crisi del lavoro e tante altre cose, e tutto questo porta. Io potremmo stare qui giorni, no, a declinare questo, ma potete voi intervenire.
0: Sì, sì, infatti, certo. Adesso interviene l'architetto Monica Di Vincenzo.
2: Volevo chiederle proprio dietro a quello che lei ha detto. Quindi possiamo dire che la crisi familiare, o forse la crisi dei nuclei familiari, dei nuclei di persone, proprio data dall'individualismo, da questo individualismo esasperante a cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi?
1: Forse sì, ho una grande paura quando diciamo questo, che riduciamo la crisi della famiglia a un fatto un po' moralistico. Nel senso, lo dico perché certo c'è una presenza forte dell'individualismo, non lo possiamo negare, ogni studio sociologico di questi tempi lo fa, dalla società liquida all'amore liquido, possiamo stare qui a ripeterci cose che conosciamo tutti a memoria, quindi accetto questa cosa sicuramente, ma se noi diciamo convergiamo la crisi della famiglia intorno a questo, probabilmente perdiamo tutte le sfaccettature di cui dobbiamo prenderci cura, perché vede, quando hai una coppia o una famiglia o solo i figli, molto spesso, o uno dei due, perché noi trattiamo quasi sempre separazioni, situazioni ormai di frattura, se io affronto queste persone e non ascolto la marea di pressioni esteriori e interiori, le fragilità psicologiche, ripeto, la stessa mancanza di tempo di qualità che le famiglie stanno cercando, e così via, l'incapacità di gestire le emozioni, l'incapacità di provarle le emozioni, la difficoltà di avere una massa infinita di comunicazione e di non comunicare affatto, e di essere incapaci di silenzio, perché tutti ci affollano con tonnellate di consigli, e così via. Ecco, tutti questi aspetti fanno sì che, d'accordo, c'è un nucleo di individualistico che sta lì, ma ce ne sono di cose esterne e che fanno sì che la famiglia debba essere davvero presa in carico sotto tantissimi aspetti.
2: Quindi la famiglia è un po' diciamo una cartina di tornasole di tutto quello che avviene oggi come oggi nella società, cioè è il nucleo primario che reagisce o soccombe rispetto a sia a una questione interna alla famiglia che a una questione esterna.
1: Possiamo dire sì, anche questo, anche se io non vorrei contrapporre società a famiglia, perché la famiglia è il nucleo della società, quindi non so se viene prima l'uovo o la gallina, non so se viene prima il disastro della società che si influisce sulla famiglia o viceversa, perché nella famiglia che in fondo si costruiscono le relazioni più intense, e nella famiglia dove in qualche modo, vuoi o non vuoi, si tessono le virtù sociali le più importanti, altrimenti la frasettina che citiamo sempre, che la famiglia è il nucleo, è societas in piccolo, in realtà non ci crediamo, eppure è lì, se la famiglia la riteniamo, ma è così in tutte le tradizioni, il luogo dove si impara a tessere la società e quindi l'insieme delle relazioni, ripeto, con tutte le virtù sociali dietro, beh, se la famiglia è tutto questo, forse anche la società è il riflesso di questo, e viceversa, gli influssi sono l'uno nell'altra, certo.
3: Prego. Buonasera padre Alfredo Ferretti, le volevo chiedere, prima ha parlato di scarsa comunicazione, di pressioni esterne che gravano sulla famiglia, vista la sua grande esperienza, quali cure o quali attenzioni magari su cui focalizzare i membri della famiglia per, non dico difendersi, ma comunque sia per interagire tra società e famiglia stessa?
1: Grazie, non so se la risposta sia quella che darò intelligente. Per quale motivo? Perché dare delle risposte a una domanda così forte e importante come la sua si rischia di fare degli auspici. Io dico l'esperienza che abbiamo in consultorio, che non è comprensiva di tutto, ma insomma ha dentro qualche elemento. Prima di tutto è aiutare. Mi spiego. Chiedere aiuto è una delle prime cose che possiamo, tra virgolette, insegnare. Chiedere aiuto è la cosa più sana che si possa fare.
3: Posso fare.
1: Lo ripetiamo sempre, eppure la cultura italiana è così refrattaria a chiedere aiuto. Ogni volta che chiede aiuto qualcuno, io lo vedo simpaticamente quando entra una coppia in consultorio, tu li saluti cordialmente e tu vedi che uno dei due, non diciamo mai se l'uomo o la donna, tanto lo capite, uno dei due è sempre un pochino in imbarazzo, come a dire, oddio, adesso sono venuto qui e qualcuno mi mette a nudo. E allora, perché la fatica grossa, che chiedere aiuto sembra di essere matti. Quando chiedere aiuto è essere intelligenti, perché chiedere aiuto significa semplicemente che siamo una realtà preziosa, ma così fragile e sottomessa in fondo alle mutazioni delle stagioni della vita di ciascuno di noi, quindi continuamente mutevole. La famiglia non è un pacchetto dato una volta per sempre. Non è una visione da la famiglia è. La famiglia è un processo. La famiglia è un divenire. Magari fosse un pacchetto pronto, lo acquisteremmo il giorno del matrimonio e se non abbiamo fatto. La famiglia è un divenire e favorire processi di cambiamento, meglio, favorire processi di trasformazione, che è meno violento di cambiamento, forse è il primo compito che siamo chiamati a dare. Poi all'interno di questo gioco di aiuto, quando si riesce a far chiedere aiuto, è quello di ritornare su quelli che sono un po' i fondamenti della vita familiare, partendo dalla coppia prima di tutto, che sono, lei l'ha citato, la comunicazione. Nessuno nasce istruito nella comunicazione. Nasciamo certamente capaci di comunicare, ma nella comunicazione nessuno è già pronto, ammaestrato. È necessario fare un apprendistato, ma fare un apprendistato, quindi un tirocinio di comunicazione, si dovrebbe cominciare, ecco qua la battuta inutile che faccio, perché credi, noi facciamo sempre un po' di battute inutili, bisognerebbe cominciare prima, perché come si fa ad apprendere l'arte d'amare, l'arte della comunicazione, se non cominci prima di vivere in coppia? Perché poi la comunicazione di coppia è molto esclusiva. La comunicazione di coppia comporta passione, comporta intimità, comporta attrazione, comporta impegno, comporta mille altre cose. E beh, se non faccio l'esercizio prima è un po' difficile. Io le coppie che rarissime che ora si preparano al matrimonio, dico rarissime proprio, da noi sono percentuali ormai a una cifra, anche meno, e quelle che vengono, io spesso chiedo loro: mi volete parlare di prima del matrimonio, che avete fatto con i vostri amici? Mi guarda e dice: che c'entra? Beh, con chi avete imparato l'arte d'amare? Ah, dice, ma noi due adesso, ah beh. Chi ti insegnerà a trovare la modalità di essere tutto per questo tuo partner? Tutto in ogni istante, ai momenti più impensati, se non hai fatto un tirocinio prima con qualcuno. Quante volte ti sei svegliato di notte all'improvviso per andare dietro ad un amico che piangendo al telefono ti ha detto: vieni giù per piacere? Ah, l'ho fatto sì una o due volte. Sì, pensi che nella vita lo dovrà fare sempre. Ah, ma quello non si improvvisa. Sto citando, poi nelle leggi della comunicazione potrei cominciare da oggi e andare avanti per giorni, perché nella comunicazione c'è l'importanza di saper conoscere se stessi e anche qui è un lavoro che raramente si fa. Per entrare in relazione con un altro è necessario conoscersi, è necessario entrare in profondità. Allora, per rispondere un po' alla sua domanda, il primo, imparare a chiedere aiuto. Il secondo, prenderci cura dei fondamentali della vita di coppia e di famiglia. Poi, adesso poi andiamo avanti.
4: Io vorrei ringraziare Padre Alfredo per la sua presenza preziosa qui, prima di rivolgerle la domanda. E, proprio in considerazione di questo incarico che lei ha importante all'interno del consultorio di Roma, dove peraltro c'è anche una scuola di preparazione per i consulenti, dove ci sono diversi eventi, dove c'è proprio una cura, un'attenzione alle famiglie, no? E volevo chiedere quale incidenza hanno oggi i consultori nella risoluzione dei conflitti e quale risposta ricevono le famiglie anche dalle istituzioni?
1: Grazie Marina, io credo che, mi dispiace deludere un po' di gente, ma non hanno una grande incidenza. Un po' perché per troppi anni i consultori hanno svolto ben altro compito di quello che la legge aveva loro chiesto. E quindi un compito molto limitato rispetto alla cura della persona in tutto il suo essere, alla cura della relazione di coppia e alla cura della famiglia. Per troppo tempo, dispiace dirlo, ma è stato così, i consultori hanno risposto ad altri bisogni importanti, non lo nego, ma erano parziali rispetto all'insieme della vita della famiglia. Adesso sta nascendo piano piano in molte regioni, non in tutte, una cultura consultoriale, cioè una cultura dove il consultorio non è solo il luogo riparativo, ma è il luogo preventivo, formativo. Noi facciamo tantissimi corsi all'interno del consultorio che occupano quasi più tempo delle consulenze individuali o di coppia. Perché questo? Perché è fondamentale che accanto alla riparazione, dove è possibile ovviamente, qui intendo dire non che ricostruiamo le coppie, ma diamo una mano, fosse anche, nessuno si scandalizzi, fosse anche a separarsi bene, cioè a percorrere una strada anche di fine di una relazione, ma in un modo rispettoso, dignitoso, civile e soprattutto rispettoso dei figli che ci sono. Ma questa è un'operazione, ma dico accanto a questo un'azione di formazione. Questo è fondamentale. I consultori devono riscoprire questo. E ha detto una cosa giusta, occorre formare anche nuove figure che non siano terapeutiche. Più volte i miei psicoterapeuti o psichiatri del mio consultorio mi dicono: molte domande delle coppie o delle famiglie non toccano il mondo terapeutico, cioè della malattia psichica, toccano molto spesso la questione del senso, la questione del significato della vita, toccano questioni relazionali e comunicative. Ecco perché è importante non ricorrere immediatamente al terapeuta, che ha una funzione preziosissima. Su 50 operatori che io ho e 40 sono così, però gli altri sono altrettanto importanti. Ma questo noi chiediamo a tutti i nostri operatori, di essere anche diplomati in consulenza familiare, perché è una professione ormai riconosciuta ed è una professione regolamentata dalla legge del 2013. No, non vogliamo dei praticoni o gente che viene a fare un pochino di cosettine così, ma gente preparata per offrire ai clienti che vengono, ripeto, che siano singoli, coppie o famiglie, possano ricevere la possibilità di riattivare quei nodini che si sono creati, quelle crisi in cui si sono imbattuti, e riattivare le risorse migliori che loro portano dentro.
0: Ringraziamo Padre Alfredo, perché qui il tempo scorre via velocemente, del resto quando si parla di famiglia i temi e soprattutto quando si parla di relazioni sono argomenti talmente importanti e talmente grandi che occorrerebbero molto più che una puntata come stiamo facendo noi. Comunque lo ringraziamo e grazie per questa testimonianza autorevole. Noi dal nostro punto di vista cerchiamo, insomma, anche di prendere uno spunto per diffondere anche un po' questo che è un metodo, no, di cura della relazione, di qualcosa che va costruito poi anche prima della costituzione del matrimonio. Quindi lo ringraziamo Padre Alfredo e tanti auguri per il suo consultorio. Buona serata.
1: Grazie a voi e buona serata.
2: Buona serata.
0: Adesso andiamo in pausa e poi ci ritroviamo qui per l'ultima parte della puntata.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo qui per l'ultima parte della trasmissione dopo l'intervento interessantissimo di padre Alfredo Ferretti, che ci ha portato la sua esperienza di direttore del consultorio della famiglia di Roma. Ci sono stati molti spunti interessanti a questo punto. Potremmo dire che la famiglia è il luogo privilegiato delle relazioni e che è importante costruire le relazioni anche prima del matrimonio, prima di questa scelta che deve essere per la sua importanza una scelta cosciente e consapevole. Ci sono adesso delle fragilità, abbiamo visto come le ha definite padre Alfredo, legate a tanti fattori che possono essere la crisi del lavoro, la disoccupazione, questi passaggi anche epocali che hanno trasformato anche il tessuto economico della nostra società. Comunque ecco, il ruolo anche del consulente familiare, il ruolo di supporto che deve accompagnare anche chi sceglie di sposarsi o chi ha costituito una famiglia, che lo porti a superare quelle che sono le cose più importanti in un rapporto, in una relazione coniugale o interpersonale, che è l'aspetto comunicativo, Andrea. Quindi sì, padre Alfredo Ferretti penso ti abbia dato un assist favoloso, anche perché le considerazioni e anche le riflessioni che fai molte volte tu per quanto riguarda l'importanza della figura del consulente e della comunicazione anche sotto questo profilo. Quindi qual è la tua riflessione a questo proposito?
1: Ma intanto è stato un intervento interessantissimo, perché denota quanto la famiglia si sia modificata dagli anni passati, quindi le esigenze della famiglia moderna non possono essere paragonate alle esigenze della famiglia degli anni 60 o 50, ad esempio. La comunicazione diventa fondamentale, soprattutto padre Alfredo parlava anche di tempistiche, di tempi stretti, perché si lavora tutti e resta poco tempo per la comunicazione, e quindi prende un ruolo fondamentale. Comunicazione non solo del dialogo, ma addirittura fa comunicazione con lo sguardo, con il tono della voce, con i gesti, piuttosto che con la mimica facciale. Prima magari non si faceva molto caso a questo, mentre invece adesso è una cosa molto molto importante. Il ruolo della famiglia è cambiato, si è modernizzato, io l'ho sempre considerata come una squadra, ormai la famiglia è una squadra dove il concetto di team working, cioè lavorare insieme, diventa fondamentale, perché con, ripeto, tempi e lavori stretti e con lo stress esterno di cui parlava padre Alfredo Ferretti, prende sempre più importanza, e il chiedere aiuto, che non è una debolezza, ma il chiedere aiuto come forza. Poi Marina parlava prima dei ruoli del consultorio o dei consulenti, che possono essere consulenti della scuola, mental coach, eccetera. C'è stato anche una modernizzazione di questa figura, perché questo serve per la famiglia, giusto Marina?
2: Io credo che sia sì molto importante anche questo ruolo del consulente familiare, e anche queste scuole che preparano i consulenti familiari, che sono chiamati proprio a fornire un sostegno tenendo conto delle emozioni, dei sentimenti, di quelle che sono i bisogni delle famiglie. Quindi al di là di un supporto proprio terapeutico, come diceva padre Alfredo, in realtà molte famiglie hanno bisogno più di una vicinanza, e penso che la formazione dei consulenti familiari in questo senso è molto importante, in un'ottica non di riparazione ma preventiva. Ecco, questo può portare dei risultati nel momento in cui si interviene per prevenire poi delle conseguenze che poi sono laceranti.
3: Ma io mi volevo agganciare a questa figura dei consulenti, perché proprio nel mondo del lavoro in questo momento si assiste a un bisogno sempre maggiore di far intervenire quelli che sono proprio persone che si occupano di comunicazione, cioè della comunicazione. Cioè, Comunicazione non è solo ed esclusivamente la pubblicità o i mass media, cioè la comunicazione, che è il problema quello serio, è proprio la comunicazione tra le persone, e le persone non sono capaci di chiedere aiuto perché non si rendono conto che saper comunicare è la cosa principale che si ha bisogno sia all'interno della famiglia che nel mondo del lavoro. E quindi mi ha fatto piacere veramente sentire una persona così autorevole nel merito, perché ritengo che dobbiamo piano piano avviarci verso questa possibilità di chiedere aiuto.
0: Quindi siamo arrivati al termine di questa trasmissione, è stato un colloquio, l'abbiamo definito così, tra di noi molto interessante, perché comunque gli spunti sono tantissimi, è un argomento molto importante. Io direi che il messaggio che deve passare è quello di chiedere aiuto, di farsi aiutare, perché ci sono comunque sul territorio Sportello Famiglie in Equilibrio, anche altri in realtà sono presenti, che servono proprio in questa funzione di accompagnamento alla gestione delle crisi familiari, che possono dare un supporto non rispetto a una situazione di patologia, ma un supporto amicale di rete che può dare il sostegno necessario per traghettare la famiglia e i suoi componenti attraverso queste crisi, che molte volte sono crisi che servono anche a risolvere la conflittualità che c'è. Quindi noi salutiamo i nostri telespettatori, diamo appuntamento al prossimo martedì, dove affronteremo altri aspetti sempre legati alla famiglia, ovviamente il discorso che c'è, che è una realtà anche quella di gestione dei conflitti e delle tutele della famiglia, dei diritti della famiglia quando ci sono delle situazioni di contrasto e di frattura che hanno necessità di essere composte. Quindi grazie a Maria Vision, grazie ai nostri ospiti, e ci vediamo martedì prossimo. Buonasera a tutti.
3: Buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici della Hablar de Dios School, sono felicissima di salutarvi, mi piace tantissimo che ci incontriamo, che ci connettiamo in questo spazio dedicato a voi, a noi, a tutte queste informazioni che vanno e vengono da tutte le parti e che ci piace così tanto condividere. Siamo qui nel nostro set con Paola Varela. Pa, benvenuta. Sono felice di averti qui per la prima volta e spero che sia la prima di molte altre.
1: Grazie mille per l'invito, sono felicissima di essere qui.
0: Bene, prima di presentarvi l'argomento del giorno, prima di iniziare a conversare, facciamo un'invocazione allo Spirito Santo affinché questa conversazione sia guidata espressamente da Lui. E dice così: «O Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre ciò che devo pensare, ciò che devo dire, come devo dirlo, ciò che devo tacere, come devo agire, ciò che devo fare per la gloria di Dio, il bene delle anime e la mia stessa santificazione. Spirito Santo, concedimi intuizione, capacità di ricordare, metodo e capacità di apprendere, finezza nell'interpretazione, grazia ed efficacia nel parlare. Concedimi successo nell'iniziare, direzione nel progredire e perfezione nel concludere. Amen».
1: Amen.
0: Questa vocazione mi affascina molto, la adoro davvero.
1: È molto importante invocare sempre lo Spirito Santo. Molto importante, l'ho imparato davvero ora che sono più grande. Beh, dire vecchia però. Sì, però è una cosa bellissima.
0: Ci sono tanti argomenti che si imparano nella vita, no? E che non necessariamente si imparano da subito, da molto giovani. Sarebbe fantastico impararli fin dal primo momento, no? Però, insomma, succedono cose, incontriamo persone lungo il cammino e capiamo tantissime cose. Come ad esempio il tema di oggi, che ho voluto intitolare così: «Non giudichiamo, perché ogni cuore ha la sua storia». Voglio parlare di questo argomento che è come una maschera che si forma davanti a qualcuno quando non lo conosciamo, sia uomo, sia donna, sia qualcuno del lavoro, sia qualcuno della famiglia, sia un cugino lontano, sia una persona che vive vicino a casa tua. E lo vediamo da lontano, immediatamente ci costruiamo qualcosa nella testa. Perché pensi davvero che ci costi così tanto vedere oltre la nostra reale apparenza?
1: Beh, il fatto di giudicare è così delicato. Ma a volte mi piace pensare che possiamo dire che sia qualcosa di culturale, giusto per dargli una scusa che non dovrebbe avere. Perché chi siamo noi per giudicare? Chi? Se nemmeno il più santo, il santo per così dire, il salvatore di noi che è Gesù, cioè Cristo, si è permesso di giudicare, allora chi siamo noi? Sto parlando della persona. Questo è diverso perché una cosa è la persona e un'altra cosa è l'atto. Ma dobbiamo assolutamente esserne molto consapevoli e serve molta maturità. E forse lo abbiamo fatto, e attenzione, l'ho fatto anch'io, ma l'ho fatto nell'ignoranza di sapere cosa fosse davvero quell'atto, capisci? Perché alla fine, quando capiamo che non ci appartiene, che non è cosa nostra, allora sì che si iniziano a vedere le cose da un'altra prospettiva. Quindi è una cosa molto delicata quella di giudicare, perché non siamo nessuno per farlo.
0: Tu dai. Ti sei mai sentito giudicato per qualcosa? A causa, non so, della tua carriera, della tua famiglia, di come ti vedono vestita le persone? L'hai sentito?
1: Certo, certo. E naturalmente perché siamo sempre stati concentrati su questo aspetto. Beh, lo dico perché abbiamo scelto una carriera nel giornalismo e, beh, siamo stati davanti alle telecamere per molto tempo. E sì, ci giudicano in base a ciò che è bello e a ciò che è brutto, capisci? Perché ci sono anche molte cose che si possono dire, come il fatto che ci sono persone molto gentili e che ammirano, che apprezzano il lavoro che hai fatto, perché alla fine è un lavoro di comunicazione, è un servizio sociale. Quando uno si mette davanti a un microfono è per condividere un'informazione, per tenere le persone informate, però ce ne sono altre che non sono così simpatiche, vero? Però anche in quel momento bisogna guardare a tutto questo con misericordia, perché alla fine lei mi giudica, ma io, chi sono io per giudicare quella persona? Quindi guardarla con misericordia e capire che chissà in quale processo, in quale fase della sua vita si trova, come sono andate le cose nella sua vita, che lei si permette di dire certe cose, perché anche il Signore dice: «Dalla pienezza del tuo cuore parla la tua bocca». Allora,
0: come si arriva, cioè, come si arriva a quella maturità? Perché sai che certe persone ti stanno giudicando, che giustamente o meno ti stanno anche criticando per qualcosa di specifico. Come gestirlo tu, come una persona intelligente, con saggezza, cioè con amore, affinché non ti colpisca?
1: Per questo devi guardarlo con misericordia. Io avevo un produttore che mi disse: Paul, perché io avevo un programma che era in diretta quando ho iniziato in televisione qui negli Stati Uniti e la gente chiamava, condivideva l'argomento e tutto, e c'erano delle cose che erano davvero crudeli. La gente era molto crudele e chiamava, cioè a un certo punto rimanevi senza parole, tipo cosa devo dire adesso, no? E ovviamente questo ti colpisce, ti rende triste e non vuoi continuare. Cioè, è molto difficile quando la gente è crudele e ti vede qui, pensa che tu sia. No, cioè anche per te è difficile, anche tu hai un lavoro. Allora, il mio produttore in quel momento mi ha detto: non prenderla sul personale, questo viene dal mondo. No, no, non prenderla sul personale. Ma ora, come ti dico, bisogna guardarla con misericordia e capire che se una persona è capace di dire qualcosa di così crudele e duro, deve essere perché è piena di tutto ciò. Quindi bisogna guardarla con misericordia, perché alla fine quella persona deve stare passando qualcosa, qualcosa deve averla ferita, ha qualche ferita, e questa è la maniera in cui la esprime. Quindi come vederla?
0: Chloe, immagina che questo succeda nell'ambito lavorativo, ma stamattina stavo leggendo qualcosa che mi è apparso sui social e diceva che molte persone smettono di andare in chiesa perché si rendono conto che qualcuno ti guarda o ti guarda male, oppure hanno fatto un commento che hai sentito tipo perché vai vestita così, oppure non torno più in chiesa perché tutta la gente è peccatrice allo stesso modo, non so, e allora fanno l'esempio di un bicchiere e dicevano riempi il bicchiere, molta acqua, ed entra in chiesa con quel bicchiere pieno d'acqua, cammina per tutta la chiesa, ma non devi versare nemmeno una goccia d'acqua mentre cammini per tutta la chiesa. Su cosa ti sei concentrato? Sul fatto che non si rovesciasse il tuo bicchiere d'acqua, non hai pensato a tutta la gente che c'era intorno, è questo che bisogna fare. Quindi questo succede molto anche nelle chiese. La gente non ci va perché appena entra comincia a giudicare che tutti sono peccatori, che tutti si vestono in un modo o nell'altro. Anche questo è importante, che faccia parte della nostra coscienza. Non giudicare, perché quelli importanti non sono loro, ma la nostra anima.
1: Sì, assolutamente. Immagina noi come cattolici. Cioè, davvero dobbiamo essere un po' più consapevoli di questo, perché non siamo nessuno per giudicare niente. Cioè, non sappiamo se quella persona è venuta vestita così perché, non so, si è addormentata, è rimasta chiusa fuori casa, ha preferito venire a messa piuttosto che mancarla. Cioè, ci sono così tante cose che davvero non abbiamo motivo. Non abbiamo motivo di giudicare. Ora, attenzione, alla persona il fatto è già un'altra cosa, Sielle, è già un'altra cosa. Quindi questo sì che possiamo farlo e dobbiamo alzare la mano e dirlo e farlo. Faglielo sapere alla persona, per esempio, guarda, non venire in costume da bagno, quel tipo di cose, perché insomma non è il luogo, non è il caso, però lascia stare la persona, quello lascialo nelle mani di Gesù, cioè il Signore si occuperà di lei. Malato sì, quello sì, dobbiamo dirlo, dobbiamo richiamare l'attenzione o qualcosa, perché altrimenti siamo anche complici di questo.
0: Tu come fai? Perché ovviamente tutti lo facciamo e giudichiamo. Tu come fai? Nel momento in cui ti rendi conto che stai giudicando e non avresti dovuto farlo, hai fatto un errore. Come chiedere perdono al Signore, come dirlo a quella persona. Cioè, cosa fare quando ormai l'ho fatto, ma voglio rimediare?
1: Diglielo. Io dico di sì, cioè bisogna dirglielo subito. Sai una cosa? Perdonami perché io non sono nessuno per giudicarti, non so quali siano le tue condizioni, non so qual è il tuo percorso, non so in che momento della tua vita ti trovi. E chi sono io se anch'io sono peccatrice allo stesso modo o anch'io ho commesso quegli errori? Sicuramente sì, sicuramente abbiamo fatto qualcosa di uguale o simile, e confessarlo, perché anche questo fa parte di noi, è nei comandamenti non giudicare nemmeno. E questo...
0: L'altro giorno qualcuno mi ha anche scritto su Instagram e mi ha detto: Lina, mi piacerebbe che parlassi nel podcast di qualcosa che non sopporto più, che sta succedendo nel mio ufficio perché non sopporto il mio capo. Ah sì. Allora io le dicevo: guarda, sì, questo argomento è molto interessante perché qui entrano in gioco, qui entrano tante cose, tantissimi temi, ma stiamo anche giudicando senza sapere come sta vivendo quell'uomo a casa sua. Se quell'uomo è un uomo di Dio, se non lo è, cosa sta vivendo, cosa sta sentendo? Magari gli è appena morto qualcuno. E non te ne ricordi?
1: A scuola, quando arrivavano le maestre, non ti davano tregua, non ti lasciavano respirare. Uno diceva: ma che le prende? Che le succede?
0: Cioè, come si gestiscono questi argomenti? Perché anche lì stiamo giudicando e quindi ci riempiamo anche noi di rabbia e di odio verso una persona di cui non conosciamo nemmeno il passato, le sue ferite, tutto quello che sta vivendo. Beh, questo argomento è... Bene, torniamo subito, torniamo tra poco. Andiamo in pausa pubblicitaria perché il tema, sì, quello di giudicare, fa parte della nostra vita quotidiana e credo che si stia normalizzando troppo e non va bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo ancora qui alla Hablar de Dios School con Paola Varela, parlando di un tema che ovviamente è molto attuale ultimamente e con l'accesso ai social network, guardando fotografie, giudicando sia a caso che per qualsiasi motivo. Credo che ci capita molto spesso di giudicare e adesso stiamo parlando di giudicare sul lavoro. Abbiamo un capo che proprio non sopportiamo o una collega che non riusciamo a tollerare. Cosa facciamo? Cioè, che consiglio dai? Come lo gestiamo? Davvero, a volte diciamo, signore, è questo allora il lavoro che devo fare per
1: ottenere una ricompensa, ma può anche darsi che questa sia una prova e che sia una virtù che stai coltivando in te. A me succede perché a volte anche al lavoro ci troviamo con persone che, torno a ripetere, sono un po' aggressive, sono molto dure nel dire le cose con poca delicatezza e fa male perché siamo esseri umani. E io semplicemente dico, Signore, dammi la capacità, dammi la comprensione, dammi un cuore sottomesso, dammi l'amore di cui ho bisogno per poter vedere questa persona mentre mi sta parlando. Io come che blocco tutto questo e la guardo con amore, cioè cerco di trasformare la situazione perché cos'altro posso fare? Non posso mettermi al suo stesso livello. Cosa dovremmo fare? Metterci a discutere faccia a faccia e far scoppiare qualcosa di peggio. Quindi a volte penso che sia così, cioè quando mi sta parlando è come se fosse un film, come se stesse facendo così. Io non sto ascoltando, io sto pregando, io dico, Signore, non so, donale tranquillità, metti pace nel suo cuore, dammi quello di cui ho bisogno per poter dire qualcosa che faccia sentire meglio quella persona. Sai, come che inizio a pregare, non ascolto davvero quando una persona è così.
0: Mi è successo, immagina se avevo un lavoro, oddio, cioè, mi trattavano malissimo, cioè, appena arrivavo mi parlavano male, che io, perché era no, di tutto, però io, allora, ho trovato questa preghiera nell'invocazione allo Spirito Santo che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato il podcast, non so dove l'ho trovata, ma mi è arrivata dal cielo e la recitavo tutte le mattine, prima di arrivare al lavoro, perché io dicevo, io amo questo lavoro, mi piace tantissimo, ma mi rendono la vita impossibile. Certo, guarda, è stata solo una questione di tempo e tutto ha funzionato così bene, tutto, cioè, le cose si sono sistemate perfettamente, alla fine tutti hanno finito per volermi bene.
1: Sì, hai visto?
0: Cioè, io dicevo, Signore, ti sei superato, dimmi tu.
1: Se no, solo quello lo può fare.
0: Certo, perché tutti mi hanno visto. Certo, poi ho detto, certo, è impressionante come non ho permesso che la mia testa fosse contaminata. E questo fa sì che quando sei con Dio, tutto sia più sopportabile. Non hai nessuno a cui dare la colpa per il problema.
1: Chiaro, non lasciarti avvelenare dalla situazione, cioè capiscila con la maturità che hai, sai cosa? Non mi metterò a discutere, so che hai qualcosa, pregheremo, ma siccome tu non mi ascolterai, allora lo farò nel silenzio del mio cuore e pregherò per te e ti sto guardando negli occhi, ma sto pregando per te e davvero Dio interviene. È impressionante che tu lo guardi, lo dici in un certo modo e tutto si ribalta, la persona si calma, le cose iniziano a funzionare. Ma è così importante includere Dio in tutto, persino in quello che indosserai, nella strada che percorrerai, cioè è impressionante. E chiedere allo Spirito Santo di illuminarti sempre in quei momenti, cioè è complicato perché sei tu, anch'io, il tuo io che vuole uscire e dire tutto quello che l'altra persona si merita, ma allo stesso tempo no, perché Dio... Io sono una figlia di Dio e Dio, cioè, non vuole che io agisca in quel modo. Ed è anche la tua lotta. E quanto è bello perché lì hai lavorato anche su un'altra virtù per te stesso, per ognuno di noi, Dio. E quando sei uscito da quelle dici, l'ho fatto io e non ho detto niente.
0: E è quello che hai visto quando arrivi in aeroporto e trovi una persona così arrabbiata che ti guarda male. Tipo, dammi il passaporto e tu sorridi perché non ti facciano niente. Certo, è che tutte queste cose che ci succedono durante la giornata fanno sì che, bene o male, stiamo già giudicando l'altra persona e diciamo, è terribile, guarda come quella persona mi sta trattando, è un...
1: Cattiva abitudine, diciamo che è qualcosa di culturale, perché davvero siamo cresciuti vedendo i nostri anziani farlo, nel quartiere, a scuola, ovunque, è come se fosse molto normale, come dici tu, che si dica guarda questo, guarda quello, guarda... C'è sempre qualcosa da dire su una persona, però quando entriamo e conosciamo l'amore e sappiamo che lui non vuole che siamo così, allora tutto cambia. Quindi è davvero bello come cambia tutto quando conosci l'amore, perché quando ami il Signore al punto che ormai lo conosci, lo hai accettato, lo hai nel cuore, quelle cose non ti vengono più. Non so, a volte escono ancora, ma è come dici tu: oh, l'ho detto, scusa. Ormai hai la coscienza, è come se la coscienza ti dicesse: oh mio Dio, aspetta, perdonami. Attenzione, ormai l'hai già detto, ormai sì. Ormai l'hai già fatto, però va bene, è bello, perché ormai con la coscienza capisci che quella non è la strada giusta, che alla fine non ti porterà da nessuna parte se ti metti a discutere alla pari con l'altra persona.
0: Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia sorpreso, che tu non gli davi, come si dice, nemmeno un soldo, come diciamo nel mio paese, e invece ti ha sorpreso piacevolmente perché lo stavi giudicando?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Ecco, proprio così. E io credo che questo sia l'altro lato dell'altra persona che prega, no? Come se, l'altra persona abbia quell'intenzione così bella che alla fine ti rendi conto che, guarda, che bello averti conosciuto, perché all'inizio avevo avuto un'impressione diversa di te. Non c'entra niente, però che bello, se hai un cuore così grande, cioè rimani lì e tu stessa impari la lezione di non farlo più, cioè di darti l'opportunità di conoscere una persona senza pregiudizi, senza giudicare, e davvero è una lezione di vita. E come dicevamo all'inizio, magari avessimo avuto questa consapevolezza da piccole, ma credo che la maturità arrivi solo con il tempo, dico io, perché raggiungere un certo livello da più giovani è difficile.
0: E tu pensi che oggi i social network aumentino quel livello di giudizio che tutti abbiamo? Certo, perché una fotografia può dirti una cosa, ma tu hai già qualcosa di preconcetto nella tua testa e immagini che solo perché si trova in quella situazione debba essere così.
1: È una vera e propria esposizione, è una vera e propria esposizione. E poi è molto difficile, perché i social network ti danno anche la grande opportunità di mostrare qualcosa, ma ti permettono anche di commentare, naturalmente.
0: Qualcosa?
1: E quindi commentiamo partendo da ciò che abbiamo nel cuore.
0: Esattamente. Una volta qualcuno mi ha detto: Lina, ma tu parli di moda, lavori nell'intrattenimento, in televisione, quindi non stai facendo qualcosa di completamente contrario parlando anche di Dio? Mi chiedo: è davvero così? Quindi sono rimasta con questo dubbio e ne ho parlato con padre Osvaldo, e lui mi ha detto tutto il contrario, cioè devi evangelizzare ovunque tu sia, perché per questo il Signore ci ha dato doni diversi a ciascuno, da ogni ambito completamente differente. E poi ho avuto la stessa conversazione con un'altra persona che mi diceva che anche lei veniva, diciamo, criticata sul lavoro perché parlava di più di Dio e così via. Allora io dicevo: wow, come stiamo giudicando che solo perché siamo con Dio non vuol dire che non possiamo fare qualcosa?
1: Cosa posso dirti se padre Pablo lo dice sempre? Perché? Perché immagina, anche all'interno della stessa Chiesa, e si suppone che siamo già in un cammino, come dicevi tu, gli stessi cattolici si mettono a fare questo tipo di giudizi sulle persone, attenzione, sto parlando delle persone. È proprio lì che sta l'errore, perché questo dobbiamo lasciarlo al Signore. Se stanno facendo qualcosa di sbagliato, che tu sai che è male, e persino proprio adesso stavo ascoltando padre Santiago Martì che diceva così, persino gli stessi sacerdoti a volte dicono, predicano qualcosa che è contro ciò che il Signore vuole. Quindi bisogna alzare la bandiera rossa e dire: attenzione, questo non è corretto secondo ciò che dice il Signore, ciò che dice la Chiesa Cattolica, ma si tratta dell'azione, non della persona. Abbiamo tutto il diritto di giudicare, di correggere l'azione, ma non la persona. Questo lo lasciamo al giudice che è Dio. Noi non siamo nessuno. Ma io credo che riguardo a quello che dici sui social network e tutto il resto, bisogna preparare e fortificare il proprio cuore e sapere che si è in battaglia e che il tuo ruolo, come ti ha detto padre Osvaldo, è evangelizzare a partire da quel dono che il Signore ti ha dato, e devi prepararti, perché non tutto sarà bello, perché incontrerai quel tipo di commenti o quel tipo di persone, ma è proprio lì che tu evangelizzi con amore, rispondi risponderai e dirai: guarda, questo, quello che sentirai di dire, ma sempre da quell'amore che il Signore ha già seminato nel tuo cuore. Così lavoriamo nel piano di Dio, nel piano di salvezza delle anime, perché quell'anima poverina è ferita in qualche modo e sta cercando guarigione. Oppure quello sarà il momento in cui tu dirai: qui, aiutiamo questa anima, qualcosa c'è e la salveremo, aiuteremo il Signore affinché quest'anima vada in cielo.
0: Certo, quindi arriva un punto in cui dobbiamo ovviamente innamorarci al 100% del Signore per capire molto bene perché il

0: sia proprio giudicare in modo così crudele e duro, però nemmeno essere così severi con se stessi, perché bisogna saperlo. E ricordati anche che a volte cadiamo nella trappola della falsa santità, dove allora tutto è peccato. Allora sto giudicando solo perché ho avuto un pensiero. No, calmati. Cioè, riportalo alla realtà, abbassa la palla e pensa bene da dove, con quale intenzione è nato quel sentimento. Se è stato un sentimento tranquillo, non è che andrai ad aggredire tipo, ah, quella persona è così noiosa. È l'intenzione con cui nasce, da come nasce quel sentimento.
1: E come arrivare a quel punto? Identificare esattamente se stiamo giudicando in modo negativo o semplicemente stiamo creando un concetto nella nostra testa che secondo me in fondo è accettabile perché non conosciamo quella persona e la stiamo solo osservando. Succede quando vediamo un attore in televisione, al cinema, cioè tantissime cose in cui probabilmente non parleremo mai con quella persona, ma nella nostra testa pensiamo comunque certe cose. La cosa importante in realtà è l'intenzione con cui entriamo a dibattere un argomento.
0: Sì, però, cioè, ci sono cose naturali. No, ma quello che ti dico è l'intenzione, e non ti è difficile per questo, perché non credo che tu possa avere un pensiero buono verso la persona, come che io, sai, a me succede quando mi capitano queste cose, quando sento qualcosa nel mio cuore, quando mi avvicino a una persona, è lì che mi pongo come una sfida. Aspetta che qui sto sentendo qualcosa di diverso. Fammi vedere cosa c'è, e allora vado. E come stai? E cerco di fare conversazione per togliermi di dosso quella sensazione che sto provando o per sostenerla, sai, come che io vado alla fonte, vado a vedere com'è, perché sto sentendo questo e, beh, lì te ne accorgi. Ma niente, io credo che l'importante sia sapere che non siamo nessuno per giudicare, che possiamo avere dei sentimenti, tipo quella professoressa sembra severa, ma qual è il danno che sto facendo lì? Sai, magari mi sto anticipando a qualcosa, però mi do l'opportunità di andare e conoscere, e allora lì abbasso, non so, il livello di quello che sto pensando.
1: Certo, perché oltre a questo, nel momento in cui giudichiamo, poi passiamo alla fase di conoscere quella persona e di conoscerne il cuore, di conoscerne la storia, perché tutti siamo in un processo, tutti, qualunque esso sia, ma siamo in un processo che sia la guarigione da una malattia, una guarigione di salute o d'amore, oppure ho finito il mio lavoro o mi sono trasferito in un altro paese e sono triste. Tutti abbiamo qualcosa in testa su come arrivare anche a quella fase successiva di servire, come dire, ok, sono passato dal giudicare, ma ora voglio approfittare del tempo con quella persona e non solo conoscerla, ma anche essere un buon consigliere, essere un buon amico.
0: Che bello, il padre. Poco tempo fa stavo commentando proprio questo del conoscere. Quando passi a quella fase del conoscere è così bello perché davvero stai lasciando, stai aprendo l'opportunità di conoscere l'essere. L'essere. Quindi questo è davvero bello ed è una fase estremamente importante, sia che tu stia per avere una relazione a lungo termine, sia che si tratti di un'amicizia o di qualcosa di più serio, ma è la fase più bella e più importante. E io credo, e da quello che sappiamo e che abbiamo sempre sentito, che non si finisce mai di conoscere le persone. Ci sono due cose che adesso nella parola di Dio il Signore ci racconta, nella parabola, quella della trave nel tuo occhio e della pagliuzza nell'occhio altrui. Attenzione, perché allora siamo bravi a vedere lo sporco che hai tu, ma il mio. Quindi, prima di tutto, quello che dice, quello che tu stavi chiedendo cosa bisogna fare, prima bisogna riconoscere la nostra storia. Per prima cosa riconosciamo la nostra storia. Chi siamo noi? E poi, quando finalmente sappiamo chi siamo, allora possiamo aiutare l'altro. Ecco, perché si dice che due ciechi non si possono aiutare. Allora, chi sono io per aiutarti? Se io nemmeno mi riconosco, non so qual è la mia storia e nemmeno conosco l'amore che mi aiuti a guarire la mia storia per poter aiutare. Un'altra storia. Due ciechi non possono camminare. Attenzione, la mia trave è la pagliuzza dell'altro. E l'altro che il Signore ci insegna anche nell'altra parabola è quello dell'adultera. Erano tutti lì che volevano lanciarle le pietre e lui, seduto a terra, scriveva. Poi disse: Bene, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno fu capace. È che tutti abbiamo una storia.

0: Il Santo è Lui, il Salvatore è Lui, il Perfetto è Lui, nessuno di noi lo è. Quindi è davvero bello perché, come dici tu, tu scrivi la tua storia. Tu scrivi la tua storia e la cosa importante, quello che il Signore le disse fu: va bene, quello che stai facendo è sbagliato, non farlo più, non peccare più. Io nella mia misericordia ti perdono, ma il peccato è sbagliato e io non posso perdonare il peccato. Io perdono te, ma quel peccato non lo perdono. Perdono il tuo peccato, ma non farlo più. Non farlo più? Quindi anche questo è il nostro richiamo. Se davvero abbiamo giudicato, se siamo caduti in quella moda, in quella cultura, chiamiamola così, giustifichiamola per l'ambiente, per la famiglia in cui viviamo, per la nostra storia, per tutto questo, perché siamo cresciuti così, perché non lo sapevamo, ma ormai non abbiamo più questa scusa. Ora sappiamo che giudicare spetta solo a Dio, che possiamo ancora una volta correggere l'azione. Per esempio, nella mia storia personale, la mia storia è particolarmente forte e significativa perché sono divorziata e con l'annullamento del matrimonio sono ufficialmente divorziata e durante il mio intero percorso di vita vedevo tante cose e ho giudicato, ma ho anche profondamente capito nel processo di guarigione perché mi incolpavo molto, troppo, per tutto ciò che era accaduto. Ho capito anche quando mi sono resa conto che stavo giudicando ciò che era sbagliato nella persona. Alla persona porto tutto il rispetto e tutto l'affetto e davvero le auguro sempre il meglio. Fa parte delle mie preghiere, ma l'azione no. E l'azione è stata sbagliata e scorretta. Ed è lì che ho lottato, ho visto. È lì che mi sono fermata, è lì che ho detto basta, quello che ha fatto lui o no, il Signore si occuperà di lui, ma io resto qui e, beh, è lì che inizia il mio processo, la mia storia, di mettere, di sanare tutto questo, di poter consegnare tutto il mio dolore, la mia paura, il mio dubbio, tutto al Signore.
1: Certo, perché non giudichiamo solo nell'ambiente di lavoro, con i vicini, ma anche con i nostri stessi partner.
0: Vedi,
1: nelle famiglie credo che sia uno dei nuclei più giudicati anche da noi stessi che ne facciamo parte, perché a volte, siccome non si parla, non si comunica, non sappiamo cosa sta succedendo nel cuore dell'altro e lì stiamo giudicando perché diciamo: ah, è che lui mi tratta male, e non sappiamo cosa stia succedendo lì dentro. Quindi è anche importante stare attenti per poter aiutare l'altra persona, perché non sappiamo perché si comporta così.
0: Davvero, guarda, lo ripeto, è stata una storia nella mia storia, una storia senza Dio o con il mio Dio, a modo mio, in modo un po' superficiale, diciamo così. Ma quando si inizia davvero il cammino e si sa e davvero Dio entra, non lo scopriamo perché Lui è sempre stato dentro, come si dice, sempre tardi ti ho amato, ma sei sempre stato dentro di me. Ma arrivare ad amarlo in quel modo e sapere che ti ha sempre accompagnato è già diverso. E allora è così bello che tutte quelle situazioni che iniziano, che continueranno a succedere nella tua vita, continua ad avere le stesse situazioni, ma ormai guardo in modo diverso, con altri occhi. Ormai il mio cuore non sente più, è che ormai non mi riconosco. Beh, ci provo perché siamo esseri umani e ci sono giorni in cui le cose ti esplodono addosso. Però cercare di mantenersi e proteggersi sempre sotto il manto di Gesù e di Maria davvero è totalmente diverso. Invocare sempre la presenza di Dio in qualsiasi situazione della tua vita. Cambiamento, cambiamento.
1: Certo, perché va bene, giudichiamo nei matrimoni, nelle relazioni, ma giudichiamo anche nelle nuove relazioni che sono appena iniziate. Quindi cominciano ad avere inizio, cominciano ad accadere, perché anche noi siamo nella nostra testa. C'è una cosa.
0: Vediamo, raccontaci Lili, Perlina, perché c'è qualcosa che tu... C'è qualcosa? Dimmi. Qui si sta facendo molte domande, ma lascia che sia io a chiedere perché stavo...
1: Parlando molto, moltissimo ultimamente con persone che iniziano a uscire insieme, iniziano a frequentarsi uomo e donna, giusto? E allora la conversazione è: ah, ma guarda, non uscire con quella persona perché mi hanno detto che era così. Non uscire con quella persona perché mi hanno detto che è così. E io, analizzando dal punto di vista esterno, mi metto nei panni di chi guarda da fuori. Mi chiedo: ma perché no? Dai un'opportunità a una nuova vita, a una nuova persona. Così come io do un'opportunità a queste persone, anch'io sto avendo un'opportunità per dimostrare anche le cose che ho dentro il cuore. Quindi a volte entriamo già giudicando tutto fin dall'inizio.
0: Se è vero che sei predisposta da quello che hai sentito, credo anche che sia importante

0: Ascoltare, soprattutto se proviene da fonti che tu consideri credibili, che l'hanno vissuto, che conoscono la situazione. C'è qualcosa, ascolta, valuta e poi trai le tue conclusioni. Perché sì, a volte è come con la mamma e quando si tratta della mamma non mi piace. Io credo che da quella parte non sia la strada giusta. E tu insisti e insisti, mamma, tu non sai, tu non conosci, non mi piace. È che l'esperienza è un'altra cosa, la saggezza dell'anziano è un'altra cosa. E passa il tempo e dici, mamma...
1: Avevi ragione, come dice una mammina. Torniamo subito. Andiamo in pubblicità qui a Hablar de Dios School.
0: Quello era un consiglio?
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, continuiamo qui alla Hablar de Dios School. Bene, ormai credo che ci resti poco per concludere il tema del non giudicare, ma come possiamo amare il prossimo come noi stessi per adempiere pienamente a quel comandamento che è così ampio e che merita tutto il tuo amore, ovviamente, ma anche pazienza, comprensione, carità. A volte uno dice, Signore, dammi i tuoi occhi, voglio vedere con i tuoi occhi, così è più facile.
1: Verso il padre di Paolo ci viene detto di chiedere a Gesù come gestirebbe questa situazione. Signore, tu come faresti? Cosa faresti? Allora lì è come se tu abbassassi un po' il tuo, perché siamo esseri umani, perché non siamo perfetti e perché, siamo in una crescita costante e ci lasciamo trasportare da ciò che ci accade. Ma io credo che sia sempre importante riflettere, pensare prima di agire, non parlare, come ci hanno sempre detto, non parlare a caldo, non pensare troppo in fretta, avere quella pausa saggia che, come hai detto tu, dici, ma come si fa ad amare il prossimo come te stesso? Tu ti ami? Quanto ti ami? Quanto ti ami tu affinché tu non sia capace di fare all'altro ciò che a te non piacerebbe che ti facessero? Questo è fondamentale, cioè, e inoltre quello che dice anche il Signore, con la misura con cui misuri, sarai misurato. Ah, tu hai trattato questa persona così, lascia che io ti tratti allo stesso modo.
0: Quella frase del non fare a nessuno ciò che non vorresti fosse fatto a te, voglio dire, quando incontro un gruppo di amici e iniziano a parlare male di qualcuno,
1: o no?
0: Se qualcuno comincia ad allarmarsi, a volte mi azzittisco e dico che non vorrei che l'argomento della conversazione fossi io.
1: Sì, è molto. Guarda, mi è costato un sacco di lavoro, mi hanno licenziato, ma l'ho fatto. Guarda, la persona non c'era ed eravamo a pranzo e hanno iniziato a parlare bla bla bla e io ho detto smettiamola di parlare perché non è qui per difendersi.
0: Oh dear.
1: E poi hanno continuato, credo. Non ricordo se me ne sono andato o non lo so, ma qualche giorno dopo sono stato licenziato e guarda, con la tranquillità di aver fatto quello che avrei dovuto fare perché non potevo. Una volta mi hanno detto che quando si avanza e si cresce nell'amore di Dio, mi hanno detto questo, cioè non puoi permettere che un'altra persona, che altri parlino di quella persona, soprattutto se non è presente. E io l'ho fatto e mi è costato un lavoro. Ok, il Signore saprà già. Però guarda, fino ad oggi ho la coscienza tranquilla di non aver partecipato a questo e che no, e anche restare in silenzio significa partecipare a questo. Quindi dovevo dirlo, almeno l'ho detto, non parlate di lei perché non è qui. E wow, che forte!
0: Forte perché, ok, sei stata molto diretta nel dire quella persona non è qui, ma la gente che magari non ha ancora il coraggio, che sta lavorando...
1: Bisogna averlo.
0: Che bisogna? Come si fa a uscirne?
1: Ti alzi e te ne vai?
0: Ti alzi?
1: Dico che devi averlo, perché come figli di Dio dobbiamo farlo. E dobbiamo, come il Signore vi comandava, uscire, perché ricordati che stai evangelizzando in ogni momento, sia opportuno che non. Non è che ti metti, solo quando sono davanti al microfono che parlerò di Dio. No, no, tu parla di Dio con tutto te stesso e in ogni momento. Allora, guarda, se le persone non lo capiscono non è più affar tuo. Tu hai detto quello che dovevi dire, ti scrolli di dosso e vai avanti. Il Signore lo ha detto, scrollatevi i sandali se non vogliono ascoltare e continuate a camminare, ma ormai hanno ricevuto un avvertimento. Se lo prendono o no, ormai è una loro responsabilità. E tu, con la tua stessa tranquillità e con la tua stessa pace, devi andare avanti perché davvero, prima di tutto Dio, in ogni cosa, in tutto, devi sempre scegliere Dio. Anche in queste conversazioni, cioè se Gesù fosse qui o cosa mi direbbe mio padre se io restassi qui a parlare con voi male di questa persona. No, io non voglio avere problemi con mio padre.
0: Lì stiamo andando direttamente contro il primo comandamento, amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo, perché letteralmente non stiamo amando la persona, ma la stiamo giudicando e...
1: E in tutto ciò la stai anche uccidendo, cioè sono diversi i comandamenti? Certo, perché ci sono argomenti di conversazione
0: che diventano più accesi e si dice questo ha fatto questo, ha fatto quell'altro, cioè io sono così negata per il pettegolezzo?
1: No, no.
0: Sono terribile.
1: A volte quando ho questa conversazione penso uno di noi due non è più come, voglio dire, no, non più.
0: Inoltre si dimentica di me. Lo so, faccio fatica a ricordare la storia. Se me lo chiedi domani ti dirò qualcosa di cui ho sentito parlare ma di cui non ho idea.
1: No, non bisogna uscire da questo. Devi, in questo percorso, devi essere... Andiamo, è così. E tu sei così perché in un anno hai preso le decisioni e vai avanti. Questo si fa, si può fare, non si può fare, non si può fare. Ok, avanti. E non farlo. E non farlo. Questo fa parte delle cose comandate che non si fanno. Questa è una risposta negativa.
0: Certo, mi è piaciuto perché, certo, a volte diciamo, oh no, ok, andrò a messa domenica, ma comunque ci vado il giorno dopo e parlo male con i miei amici, quindi vediamo. Allora, perché? Cosa voglio ottenere? Coerenza, dov'è la coerenza? E poi le persone osservano anche, giusto?
1: Chiaro.
0: E lui dirà, aspetta un attimo, ma come se ti stessi parlando di Dio? Non lo sono.
1: Comprensione? No. E mi succede spesso, per esempio con i miei figli, con la pazienza, la rabbia e tutto il resto. Ma il signor Sabala...
0: La mamma non è perdonata.
1: ...che devi tenere sotto controllo in ogni momento. E il signore, il controllo non lo voglio perdere. E certo, i miei figli mi guardano e mi dicono, tutta questa messa, tutto questo Dio, tutte queste novene, e guarda come urla. E me l'hanno proprio detto, e io rispondo, sai una cosa? Hai perfettamente ragione e perdonami, perché nella mia umanità imperfetta sto cercando di fare del mio meglio e hai proprio ragione, perché questo mi aiuterà a tirare fuori la mia versione migliore. E questo è esattamente ciò che sono i figli. I figli sono quelli che ti aiutano a tirare fuori la tua versione migliore. Perché davvero, e ne parlavo con mia madre ieri sera, cioè non sono croci, davvero è un lavoro duro, forte e costante, però sono loro che ti portano alla santità.
0: Perché?
1: Alla fine sono loro che ti stanno chiedendo di essere una persona migliore.
0: Certo, perché te lo dicono in faccia. Loro te lo dicono in faccia, ah non sei con Dio, io ti sto vedendo a messa.
1: Ti guardano così, proprio tu.
0: Certo, e succede anche il contrario, quando i figli giudichiamo i nostri genitori. Succede tantissimo, conosco molte storie di amiche che non parlano più con i loro genitori per delle situazioni, beh, ognuno ha la sua storia, però... Ma come arrivare a quella maturità, a quel perdono, a non giudicare, ad amare il prossimo, ad amare, onorare padre e madre, tutto insieme?
1: Più ami Dio, più Dio ti dà la grazia. Ricordati che da soli non potremo mai fare nulla. Tutto è grazia, tutto è grazia. Lo vuoi avere? Chiedilo, perché il Signore è lì che aspetta che tu glielo chieda. Chiedi, Signore, dammi la grazia di poter portare avanti questo. Dammi la grazia di arrivare a questo. Dammi la grazia di poter essere un buon esempio. Dammi. E alla Vergine Maria, naturalmente, cioè ancora di più come madre, ancora di più come donna. Ed è lei l'interceditrice. Ma guardate, tutto è grazia. Signore, dammi la grazia di restare in silenzio, che il mio cuore non parli, che non escano parole, così. Toglimi questo pensiero su questa persona. Tutto è aiuto e grazia. Ecco, lì c'è la Vergine con le sue mani aperte, che ci dona quei doni che sono lì per il servizio di ognuno di noi.
0: E io credo che dobbiamo anche rimanere molto in silenzio, senza tanto rumore intorno, affinché tutto ciò che stiamo chiedendo a Dio possiamo ascoltarlo.
1: Anche
0: perché se siamo nel nostro trambusto quotidiano, se siamo nel nostro stress, nelle nostre situazioni, con la musica sempre alta, credo che i messaggini non li riceveremo. Cioè, è come quando ti arriva un messaggio sul cellulare e lo hai in silenzioso, non lo senti e te lo perdi. Magari una chiamata importante. Quindi, se non siamo concentrati su ciò che stiamo chiedendo, diremo sempre, no, Dio non mi ascolta.
1: Certo, è un cuore disposto ad ascoltarlo, perché attenzione, non è una cosa da poco. E nella nostra umanità vogliamo sentire ciò che vogliamo sentire, ma non è questo che Dio ci sta dicendo. Quindi bisogna saperlo. Per questo nelle consacrazioni e in tutto ti chiedono sempre di annullare quell'io. Cioè, perché prima devi annullare il tuo io, prima devi togliere quei pensieri che solo tu vuoi ascoltare per te stesso, metterli da parte, annullarli, così da poterti poi riempire dell'amore di Dio. Ma è tutto qui, con un cuore disposto, e questo non avviene da un giorno all'altro. Anche se sì, la mia amica in un anno ha raggiunto ciò che a me è costato 8. Ma tutto dipende, tutto è l'obbedienza e la disponibilità che hai, il tempo che vuoi dedicare a Dio.
0: Non è l'urgenza,
1: anche
0: l'urgenza.
1: Per esempio, Dio ti ha messo in un'emergenza, dici no, questa la metterò così, la affronterò per far sì che avanzi e arrivi più velocemente. Certo.
0: Certo, assolutamente. Ed è lì che, bene, dove tutto inizia ad avere senso, inizi a capire il perché, a cosa serve, cosa... Ora dimmi.
1: Te un anno fa, guardalo e confrontalo con adesso. Il tuo sorriso, ciò che hai nel cuore, come ti vedi, come cammini, come parli. Dimmi se c'è differenza oppure no.
0: Guarda, io vedo delle foto di un anno fa rispetto ad ora e dico, poverina, cioè, in che situazione ero? Sì.
1: Davvero, l'opportunità di conoscere l'amore di Dio, perché se siamo in questo cammino è qualcosa di costante, non si ferma mai. L'amore, l'amore, l'amore di Dio è così. A me tutto me l'ha insegnato l'amore, partendo dall'amore, e io vado avanti grazie a Lui. Lui, nella sua divina misericordia, mi ha raccolto da terra e mi ha dato respiro, e fino ad oggi mi sostiene e io lo sento. Guardo nello specchietto retrovisore e dico, Signore, se tu sei sempre stato con me, com'è possibile? Cioè, certo, tu eri lì, tu eri qui, tu sei qui, tu, è vero, è assolutamente vero che è così. Quindi davvero la cosa più importante è alzarsi e andare a dormire pregando e averlo costantemente presente. Guarda, io in macchina, perché ho la televisione, lavoro molto per strada, ma i miei audio ormai non sono più nemmeno la musica del mondo, sai? No, io sono sempre in quella formazione che mi ha aiutato a...
0: Ascoltare?
1: Davvero, quando guardi la foto dici wow.
0: Che cambiamento si vede dallo sguardo? Beh, mi è piaciuto molto questo tema del non giudicare, ogni cuore ha la sua storia e sicuramente è così. Guardiamo intorno a noi, non diamo opinioni solo per parlare, ma piuttosto aiutiamo a costruire nuove persone che ci stanno intorno. Perché? Beh, affinché tutti viviamo in armonia, che è anche la cosa più importante. Immagina arrivare al lavoro e andare tutti d'accordo. Grazie mille, è stato un piacere averti qui a Habrol. Grazie a voi per essere stati con noi. Per favore condividete questo podcast. Ci vediamo alla prossima. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sì, ciao a tutti, siamo qui con la moglie, siamo venuti a vedere la Basilica e la città di Loreto in bicicletta. Abbiamo fatto un po' di fatica perché c'è una salita, però ne è valsa la pena, la città è bellissima, fortificata, il santuario è bellissimo, adesso andremo anche dentro a vederlo e c'è un'atmosfera particolare, cielo azzurro, e consiglio a tutti di venire a vederlo, almeno una volta nella vita vale la pena. Ciao a tutti.

Sono sacerdote da 9 anni e ormai in questi ultimi anni tante sono state le esperienze che ci hanno coinvolto con i giovani. E l'ultima di queste parte proprio da Papa Francesco, la proposta di vivere questo sinodo per i giovani, insieme ai giovani. È stato bello accogliere questo invito, metterci in cammino, vivere con loro l'esperienza della condivisione, della preghiera insieme, della conoscenza reciproca, della conoscenza del nostro territorio. Il Papa ci incoraggia a fare del nostro meglio e a seguire Gesù. Per me è stata un dono grande la vocazione. In giovane età, avevo 18 anni nel 2000, quando Giovanni Paolo II, nella spianata di Tor Vergata, la GMG ci invitò a dire sì al Signore. E quindi ecco che come sacerdote queste esperienze, quando le vivo insieme ai giovani, mi ricordano il mio sì e mi spronano, mi stimolano ad essere testimone della bellezza di dire sì al Signore. Che davvero Papa Francesco possa prenderci per mano e condurci tutti dietro al buon pastore, Gesù Cristo Salvatore.

Maria ha centrato la sua vita su Dio. A lei interessava l'amore di Dio. Se noi incominciassimo, e dobbiamo incominciare oggi, chiediamo questa grazia alla Madonna. Chiediamo questa grazia di centrare il nostro io, i nostri interessi, i nostri desideri, la nostra vita in lei. E ma lei ti dice subito, fai quello che ti dice. Subito, che la Madonna è umile. E cosa ci dice? Dice anche a noi, fate quello che Gesù vi dice. Allora come facciamo a saperlo? Lo conosciamo questo, tutti i giorni nella sua parola. Non possiamo negare. È che la parola di Dio è forte, è libera da ogni tipo di catena. Se noi vogliamo accoglierla, vogliamo accoglierla così com'è. Perciò noi conosciamo qual è la volontà di Dio. Ma ce l'ha detto e ce lo dice continuamente. Perciò, in fondo, poi tutto si riduce nell'amore. E sembra una parola troppo consumata questa, ma l'amore deve essere il movente dei miei occhi, delle mie mani, del mio cuore, del mio servizio. I miei piedi devono essere amore. L'amore non sono solo momenti, no, così, che tu preghi bene, vai in estasi, oppure devi fare un gesto di carità, ma è la tua mano che fa il gesto di carità, è il tuo cuore che fa un gesto di carità. Questo diventa carità, fare un gesto di amore concreto. L'amore ti fa rimboccare le maniche. L'amore, come la Madonna, non si è chiusa in se stessa nella sua pienezza di beatitudine, ma era col cuore in Dio, ha decentrato il suo io e ha centrato tutta se stessa in Lui.

0: Eccomi. La risposta di Maria all'annuncio dell'angelo. Oggi anch'io voglio dire il mio eccomi al servizio, eccomi a una vita rinata. L'abbiamo sperimentato questi giorni passati alla festa della vita a Saluzzo, sempre nel dono del servizio. Eccomi, c'è stata anche questa risposta nella gioia di rendersi al servizio, di avere questa opportunità di fare un servizio per le persone che venivano, accogliere la vita nella nostra fraternità, nella casa madre. È stato un eccomi, un abbandonarsi anche al volere di Dio nel servizio, e per me è stato un grande dono poter servire, poter dare un po' di me. Ho sempre ricevuto tanto nella vita, ma piano piano la comunità mi fa sperimentare anche questo, la gioia del servizio, la gioia nel donarsi alle altre persone, che non solo devo ricevere, ma soprattutto c'è più gioia quanto riesco a donare un po' di me, un po' del mio tempo, con tutte le mie povertà, con tutte le mie mancanze. Ringrazio tanto Elvira per questa scuola di vita, per la comunità, questa grande famiglia che ogni giorno accoglie me stesso, accoglie la vita. Ringrazio a tutti i ragazzi. Eccomi.
1: Ciao, sono Pierluigi. Pensando un po' alla festa della vita appena trascorsa, mi ha toccato tanto questo tema dell'eccomi. Mi ha fatto pensare a quanto ogni giorno in comunità devo confermare, no, questo sì, anche davanti alle piccole situazioni, no, che la comunità mi propone di affrontare. Anche quando vivo dell'orgoglio con un fratello, c'è sempre quella paura, no? Di lasciare stare, no? E rifugiarmi subito nei miei pensieri. Invece mi accorgono di quanto ancora devo insistere nel mio eccomi, no? E di, in questo caso, scusarmi, no? Con quel fratello. E appunto in questa festa della vita ho capito tanto di come questo eccomi deve essere ogni giorno vissuto in comunità. Mi ha colpito tanto tutte le testimonianze che ho ascoltato, mi hanno fatto capire quanto la comunità sia grande, di quanta vita c'è dietro. Io che fuori non vivevo, in poche parole, sto capendo quanto sia importante il confronto con gli altri, l'essere veri con se stessi. Una delle cose che sicuramente mi ha colpito fra tutte è l'incontro con la mia famiglia. Ho capito tante cose, no, da questo incontro. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati, mi sono reso conto che tante cose che sto vivendo io le vivono anche loro, e questo mi ha dato tanta spinta per continuare il mio cammino. Poi c'è stato anche un abbraccio, no, tra me e mio padre, anche un ti voglio bene, no? E questo sicuramente mi ha fatto capire quanto ci sia da scavare, no? Dentro di me e nel rapporto tra me e i miei genitori. Tanti ancora blocchi che ci sono, tante paure, però sicuramente quello della festa della vita è stato l'inizio, spero, di un cammino ancora lungo che mi possa far scoprire tanto di me, che mi possa portare ad essere più vero, sei una persona di fede soprattutto, E ringrazio infine Madre Elvira per tutto quello che sta facendo, per tutti i fratelli che ogni giorno mi spingono e mi fanno crescere. Grazie.

sento sicuramente di ringraziare Elvira per il suo eccomi che, partecipando alla festa della vita, mi ha portato a dire anche a me il mio eccomi, che è stato veramente forte. Essendo la prima volta che partecipavo alla festa della vita, l'ho sentita molto forte dentro di me, perché vedere la famiglia, vedere questa libertà che in questo anno di comunità ho trovato con loro, che fuori ho sempre cercato però non sono mai riuscito a ottenere, sicuramente mi ha reso molto felice. Però la cosa forte di questi 3 giorni è stata il potermi mettere in servizio prima di tutto per me, ma soprattutto per gli altri. Mettermi in servizio per gli altri, perché facendo questo servizio che ci è stato dato alla nostra casa, tante volte magari non l'ho mai sentito come un peso, ma l'ho sentito come un potermi donare agli altri, cosa che fuori non ho mai fatto. E ho visto proprio come la comunità in questo mi può cambiare, mi ha cambiato soprattutto. Come ha dato dentro di me la voglia di consumarmi, non più di arrugginirmi, ma proprio di consumarmi per gli altri, donando la mia vita, perché sento sempre questa cosa forte di come tutte le volte che riesco a donarmi, mi sento pieno dentro di me, mi sento che finalmente sono soddisfatto, sento che una vita donata è una vita che ha voglia di lottare per il bene. Grazie Elvira, eccomi.

Ciao, buongiorno, mi chiamo Floriano. Sono andato alla festa della vita con la comunità Cenacolo. Sì, ho visto questo tanto del momento forte con i miei genitori. Ho visto che questa è la seconda volta che io li vedo. E allora, per me è bella crescita perché ho visto che loro hanno cambiato, ma anche me ha cambiato tanto di cose dentro di me. E vedo una cosa più bella che questa prima rencontre, prima seconda, qualche seconda che abbiamo abbracciato insieme, che ho mai fatto con la mia famiglia. Sono state 5, 6, 7 secondi, anche come un padre, è un momento tanto forte, tanto forte. E che questo momento posso vivere con la comunità Cenacolo. Sì, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que la première fois de Natal, cette semaine de Natal, est diverse. Tantôt chiuse, non so che deve, avec les paures, les paranoïas, che deve dire, che posso fare. Et alors, pregare con il Spirito Santo, pour me, che mi aiuta a trovare le frasi giuste, mais anche ascoltare loro. E questo mi ha aiutato carico tanto. Alla fine sono andato con la comunità, prima una settimana, per aiutare sulla festa della vita. E mi si dice come fare. Come fare per le... quando io le vedo, che deve fare alla fine? E allora mi dice così un amico, che ho conosciuto di Lourdes, della casa di Lourdes, mi dice no, non ti preoccupare, lascia come dice, lo Spirito Santo impari. E alla fine non mi si preoccupare tanto. Arrivato loro, loro piangere e io un sorriso di gioia piena con un cuore che se ne è tanto aperto alla fine. E sì, vedo che loro non mi ha lasciato, sempre mi ha amato come chi sono alla fine. Come povertà e come un figlio che ha cambiato la sua vita, che è iniziato a andare avanti per avere la vita dentro le mani e che lascia niente alla fine. E voilà, e questo è il momento più forte che ho visto in comunità Cenacolo. Piccoli messaggi che posso donare alla gente che ascolta questo. Posso dire che la vita è una cosa che è importante e deve la prendere dalle mani e per cambiare la sua vita deve anche imparare a soffrire e anche a si donare agli altri dopo. E lo Spirito Santo aiuta tanto, la preghiera nella vita è concreta. Lo Spirito Santo è qui, non si vede tanto, ma si vede dagli altri. E allora questo passo di andare in comunità e di dire va bene, ho bisogno della mia vita entro le mani, che posso fare? C'è qualcuno che ti dice c'è la comunità, c'è questo, perché non vado a un colloquio? E devi andare, devi provare le giornate adesso. E così per anche cambiare la sua vita. Questo. Grazie Madre per tutto ciò che tu hai fatto per la mia vita e anche grazie per la comunità Cenacolo. Ti voglio tanto bene.

Ciao, mi chiamo Casper, vengo da Polonia, sono nove mesi in comunità, voglio raccontare un po' come ho vissuto il mio primo incontro con i miei genitori. Dopo nove mesi ho ricevuto il dono per incontrare prima volta i miei genitori. Sono andato a Saluzzo, prima volta ho visto anche Festa della Vita. Prima volta mi sono abbracciato con mio padre, era per me proprio un dono. Prima volta ho condiviso veramente cosa sto vivendo adesso, cosa voglio fare nel mio futuro. Prima volta ho detto nella mia vita ti voglio bene. Proprio dopo nove mesi nella comunità ho visto cosa voglio fare nella mia vita. Assicuro cosa è veramente importante per me. Dopo questo tempo in comunità ho capito che cose per me importanti ci sono mia famiglia, fede e i miei amici. Questi amici che ho incontrato in comunità. Voglio ringraziare Madre Elvira per tutto quello che ho vissuto nella comunità. Voglio ringraziare per la possibilità di cambiare la mia vita. Voglio ringraziare per questo sorriso che ho nella mia faccia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Virgine.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra di voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto di esserne afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha il compito che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compito un'azione simile, che ha compiuto un'azione simile, scusami. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa con il lievito vecchio, non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio. Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari ingannatori, il Signore li detesta.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggili perché in te si allietano quanti amano il tuo nome.

0: Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece, e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
1: Amen.

La parola del Signore oggi ci mette in guardia da un grosso pericolo che l'Apostolo Paolo ha riscontrato subito tra i cristiani, che gonfi di orgoglio non si vergognavano di vivere una certa immoralità. Infatti c'è l'orgoglio nel male e il Vangelo ci presenta anche l'orgoglio nel bene. Perché l'orgoglio è il contrario dell'umiltà. Il Signore per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E questo è il grande mistero che siamo chiamati a vivere. E quindi dobbiamo essere attenti a sradicare in noi quelle radici dell'orgoglio, nel bene o nel male. C'è l'orgoglio nel male di quelli che dicono: oh, non c'è niente di male. Basta che due persone si vogliano bene, ma cosa mi importa se è la moglie di mio papà? Che cosa mi importa se è un uomo con una donna o due donne o due uomini? L'importante è che si vogliano bene, perché così diciamo. Non ci mettiamo a confrontarci con la parola di Dio. Guardiamo a quello che secondo noi, e il secondo noi vale sia per i cattivi sia per i buoni, perché il secondo noi è sempre una strada che porta fuori strada. Camminare sulla retta via, perché il Signore è la via, ma è anche la verità e la vita. Per cui dobbiamo guardarci da questo pericolo dell'orgoglio che si radica sul secondo me. Secondo me, che poi si riflette nel secondo te o secondo gli altri. Perché anche i farisei peccavano di orgoglio, perché secondo loro si sentivano a posto, erano migliori degli altri perché rispettavano le tradizioni, rispettavano la legge, perché secondo loro erano ben diversi dai pubblicani e dai peccatori. E invece mancavano di quella carità che chiede di farsi prossimo, soprattutto nei confronti di chi è ferito nel corpo e nello spirito. Perché l'umiltà

farsi prossimo a tutti. L'umiltà non conosce confini. L'umiltà apre il cuore alle dimensioni dell'amore di Cristo.

0: con il pane e il vino che abbiamo deposto sull'altare, uniamo anche le nostre intenzioni di preghiera, affidiamo a questo sacrificio tutti i nostri cari, le persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere, tutti i nostri cari, vivi e defunti, perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della verità, della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un gesto di pace.
3: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: canto della comunione 171.
1: Grazie.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Grandi grazie a Padre Mariano per la sua presenza con il gruppo di Vicenza, anche la sua parola oggi che era una bellissima luce per me. Dopo la messa, dopo il canto finale, per chi desidera, se aspettate qualche altro minuto, fratello Leopoldo presenterà la nostra icona qui dietro. Abbiamo questa bella icona, ma molti non sanno cosa è il significato, perché si chiama Regina della Pace. Perciò questo sarà dopo la messa, per quelli che devono andarsi, perciò finiamo la messa prima, chi desidera parti e chi e tutti gli altri ascoltano fratello Leopoldo.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
2: Prendiamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi senti che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso.

peso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi.

degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me.
Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo di oggi ci pone di fronte a un contrasto. Quello tra una religiosità rigida, fatta di giudizio, e rispetto formale delle regole, e l'amore di Dio, che mette al centro la persona e le sue sofferenze. Come abbiamo sentito, Gesù entra nella sinagoga per insegnare. E lì c'è un uomo che ha una mano paralizzata, la mano destra. Cioè la mano del lavoro, la mano della benedizione, la mano dell'azione. E quell'uomo è bloccato, non può agire, non può vivere appieno. E accanto a lui, ecco, ci sono gli scribi, ci sono i farisei, ma il loro sguardo non è pieno di compassione. Anzi, loro cercano, ecco, guardano Gesù e vogliono sapere, vogliono vedere se lui, ecco, farà il miracolo, se guarirà quell'uomo malato. Per quale motivo? Per accusarlo, semplicemente. Ma Gesù, conoscendo i loro cuori, conoscendo i loro pensieri, chiede a quell'uomo malato di alzarsi e di mettersi al centro, non al fianco, non da qualche parte, ma al centro. E così Gesù lo sottrae all'ombra dell'indifferenza e lo pone al centro dell'attenzione di tutti. E così Gesù restituisce, ecco, la dignità a questa persona malata. E dopo Gesù, con una domanda, ecco, smaschera l'ipocrisia, ecco, dei farisei, cioè dei suoi accusatori. In giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla? Carissimi, Gesù ci insegna che non esiste legge divina che possa giustificare l'omissione del bene. E Gesù ci insegna che un giorno sacro, una pratica sacra, religiosa, che dimentica l'uomo che soffre, diventa un giorno, diventa una pratica, diventa una preghiera vuota. E poi Gesù dice a quell'uomo malato: «Tendi la tua mano». E così, guardate, Gesù compie il miracolo. Non lo chiede di fare non si sa che cosa. Lo chiede: «Tendi la tua mano». Guardate, basta la fiducia di quell'uomo nel tendere ciò che era paralizzato, offrendo a Dio la propria debolezza, la propria insufficienza. E di fronte al bene compiuto, ecco, la reazione dei scribi, dei farisei, ecco, è strana. Si riempiono di collera. Perché purtroppo quando il cuore è indurito dal formalismo, dal pregiudizio, perfino una guarigione o una vita salvata, ecco, può diventare un motivo di scandalo. Allora, carissimi, chiediamo oggi al Signore due grazie particolari. Chiediamo la grazia di avere le mani tese, cioè chiediamo la forza di presentare a Dio le nostre paralisi interiori, le nostre paure, i nostri dubbi, i nostri rancori, la nostra incapacità di amare, per lasciarsi guarire da Lui. E chiediamo la grazia di avere lo sguardo di compassione, la capacità di usare, o meglio, di non usare mai la fede o i comandamenti o le regole solo per giudicare gli altri, ma come un strumento per curare, come un strumento per curare, accogliere e fare del bene a chiunque si trovi, ecco, sul nostro cammino. Che San Michele Arcangelo ci aiuti a mettere sempre al centro della nostra vita, ecco, la carità, che è il compimento di ogni legge. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.